0: Ma buon pomeriggio, 15.06 nella casa, tuo fratello muove il microfono, tutto bene, tutto a posto per fare la solita citazione al nostro Joe. Benvenuti e benvenute all'interno della casa, qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Oggi, raga, il clima è peggio di ieri, devo dirvi la verità, mi ero messo anche dei buoni propositi per oggi, cercavo di dire, va bene, oggi giornata così un po' uggiosa, visto che il venerdì per me è una giornata molto lavorativa, staccherò molto tardi questa sera, è un po', come dire, una giornata in cui dico vabbè, negli spazi liberi mi metto a posto un po' a casa eccetera eccetera, però niente. C'è chi mi domanda già al 393-7366-240 numero per comunicare con me e anche con i peterpaniani e con le peterpaniane, mi mandi il titolo della canzone che hai messo prima, cioè questa qui che abbiamo appena sentito, Florida e T-Pain con Low, L-O-W, molto semplice. Il venerdì comunque anche giorno di grandi appuntamenti e grandi ritorni, quello di Andrea Martini DJ con il Martini Mix, il DJ Maxwell con il suo More Music in the Mix, la boombox track di oggi, il brano novità, la perla del pirla che parla, quindi bando alle ciance e adesso un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: Volevo capire se siete pronti, siete pronte per questa puntata del venerdì, nonostante il tempo fuori.
1: Oh, ma che porta è porta? Il portone apri!
0: Va bene, certo, perché dicevo all'inizio della puntata, visto che c'è sempre qualcuno che mi chiede, ma posso entrare? Fammi entrare, che è un'abitudine che mi sta piacendo molto, devo dirvi la verità, e c'è lui che dice, non aprire la porta, apri il portone, siamo in tanti che dobbiamo entrare, effettivamente. A proposito di domande random, che c'è anche chi chiede, ma Mova, quando inizierà a sessualizzarsi la puntata? Non è detto che accada, raga, cioè non è detto che accada. Sta anche un po' a voi. Ciao Mova, come stai? Grazie, bene. Come va la schiena? Molto meglio. Mova, ti posso fare una richiesta visto la giornata di merda? Certo, puoi fare la richiesta, non è detto che venga esaudita. Poi c'è anche lui, il nostro amico Oppobacco, che probabilmente vuole farci sentire la pioggia. Sentiamo.
2: Oppobacco, buongiorno Mago Omar, buongiorno a tutti i radioascoltatori, sentila come
0: la pipì.
2: Esattamente, proprio questa pioggia, per una giornata
0: pioggia,
2: di quelle.
0: Sì.
2: Cosa dobbiamo dire, Mago? Come declamava il sommo poeta Dante, Mago, sì. piove, la gatta non si muove, non so. Si accendono i lumini, arriva Andrea Martini.
0: Bravo!
2: Oppobacco,
0: non so se fosse proprio Dante o quel Dante, magari era un altro Dante, non Alighieri. Comunque sia, c'è il Martini Mix, quindi 10 minuti abbondanti di mix con Andrea Martini alla Selecta. Voi mi mandate un messaggio scritto, mi raccomando, scritto e non vocale al 393-7366-240 per rappresentare la tua città, per salutare qualcuno, per rappresentare anche la tua frazione. Noi non andiamo solo sul grande, andiamo anche sul piccolo. Andrea Martini, sei pronto?

volte in tantissime e tantissime. Oh, un po' di relax, un po' di relax. Vai Andrea.

Ok, let's go. Il pomeriggio su Radio Peter Pan facevano

momento ci sei? Tutti e tutte sotto cassa, mi raccomando. È l'ultimo disco, Andrea, è l'ultimo disco, ok. Tutti e tutte.

bene, va bene. Grazie Andrea Martini DJ per questo tuo Martini Mix, anche per la preghierina finale. Ho saltato un sacco di messaggi, siete sempre tantissimi e tantissime al 393 7366 240. Speriamo che questi 10 minuti, 12 minuti di detox totale vi abbiano fatto scaricare un po' di stress prima di affrontare il weekend. Mi ha fatto molto ridere, saluti da Sanstino Delinquenza, molto bello. Un saluto a tutti da Padova alla Banca Etica, Premariaco presente, mi sto commuovendo, da Fiore, insomma siete veramente da all over the world, per fare una citazione al nostro Edo. Adesso Giacomo Aspettativa, detto anche James Hype, con Be Mine.

0: ascoltatore moto, Be My, James Hype con Be My. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Mi

0: la scelta.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: i messaggi dei torinesi sotto cassa, bella per la Black City, come la nominavano gli One Mic un tot di tempo fa. È venerdì, c'è brutto tempo.
1: C'è crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia, ma sempre solo.

Molto bene, grazie a Roberto Scaglioni per ricordarci che all'interno di questo programma amiamo la musica elettronica, ovviamente, ma amiamo anche la fisarmonica. Allora, è il momento della boombox track di oggi, che il venerdì slitta in questa mezz'ora. Disco nuovo, nuovo, fresco, fresco, che vede come protagonisti Mace, Salmo e Colapesce. Il disco si chiama Cattive Abitudini e devo dire che

0: Molto molto figa la canzone di Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini, un po' The Weekendosa, un po' chiaramente Giorgio Moroderosa, la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto, anzi risaluto il mio socio di Boombox, Andrea Martini DJ, nonché prestanome di questa pillola. Per quanto riguarda i mix lunghi ci pensa lui, per quanto invece concerne le pilloline all'interno del programma, colpa mia, oppure merito mio, a seconda se ti fa schifo o ti piace il pezzo. Si parla di cattive abitudini all'interno di questo brano, una tua, cioè devo dire che mi descrive molto bene, una tua cattiva abitudine invece, una tua cattiva abitudine che ne so, magari la primavera o che ne so, questo 2026 si porterà via o vuoi anche mantenere, eh?

0: abitudine hai tu nella vita?
1: Ciao Muva, buongiorno.
0: Ciao.
1: Allora, la mia cattiva abitudine purtroppo è che continuo a fidarmi ancora durante l'orario di lavoro di girare in macchina con il mio collega Alessandro che non sa guidare.
0: Okay.
1: Però nonostante questo continuo a fidarmi ed è una mia cattiva abitudine. Ciao.
0: Attenzione, perché alla guida è così. C'è anche chi dice: adesso ti metto in diffusione in ufficio mentre sei già in onda nel magazzino. Se vuoi salutare il team CZ Plus, sei on air, almeno più 7 ascoltatori. Ti prendo in parola, caro amico, anche perché adesso c'è il More Music in the Mix con sua festosità, il DJ Maxwell.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's

0: per questo tuo momento che si chiama...
1: Si chiama Class Pestisci.
0: No, no, no, si chiama More Music in the Mix. A fra poco, raga, grazie. Grazie, Maxwell.
2: Davvero molto bene.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: te come sta andando? Come prima? Bene? Stiamo mantenendo quella vibe lì? È iniziata con della crisi patocchia, ma piano piano, come Eric Priz, siamo riusciti poi a cercare di alzare un po' l'umore al 393-7366-240. Allora, abbiamo suonato il nuovo singolo di Mace con la Pesce e Salmo, si chiama Cattive Abitudini, un brano in cui si dice ho solo cattive abitudini, e anch'io se dovessi cominciare con l'elenco sarebbe tosta: non faccio sport, fumo, mangio molto spesso male, qualche birretta in più, insomma non voglio cominciare l'elenco, lo lascerei a voi. Sentiamo, pronto?
1: La mia cattiva abitudine è Ramadan, sì, alcolico durante la settimana.
0: Beh, non...
1: ma è venerdì, appena appoggio il camion, entro in casa, mi apro una birrozza da 66
0: vabbè,
1: e me la bevo come se non ci fosse un domani. Non ho intenzione di smetterla con questa cattiva abitudine.
0: Vabbè, cioè insomma, una birrozza a 66 dopo una settimana di Ramadan alcolico non ha mai fatto male a nessuno, credo, cioè poi dipende, se tu mi dici poi dal venerdì alla domenica me ne schianto 175, allora lì è un po' un problema, è un po' un problema. E c'è anche lui invece, ho la base adatta.
2: Cattive abitudini, purtroppo tanti sprissetti, tante birette, qualche ciospetto e avanti.
0: va bene, abbiamo messo questa cosa per il ciospetto. Adesso un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,
4: nuovo disco molto figo. Ma non è sopra il cielo che voglio un aeroplano. Bimba attacca, lascia per Roma è bella di Gerri.

0: attitudini invece che c'è in chat al 393-7366-240 è quando mi arrivano un po' messaggi randomici che non capisco fino in fondo. E devo dire che appunto dalle 15 alle 17 che ci sia uno spazio qui su Radio Peter Pan per i vostri pensieri intrusivi a me fa sempre molto piacere.
1: Toc toc, chi è?
0: Chi?
1: Sono il lupo. Il lupo? Stai tranquilla gallina, voglio solo inzuppare il mio sasso.
0: Come?
1: Una zuppa di sasso? Io di solito nelle mie zuppe ci infilo sempre una zucchina. Si può, da sapore.
0: Allora, a parte il contesto sessuale che io ho letto dietro questo messaggio, ma non ho ben capito da dove derivi tutta la cosa. A proposito di brutte abitudini e la musica, non so se avete letto che sono usciti non uno, non due, ma ben tre album di Drake questa notte. Questa notte, sì, cos'è? Vabbè, non sono aggiornatissimo su Drake al momento perché stavo seguendo altre cose, comunque l'altro ieri, insomma, sono usciti tre dischi: Iceman, Maid of Honor e Habibti. Praticamente Iceman sarebbe il suo lato freddo, chiaramente uomo di ghiaccio. Poi Maid of Honor invece quello un po' più personale, intimo, insomma, nella sua discografia ci ha abituato a raccontarci i ghezzi suoi. E poi Habibti invece per l'immaginario internazionale. Allora, brutta abitudine perché? Perché lui ha voluto rilasciare tutto quanto assieme, un po' come gli Epstein Files, un po' come i file sugli UFO. C'è sta moda qui, non si sa come mai. E adesso piano piano andremo a riprenderci anche un po' i sassolini che si è tolto dalle scarpe per avere. Deve far sempre lo sborone un po', no? Cioè, questa è la cattiva abitudine. Ha detto, tre album dopo ste mazzate che ho preso. Adesso invece il disco novità di oggi, It's Marf e Kate Morgan, Leg.

0: tecnico per intendere che una canzone spacca. Quando una canzone spalca, mi puoi scrivere al 393-7366-240. Muva, una bella tega, che va sempre bene comunque come complimento. Allora, abbiamo ascoltato It's Marv assieme a Kate Morgan. Kate Morgan, cantante canadese, lei è del Canada, ha collaborato molto in questo genere, sulla bass music, melodic bass, diciamo cantante melodic bass. E poi It's Marv direttamente da Nashville, Tennessee. C'è chi mi scrive cattive abitudini. Vediamo, Muva. Sto cercando di capire se avete delle cattive abitudini peggiori delle mie o migliori. Cattive abitudini, dici? Vediamo. Bevo il caffè pur avendo il divieto dal medico. Vado tardi a letto, mi sveglio tardi, guardo i social prima di dormire. Insomma, dai, cioè non ti mettiamo nella galera dei cattivoni e delle cattivone. Poi c'è lei ogni tanto che spunta a caso con questi racconti, che però sono molto confusi, poche idee ben confuse.
1: Chiaro, qua Udine, piove, vabbè. Fa temporali,
0: è una cattiva abitudine
1: d'acqua, insomma, da piangere. Io c'ho il pensiero là in Veneto. Dai, vedremo gli sviluppi. Al momento dobbiamo capire, perché insomma è fresca, perciò vediamo. Francesca, la Udine.
0: Ah, Francesca, dobbiamo capire, cioè non ci hai spiegato niente, capito? Tu hai il pensiero. Allora, abbiamo capito che c'è qualcuno con cui hai flirtato, vi siete già visti? Cosa sta accadendo? Spiegaci un po', perché non è che puoi raccontare le cose così a spizzichi e boccoli.

Walla walla! The Cube Guys, Radio Peter Pan nella casa. Allora, Francesca di Udine dice: Muva, vorrei ma non posso esternare di più l'impegnato. Aspetta, è lui. Attenzione, Francesca, ma ancora mi caschi su questi errori. Allora, lei è un'ascoltatrice storica e penso abbia già avuto una relazione del genere, almeno se la memoria non mi inganna. Dice: vorrei esternare di più l'impegnato, è lui, tanta roba. Oggi la playlist è super, bla bla bla bla. Francesca di Udine, mi raccomando, cioè, scusami, ma vabbè, avrei una c'entra con il lavoro, perché avrei una canzone finale, però è molto complessa da mettere.

0: avevo detto che l'avrei messo dopo la pubblicità, ma è troppo dolce, troppo dolce.
1: Ciao Mula.
0: Ciao.
2: Forte.
1: Ciao Mula.
0: Ciao.
2: Sono
1: Giulio.
2: Oh.
0: Ciao Giulio.
1: Oh.
2: Quanti anni hai?
1: Tre.
2: Tre?
0: Sì.
1: Anni.
2: Puoi salutarmi su
1: Radio Pizza e Pane.
0: Ma certo. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Che stai facendo Giulio? A fra poco con
3: Muva nella casa.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.

0: Don't Start Now non sta iniziare adesso, in Veneto diciamo non sta a scominciare, una cosa del genere. Bentornati e bentornate all'interno di Muova nella Casa. Allora, oggi si parlava un po' di cattive abitudini, abbiamo avuto qualche pensiero intrusivo che è capitato al 393 736 240, pensiero intrusivo di Francesca da Udine, che se n'è trovato un altro, si è trovato un altro uomo anche questo impegnato. Allora, a te piace proprio andare a cercare queste situazioni, eh?
1: Allora, c'entra col mio lavoro, quello di accompagnatrice turistica.
0: Sì.
1: Ma lui non c'entra col mio lavoro, nel senso che sono stata notata. Ecco, tutto qua. Francesca da Udine.
0: Sei stata notata, però l'ultima volta, adesso correggimi se sbaglio, ma tu piangevi lacrime di coccodrillo dicendo però questo non molla la tipa, eccetera eccetera. Guarda, posso fare un pronostico? Non accadrà neanche stavolta, per cui Francesca, allora questa è una cattiva abitudine, tu te li vai a trovare impegnati, ti fanno soffrire e poi vieni qui in trasmissione e dici no, è andata male, eccetera eccetera. Scusa, c'è anche appunto chi dice anche l'amante nonché attuale compagna del padre dei miei figli si chiama Francesca, deve essere una cosa legata al nome. Adesso io non so se tutte le Francesche vadano alla ricerca di uomini impegnati, però potremmo fare un sondaggio, sempre il nostro numero, sempre in

0: out of 10, cioè 10 su 10. Allora lui è un 10, ma è impegnato. Sembra che per Francesca, la nostra ascoltatrice, questo sia un bonus. Francesca, passione uomini impegnati. Ma cos'è che ti ingrifa degli uomini impegnati, Francesca? Scusa.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Mia moglie si chiama Francesca. Mi devo preoccupare, cara.
0: Non lo so.
1: Spero di no, perché è impegnata con uno impegnato che sarei io.
0: Allora, effettivamente dovresti essere tu. Si parlava di cattive abitudini e la cattiva abitudine è che il nostro amico Oppobacco si risveglia quando sente queste cose.
2: Carissima Francesca, Oppobacco te la vai a cercare. Allora fai questa cosa, vieni a trovare Oppobacco, vieni oggi pomeriggio, Oppobacco ti da sfilatine.
0: Ma anche tu Oppobacco secondo me sei impegnato, potresti aggiungerlo al curriculum e farti un bailino.

0: mistero di Francesca, con questo mistero di Francesca che mi capita sempre con i patemi d'animo, però ma tu ti vai a cercare quelli già impegnati, capito? Al di là del fatto che comunque stai cornificando una cioè stai aiutando a creare delle corna ad un'altra donna, quindi sorellanza femminile, dov'è in questo istante? Ma
1: sì.
0: Poi
1: io vengo da relazioni lunghe dove ho sofferto tantissimo,
0: sì.
1: Cioè mi va bene così, poi anche quel tipo di lavoro, una mamma anziana, devo starle dietro, cioè 61 anni ormai, sono vedrana in friulano, sei vecchiatosa in Veneto.
0: Ok, vedrana, però tu non devi trovarteli tutti impegnati, capito? Cioè poi hai patemi d'animo e mi dici se sì, va bene così è la bugia più grande del mondo, sappilo. Allora io vi voglio ricordare prima di tutto che saremo media partner di due grandi eventi importanti dal 26 al 28 luglio. Accadirà io a San Polo di Piave Treviso per la quarta edizione della 78 Rose Run e poi media partner per Cariade e Field Gravel. I due siti su cui iscriversi sono la 78roserun.com e poi cariade.com. Per tutte le info chiaramente Radio Peter Pan c'è sempre. Visto che abbiamo parlato un po' e abbiamo dato dello sborone a Drake, chiudiamo con un suo singolo che mi piace molto. Ultimamente avete bisogno di viaggioni per chiudere la puntata e questo è proprio un viaggio che ci fa fare Drake e si chiama Massive. Vorrei che alzaste il volume. Let go.

0: va, sulla sorellanza ti do ragione, ma motivo c'è. Vai tranquillo che se inizio qualcosa di questo genere, motivo c'è. Vista la mia situazione, non vado in cerca di niente di nessuno, ok?
1: Ok, va bene, tu sei praticamente come il Joker, quindi mi sei un agente del karma, sei come il Joker nei film di Nolan.

0: 99. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Fan, forever fan, forever young.
3: Tra poco
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Siamo pronti per il venerdì dello sfogatoio di Peter Pan, quindi immaginiamo quanto traffico per le strade. Subito i vostri sfogotraffico al 393 736 6240 per informare tutti in tempo reale.
2: Radio Peter.

0: musica di classe per un programma di classe sfogatoio, quindi salutiamo tutti gli yacht club e le gallerie d'arte.
1: Quindi sta per iniziare un programma di classe?
0: Certo.
1: Ah, non facciamo noi il programma?
0: La galleria d'arte e anche tutte le biblioteche.
1: Eh sì,
0: che
1: certo.
0: Di anche, di anche credo
1: mostre. Alla Biennale siamo filo diffusi.
0: Anche gli Uffizi,
1: sai dove sono gli Uffizi?
0: Certo. Con Marco Bax e Pedro. Sotto di noi, guarda.
1: Esatto, esatto. Lascia la radio e co-conduci insieme a noi. Quelli sono gli Uffizi.

0: dopo lo sfogatoio inizia il weekend. Quindi pronti con gli sfoghi? 393-7366 240, inviati i vostri audio.
1: Allora, il primo, amici, è contro la nostra collega Lady Ellen, che ha finito il programma prima di noi. E il selvaggio che stiamo per sentire ha l'ardire di pensare che lei legge e prende spunto da ChatGPT.
0: Ma stiamo scherzando?
1: Stai scherzando?
0: Ma è tutta fredda del
2: spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni, ma soprattutto ChatGPT.
1: Ma scherzi?
2: Oh, è Lady Ellen.
1: Dai.
2: Che figura.
1: Come dai? Io non ci posso credere che legge e prende spunti da ChatGPT.
0: Ma stai scherzando? Lei si scrive, studia, legge, prende i giornali dell'epoca, addirittura crede.
3: Attenzione,

0: narcotraffico e non solo?
1: Beh, c'è un pochetto a Quinto, ma si sa, Quinto è una metropoli.
2: Beh, io devo scusarmi questo merda di paese di Quinto di Treviso. C'è un traffico sempre atomico che potrebbero fare un cavalcavia che lo sorpassi tutto, arriva fin tanto in SIAE. Vai in Cina.
0: Voleva dire Cueo, però ha detto Cina.
1: Cioè, non è che l'aeroporto di Treviso ha sto traffico così.
0: Stai scherzando,
1: che...
0: è uno degli aeroporti più importanti d'Europa, sì. È secondo a Francoforte, dai.
1: Non lo sapevo. Allora, amici, dovete sapere che per far sì che una squadra di calcio non si avvantaggi del sapere del risultato di quella precedente, le ultime due giornate si giocano in contemporanea dalla notte dei tempi.
0: Ma adesso ci si gioca cosa? La Champions?
1: La Champions, anche la retrocessione.
0: Sì, vabbè.
1: E questa cosa della contemporaneità, lui non la. Proprio non. Sentiamo che cazzata che dice.
3: Lollo, a me mi viene da chiedere, quando si parla di calcio, soprattutto di Serie A, nelle ultime giornate che bisogna giocare allo stesso orario, perché scusa, le altre 32 giornate dove uno gioca prima o dopo, quindi sai come regolarti, sai che squadra mettere in campo, perché sai se la squadra che ha giocato con te ha vinto o perso non conta niente. Le ultime giornate sì, le altre invece no. Ma lo vedi che ci stanno prendendo per il culo?
1: Posso non rispondergli?
0: Sì, vai.
1: Molto bene.
0: Tu sei intollerante.

0: 3 sigarette per terra e appena un metro la cacca del cane. Secondo voi qual è che mi ha fatto più schifo? La merda del cane o le sigarette?
1: Secondo me tutte e due alla fine, perché è colpa sempre della stessa persona. Nel senso, sempre dell'essere umano incivile che butta la sigaretta o non raccoglie la cacca del cane.
2: Peter Pan!

0: Sarà stato il cane che durante una cagata si è fatto anche due pagliozzi.
1: Ci sta.
0: Dai, normale, povero cane.
1: Ci sta, ci sta, ci sta.
2: Allora, se è stato il cane, lo perdoniamo? Sì, perché lui non sa le regole della civiltà. Il cane non è che sa che deve raccogliersi la cacca.
1: E anche fumare.
2: E anche, però se il padrone gli insegna a fumare e al cane piace,
1: ci sta.
2: Mica sa che il, dice se la cacca me la lasciano lasciare per terra, perché io non posso lasciare le
1: non fa una piega. Ma a proposito di cacca, parlando sempre di incivili.
0: Ciao selvaggi. Beh, per rispondere all'ascoltatore lì della pista ciclabile con la cacca del cane, spesso si trovano anche i sacchettini con la cacca dentro lasciati in giro.
2: Cioè,
0: ma dico io, ma se non te lo porti a dietro per buttarlo via, lascia la merda piuttosto, no? Che almeno quella si decompone invece che il sacchetto di plastica.
2: Questo è vero. Credo che quello siano proprio dimenticanze, proprio
1: dici,
2: come dimentichi il telefono da qualche parte.
1: No,
2: ok, mettili nel sacchetto, fai la fatica di mettere la merda nel sacchetto e poi lasci via il sacchetto.
1: Non saresti un pirla. Cioè, di quello che l'ha fatto non sarebbe un pirla. Sì, dai, secondo me.
2: No, a volte magari si è dimenticato il sacchetto, lo appoggio qua un secondo per poi buttarlo via e se l'ha dimenticato lì. Dai.
1: Va bene, amici, c'è l'Eurovision. Stai guardando l'Eurovision?
2: No.
1: No.
2: Mai
1: molto
2: guardato.
1: Bene, parliamo dell'Eurovision, amici.
3: Uè, ciao selvaggi, lololo. Allora, come vi sembra Eurovision quest'anno?
2: Bene.
3: Niente, comunque viva Moldova, Aloha, Palma di Mallorca.
1: Se qualcuno lo sta vedendo, Sal Da Vinci, come sta andando?
2: Credo abbia fatto una bella figura.
1: Vedi?
2: Ha fatto una bella figura, ha fatto uno spettacolo diverso anche dagli altri, però non so se vincerà o se sia il
4: Peter Pan.

0: se farò anche via Telegram, ma Fedro non li guarderà mai e quindi usate solo WhatsApp.
1: Io già mi tocca ascoltare 8000 audio, ci manca solo Telegram, dai, lascia fare.
0: Ci manca, la tecnologia moderna.
1: Amici, il prossimo selvaggio vive in un tombino, quindi si sentirà come se fosse un tombino, d'altro non è che tutti possono avere la casa, quindi è in un tombino.
0: Che poi posso dire, il tombino secondo me potrebbe diventare l'abitazione del
1: anche
0: futuro.
1: Anche sì, anche sì.
0: Con gratis.
1: Ma è incazzatissimo, lui è possessore, ce l'ha con voi italiani, è possessore di un monopattino elettrico ed è incazzatissimo, sentiamo perché.
2: Selvaggi, lollo. Allora, dove trovate un popolo di ignoranti più grandi degli italiani? L'unica cosa che era gratis in Italia sono riusciti a farsela autotassare perché l'hanno gridato a gran voce. Da lunedì tutti col monopattino, con targa, bollo e escursione, come che il monopattino fosse la causa principale del male del mondo. Quando girano macchinine senza patente, e biciclette a 50 all'ora, anche biciclette quelle da 8-10 mila euro a 50 all'ora, quelle non le guarda nessuno. Poi volete dirmi quanti incidenti sono successi con i monopattino rispetto a quelli che succedono in macchina col cellulare? Punto di domanda. Questo è il vero problema degli italiani.
0: Vabbè, ma...
2: branco di ignoranti. Come si fa a farsi autotassare una roba che era gratis? Liberava i parcheggi perché la gente, piuttosto di usare la macchina, usava il monopattino, e invece adesso più macchine, più parcheggi e monopattini da smaltire.
0: Perché è giusto che sia targato, perché un mezzo di trasporto come era il ciclomotore, e anche le biciclette elettriche che vanno oltre i 50 all'ora dovrebbero avere la targa, usare il casco perché vanno come un ciclomotore e avere l'assicurazione,
1: anche un patentino veloce al volo, minimo.

0: Un saluto a Anthony, il miglior fabbro della zona.
1: Ciao Anthony!
2: Sicuramente dovrà chiedere uno sconticino al fabbro che gli ha fatto qualche lavoretto.
1: Va bene, selvaggi, prima di andare in pausa stiamo per sentire il co-conduttore che risponde a quello incazzato per il monopattino.
3: Ciao Peter, Carmine. Sì, capisco che si arrabbia perché viene tassato il monopattino, però purtroppo il monopattino è come un motorino elettrico. Invece la bici, essendo pedalata assistita, che all'inizio erano elettriche 100%, poi hanno fatto pedalata assistita, automaticamente toglie via il discorso che tu devi lo stesso pedalare e resta bicicletta. Invece il monopattino vado solo.
2: No, non sono d'accordo.
3: Inutile che si incazza, purtroppo in Italia è così.
2: No, allora, ci sono le biciclette elettriche, quelle che usano anche, che ne so, gli indiani per portare i volantini.
1: I bangla, i piedi.
2: Esatto, che sono sbloccate, perché tutte le biciclette elettriche dovrebbero avere un blocco di 25 km orari, invece sono sbloccate, arrivano anche a 50-60 all'ora, è come un ciao, è come un ciclomotore, uno scooter. Certo. Quindi, casco e assicurazione e anche targa.
1: Solo perché sono biciclette, penso di poter andare anche, insomma, anche contromano in una strada a senso unico, non è vero, è pericolosissimo.

0: Música. Sport.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: Vola Do You Mean sembrava più recente, sta canzone invece ha già 11 anni.
1: Vola il tempo,
0: è cresciuto anche Justin Bieber.
1: No, a parte gli scherzi, ma se tu lo vedi adesso è quasi non lo riconosci rispetto a.
0: Sì, quello sì. Forse anche un po' peggiorato, cioè nel senso che a forza di far la vita da rockstar.
1: Beh, è una rockstar.
0: Ho capito.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi 393-7366-240 per co-condurlo insieme a Federico Marco. Sfogatevi qualunque sia il motivo, noi stiamo parlando che da domani i monopattini elettrici dovranno avere casco e assicurazione e della polemica che le ultime due giornate di campionato si devono svolgere contemporaneamente.
0: Sì.
1: E partiamo proprio da qua. Lui parla degli anni 90, ma stavo nel 2026.
2: Ciao Selvaggi, volevo rispondere al signore che prima ha parlato del calcio, che non è giusto che giochino allo stesso orario solo le ultime partite. In realtà ha anche ragione,
1: anche
2: comunque
1: ragione.
2: Se voi vi ricordate negli anni 80-90,
1: ciao,
2: la Serie A andava giocata tutte di domenica.
1: Ho capito.
2: Tutti alle 3.
1: Ho capito.
2: Se vi ricordate. Ciao!
1: Certo che ci ricordiamo, ma però, se ascoltavano in radiolina non c'era neanche. Non c'era, cioè,
0: c'era Sandro Ciotti.
1: Dai, esatto. Come si fa a paragonare il campionato degli anni 80 a quello del 2026? Dai!
0: Del 2000.
1: Del?
0: 2000. Hai detto 2000.
1: 2000 si dice.
0: Come 2000?
1: 2026.
0: Siamo nel nord-est, si dice.
1: Avrei
0: 2000.
1: Detto 2026, invece è 2026.
0: È 2000.
1: Ma parliamo degli amati monopattini elettrici.
3: Ma dai, dai, dai! Con sti monopattini elettrici del tubero! Ma datevi fuoco, voi che li usate.
1: Addirittura.
0: Io e Fedro siamo d'accordo, monopattino, anche bici assistita, barra sì, elettrica, sì, devono avere obbligo di casco, targa e assicurazione.
1: E un minimo di patentino, proprio un minimo, dai, senza
0: ma
1: troppo.
0: Quello anche no.
1: No, anche
0: ma
1: sì.
0: No, dai, il patentino, ma è in bici, è comunque
1: i cartelli
0: bici
1: stradali, la segnaletica la devi conoscere.
0: Ho capito, ma quando c'avevi il ciao, mica c'avevi il patentino.
1: Stai facendo l'esempio di questo degli anni 80, uguale.
0: Sì, vabbè, ma comunque.
1: No.
0: Tanto già, infatti, che siano assicurati, abbiano il casco e molto meglio.
4: Radio Peter Pan.

0: pensate che lui vorrebbe comprarsi un Ciao. Adesso non so se anni 80, 90 o no, attuale non lo fanno più, l'hanno rifatto, no.
1: Ciao no.
0: Vorrebbe farsi un Ciao.
2: Appunto, anche il Ciao. Il Ciao, cazzo, c'ha anche i pedali, però è motore a scoppio. Ma più o meno come il motore elettrico, più o meno, no?
1: Che cazzo dici?
2: Volevo prendermelo, però non so a sto punto.
1: Ma motore, no, cioè lo metti in moto e vai accelerando, basta, va a miscela.
0: Sì, ma lui dice anche quello, casco, assicurazioni, certamente.
1: Certo
0: credo
1: che
0: di sì.
1: Già ce l'aveva al tempo, sì, la fa. Targhetta con sì, l'assicurazione.
0: Sì, ce l'ha già anche adesso, credo. Va bene, amici, sull'argomento che si paga tutto, stiamo per sentire uno sciatore.
3: Buonasera, selvaggi. Ci hanno obbligato a usare il casco e ad avere l'assicurazione per andare a sciare.
1: Beh,
3: e questo qua vuole andare in giro per le strade con monopattini senza assicurazione. Manca solo che ci mettano la targa nel culo quando sciamo e dopo proprio siamo a posto. Mandi la.
0: Anche questa è una cosa giusta. Cioè si scia con il casco e l'assicurazione.
1: L'assicurazione non lo so, però sì, il casco sicuro.
0: No, anche l'assicurazione.
1: Di morire. La rubrica dei mignottai.
4: Lo sfogatoio di Interpan.
5: Pronto?
6: Sì, ciao, sono Mario. Chiamavo, visto che siete nell'elenco degli invitati, chiamavo per la festa degli scambisti stasera lì a Brindisi. C'ho anche il dress code, sorca.
5: No.
6: Come ma?
5: Chi sei, scusa?
6: Sono Mario, sono scambista pure io. Visto che sei nell'elenco, la conferma che portavi tua moglie, così ce la scambiavamo, facevamo in cularella stasera.
5: Ma che cazzo sta dicendo, scusi. Pronto?
6: Sì, ciao, sono Mario. Chiamavo per la festa dei scambisti che c'è stasera lì a Oria. C'ho anche il dress code, sorca.
5: Sì, ma io non c'entro niente con questo fatto qua degli scambisti.
6: Perché volevo sapere se portavi tua moglie, così ce la scambiavamo e poi facevamo in cularella.
5: Senti, vici ti faci fanculo da oggi a domani mattina, vici a niente.
6: Che vuol dire?
5: Fatti fanculo, no?
6: Ma perché?
5: Ma vaffanculo, senti, ma una solo buona tiene una figlia buona? Una figlia buona ce l'hai almeno?
6: No.
5: Peccato allora. Però una mogliere?
6: Sì. Per quello ti dico, se tu porti la tua, ce la scambiamo, facciamo in cularella.
5: Allora non ci hai capito un cazzo, da.
6: Perché?
5: Ma ci senti, ti voglio...
6: Carbone, mi sta a far perdere tempo. In cularella stasera con tua moglie, me la fai fa o no?
5: Ci vieni tu con una figlia buona, sì.
6: Ma che lingua è? Non si capisce quello che dici.
5: No, però...
6: Eh?
5: Senti, allora, come ti ho detto prima, fatti fare in culo.

0: inizio di settimana. Amari.
1: Le vocali non mi vengono stasera.
2: Vuoi girare la ruota?
0: Amati replicanti, quelli che ci ascoltano tra le 4 e le 6 della mattina, lunedì saranno le.
2: Puoi parlare romano, se ti viene meglio, puoi parlare romano, salti qualche vocale.
0: Lunedì mattina, quando sentiranno questo messaggio, saranno le.
2: Le due.
0: Che ore saranno lunedì mattina?
2: Lunedì mattina alle 4.
0: Alle 4
2: e 2 minuti.
0: Dai, vaffanculo. Va bene, anche lui, parlando di casco assicurazione, vai. È d'accordo.
3: Buonasera, selvaggi. Voglio rispondere al tipo del monopattino. Secondo me è giustissimo, perché alla fine, se uno mi attraversa la strada e io sono nel giusto e lui è nel torto, almeno se ci tocchiamo esiste un'assicurazione, esiste qualcosa per poter stipulare e confermare come sono le cose. Alla fine è giusto così, anzi secondo me serve anche che abbiano il patentino,
0: anche secondo me,
3: perché come l'hanno fatto per i ciclomotori è giusto che anche questi paghino, perché sono sempre su un mezzo che circola in una strada pubblica ed è giusto che rispettino tutte le leggi, segnali e quant'altro. Lolololo.
0: Lolololo.
2: Molto bene.
0: Il selvaggio che stiamo per sentire invece ha un preposto, un responsabile che non capisce un cazzo e quindi...
4: Ciao selvaggi, vorrei sfogarmi contro il mio preposto, perché lui dice sempre le cose in maniera di merda. Quando tu gli rispondi alla stessa maniera o lo mandi a fanculo, non ha nemmeno i coglioni di dirti le robe in faccia. Allora chiama il capo per avere manforte a dirti parole. Svegliati, bauco! Proprio vero che più sono in alto la catena, più sono stupidi.

0: sfogato dai bimbi, amici selvaggi.
1: Buongiorno Radio Peter Pan, mi voglio sfogare col tempo, basta pioggia, vorrei il sole, ciao.
0: Guarda il meteo dove guarda Baxo, perché quelli che guardiamo noi danno brutto tempo ma non sono affidabili, mentre quello di Baxo dà bel tempo.
2: Mercoledì c'era bel tempo, domenica è messo bello. Ok,
3: Tu hai detto tutta la settimana per 15 giorni
0: no,
3: pioverà.
0: No, settimana, che 15 giorni? Qui ha detto un ascoltatore, ha detto 15 giorni, io ho detto una settimana. Questa settimana faccio a cagare.
2: Ho capito.
0: Ha fatto cagare, dai.
2: In generale sì, settimana. Ma mercoledì è stato bel tempo e domenica è messo bel tempo comunque.
0: Niente, amici,
2: No, allora domenica piove. Domenica
0: niente,
2: tu rimani. Rimani con le persiane chiuse, domenica pioverà, non uscire.
0: A posto.
2: Ok.
0: Amici, stiamo per sentire un extra comunitario che dice una cagata enorme, ma voglio farvela sentire, amici.
4: Buonasera selvaggi, volevo dire che qualsiasi mezzo che cammina sulle strade deve essere a pagamento. Anche i pedoni, se camminano per strada, devono pagare la tassa.
0: Cazzo dici?
4: Quindi bisogna pagare sempre.
2: Sempre.
4: E pagate! E state zitti, sempre pagare.
2: Sempre pagare. E quando io vendo casa vostra, tenete allarme disattivato, grazie.
0: Che pazienza che ci vuole. A proposito di extracomunitari e monopattini, lui dice questa cosa, anche giusto.
5: Buonasera selvaggi. In merito al discorso dei monopattini, poi a prendersela in quel posto sarà sempre chi ha qualcosa da perdere come noi italiani. Perché vedo tanti cittadini di colore, per non dire un'altra parola, loro il monopattino lo usano senza il casco. Quindi la legge è sempre dalla parte degli italiani, non degli altri trasgressori. Buonasera a tutti.

0: sono d'accordo. Chi gira per strada con qualunque mezzo deve avere un patentino.
1: E poi ci lamentiamo dei ciclisti che corrono male, però il patentino no, il patentino per le biciclette no, per i monopattini no. Però poi ci lamentiamo, no? Che girano rotonda alla cazzo, che vanno via come vogliono. Quello sì.
2: Io non ho capito però, di chi si lamenta lui, dei ciclisti o dei monopattini?
0: Lui dice che ciclisti, poi ciclisti.
2: Non è stato chiarissimo,
0: Vabbè, ciclisti e monopattini, secondo me bisogna avere il patentino, ovvio, non la bicicletta normale, parlo delle biciclette quelle che vanno a 50 all'ora, 60, quelle con la pedalata assistita, quella è un mezzo. Adesso noi diciamo che è una bici perché oggettivamente è una bici, ma quella è un mezzo, e è quindi mezzo. Deve avere anche un patentino. E lui su questo argomento avrebbe una proposta.
2: Vai.
3: Ciao selvaggi, io proporrei una cosa: se l'assicurazione invece di farla al veicolo, bicicletta, monopattino, moto, macchina, trattore, quello che vuoi,
2: trattore,
3: la si fa alla persona, la persona può guidare quello che vuole ed è sempre assicurata, si fa una targa unica alla persona, questa persona può mettersi la targa sulla bicicletta, sulla macchina, sul motorino, sul trattore, sul monopattino, che cazzo vuole, ed è sempre assicurato e targato, risolto il problema per tutto.
0: È una cazzatona, no? È cazzata?
2: Sì, è una cazzatona, perché con tutte le persone che in Italia non possono intestarsi nulla, tante persone non potrebbero andare via. Cioè, adesso, no, è vero. Sì. Eh sì, cioè vai a limitare, cioè un sacco di persone non potrebbero avere una macchina intestata e quindi non potrebbero avere una targa.
0: Vabbè, però se una persona può avere una macchina intestata, tipo fa un noleggio, la noleggia e l'assicurazione è della società che te la noleggia.
2: No, ma tu lo stai. No, non so se funziona.
0: Eh sì,
2: così.
0: Certo.
2: Sicuro?
4: Peter Pan!

0: andare in pausa, il selvaggio che stiamo per sentire, amici, giustamente dice che oltre casco, assicurazioni, però anche targa, anche luce, giubbotto, catari frangenti.
1: Ciao Cassari, sì, ci volevano anni per il monopattino, di peripezie, pericoli vari, vabbè, ci siamo arrivati. Secondo me anche che si notassero meglio luci più forti o giubbettini, catari frangenti, insomma, oltre va benissimo assicurazione e patentino, ma anche che si notino meglio.
0: Sono d'accordo, poi andiamo avanti, ma sono d'accordo, dai, anche un giubbotto, una luce.
2: Però le biciclette col giubbotto, poi sembrano una squadra.
0: Le biciclette non c'hanno le luci, è assurdo. Io incontro un sacco di gente in bici.
2: Vabbè, dovrebbero averle, per io per alcune non le metto.
3: Sfogatoio in diretta su Peter Pan.
2: È pieno anche di ragazzini che non vengono in scooter con i fanali spenti,
0: certo.

0: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, squat.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: dopo che ha battuto la Lazio.
1: Sì.
0: Forza Inter!
1: Lolo. Chi è Matteo Paiella?
2: È un giocatore della Lazio.
1: No, Matteo Paiella è un romano, ex obeso, che ha perso tutta la sua obesità e adesso è famoso perché a Roma ogni giorno fa 40 km a piedi e quindi è un...
2: Bravo, così. Bravo. Uno che marcia ogni giorno.
1: Sì. Si fa questi 40 km.
3: E Lolo, a me Fedro che dice incularella mi è venuto in mente adesso, mi fa capottare da ridere. Lolo, buon weekend a tutti.
1: Lolo.
2: Perché incularella non vuol dire, cioè incularella vuol dire la pecorina, sinonimo di pecorina.
1: Sì, assolutamente. Va bene, torniamo a parlare di monopattini. Lui dice che l'assicurazione, il patentino per i monopattini è impossibile.
4: Ciao selvaggi, ma la vedo dura la patente per monopattino, altrimenti come farebbero quelli che li noleggiano? È impossibile.
1: No, stavi divertendo una cosa?
2: No.
1: Ah, se trasferivo una capitale.
2: Sì.
1: Niente.
2: Ci sono due cose da dire.
1: Una cosa un po'. Vabbè, lo sentiamo, non dico niente.
3: Ciao Radio Peter Pan, certo che anche le lezioni morali dagli extracomunitari, no, dai. Facciamo i bravi. Firmate per la remigrazione. Proposta di legge. Tutto ufficiale. I siti, trovate tutto. Ciao di Pierpan, dai e Fedro! Campioni! Double!
5: Radio Peter Pan!

0: amici di Mestre, purtroppo la signorina è disgustata con la vostra meravigliosa città. Sentiamo perché.
1: Ciao selvaggi, volevo esprimere il mio totale disgusto per Mestre e per il suo traffico di merda tutti i santissimi giorni, a tutte le ore.
2: Ore.
3: Lalalallo.
0: Lalalallo.
4: È un altro che sta sempre in mezzo al traffico, poverino, lo sentirete tra poco. È CBR secco che sta trasportando animali vivi questo giro.
0: Ah,
4: sì, perché è andato ad abitare a Tombolo e quindi fa trasporto di animali vivi.
5: Lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Pronto?
0: Cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu. Gringhello? Sì, mi copi?
6: Sì.
0: Sì, sor camionaro, sto arrivando lì in verticale a fare una consegna.
6: Ma chi cavolo sei?
0: CBR Second Mike.
6: Scusi, mi sa dire cosa vuole?
0: Niente, mi serviva la vostra cartolina con l'indirizzo, passo. Oh.
6: Sì.
0: E niente, sto arrivando lì in verticale.
6: Cos'hai bevuto tu stasera?
0: No, guardi, io sono stanco morto, sono sveglio stamattina alle 5.
6: E allora dimmi cosa vuoi?
0: Ancora, te l'ho detto chiaro e tondo. Mi serve l'indirizzo completo, QSL. E un attimo che questo sta a dormire ancora. Oh!
6: L'indirizzo completo per venire da noi?
0: K.
6: Ma che cos'hai da consegnare?
0: C'ho le mucche.
6: Le mucche non sono da consegnare qua.
0: E come vuoi che te le consegno?
6: No, va in Cina.
0: Come va in Cina? Oh!
6: Dimmi cosa vuoi!
0: E ti ho detto, mi serve la cartolina, l'indirizzo completo!
6: Dimmi cosa devi consegnare?
0: Ancora, che te devo, gli alberi di Natale? Sei più felice se ti dico gli alberi di Natale? C'ho le mucche, c'ho. Ma scusa, fate, non siete agricoltura, fate floricoltura?
6: Sì.
0: E allora le mucche vi serviranno, no?
6: Sì, va bene.
0: O vedi, allora, dammi la cartolina completa, va.
6: Ma quante ne devi consegnare, mucche?
0: Ce n'ho 12.
4: Ah, però.
6: 12?
0: E c'ho il barra pesante grosso.
6: E da dove partono?
0: 06.
6: Da 06?
0: K.
6: Ma noi non abbiamo ordinato mucche da 06.
0: E da dove le ordinate?
6: Noi non abbiamo ordinato mucche.
0: Oh, sto con rimbambito, non suonate, un attimo! Oh.
6: Dimmi.
0: E allora, devi svegliare. C'ho, sì. C'ho anche un 1100 urgente io.
6: Un 1100 urgente, bene.
0: Sì, K. QRV. Oh. QRV.
6: QRV. Ma perché vuoi il mio indirizzo?
0: Perché devo venire a consegnare.
6: Ancora.
0: Oh, c'hai i tempi veramente di mio nonno che è morto 20 anni fa. Te svegli?
6: Sì.
0: Ci sono puffi?
6: Se ci sono puffi.
0: K.
6: Sì.
0: Neri?
6: Neri anche blu.
0: No, canarini.
6: Canarini?
0: Sì.
6: Anche canarini. Sì.
0: È un casino, io non sto regola col barra pesante.

0: quando si parla di monopattini, amici, bisogna pensare anche alle grandi città,
1: Sì.
2: Ma è giustissimo che si paghi assicurazione, si abbia il casco eccetera anche col monopattino, perché poi non bisogna contestualizzare qua in Veneto dove ne vedi uno ogni tanto, ma nelle grandi città tipo Roma, Napoli, Milano eccetera, non avete idea del casino che c'è con questi monopattini, ce n'è migliaia, ci sono più monopattini che bici. Voi non avete idea quanti incidenti ho visto io col monopattino che vanno addosso alle persone, cose eccetera, perché poi vanno sui marciapiedi, fanno il cazzo che vogliono, è giusto che venga regolamentato.
1: Sai che mi chiedevo una cosa? Perché la Smart, quella piccola, perché sì, adesso la Smart sì, è una macchina normale, sì, non la fanno più. C'era così comoda per le. Cioè, adesso per le grandi città era comodissima, praticissima la Smart, perché non la fanno
0: secondo
1: più?
0: Secondo me hanno fatto anche un'altra cazzata, oltretutto. La fanno, ma è solo elettrica, non la fanno come una volta. Quindi.
1: Vabbè, poteva andare bene solo elettrica no, piccolina, che così.
0: Ma la fanno piccolina, è un po' più grossa, ma la fanno piccolina.
1: No, la piccolina non la fanno più.
0: Sì.
1: No.
0: C'è un po' più grossa, ma la fanno.
1: Tanto più grossa.
0: Vabbè, ormai
1: c'è più
0: così,
1: quella Smart che riuscì a metterla anche di traverso, ci sta.
0: Però la fanno solo elettrica.
1: Ma come? Vabbè, quello elettrico ci può anche stare per una macchina di quelle dimensioni. Però non la fanno più piccola, capito? Vabbè.
0: Va bene, la proposta dell'ascoltatore prima di fare un'assicurazione personale, cioè tu hai la tua assicurazione e poi guidi quello che ti pare.
3: Se ne sulla persona, volevo dire una cosa. Ci sono paesi che attualmente la fanno, ma poi non sarebbe il problema nemmeno in Italia, perché anche se io non posso intestarmi la macchina, pace, io non devo intestarmela, guido la macchina di qualcun altro o di mia moglie, di chi che sia, però sono assicurato perché l'assicurazione è sulla persona e non sulla macchina, no? Sbaglio? Il ragionamento fila o non
4: Peter
3: fila?
4: Peter Pan!

0: Posso dire una cosa alla nostra social media manager Aurora?
1: Vai.
0: Auri ha appena pubblicato sul suo profilo una sua foto con un bikini in sì. Bikini, bikini strettissimo dove praticamente si vedono bene sì. Si vede bene tutto quanto. È una bella ragazza, una foto in bikini con scritto speriamo che così magari torni il sole. Aurora, così
1: perché il sole bacia i belli.
0: No, perché così tornano i cazzi duri, non torna il sole.
1: Il sole bacia i belli.
0: Che cazzo, è una scusa per pubblicare una foto mezzanuda.
1: Ma vai! Ma sul serio?
0: E così magari torna il sole. No, il cazzo duro torna.
1: Dai, ci sono i bambini che
0: vabbè,
1: ci ascoltano.
0: Dai.
1: Parliamo di assicurazione ad persone.
0: Sono i bambini che ascoltano, che guardano anche i social, i bambini.
1: Ci sono e ci sono. Parliamo di assicurazione ad personam.
2: Buonasera. Secondo me il ragazzo di prima non ha detto una cavolata, anzi, inerente al tuo discorso, Baxo, chi proprio ha dei problemi ad avere mezzi intestati, con il sistema che l'altro ascoltatore ha proposto, avere una targa propria, un'assicurazione propria, ti permette di usare dei mezzi che non puoi intestarti. Quindi tu a livello stradale sei coperto, ma non è obbligatorio che tu abbia un mezzo tuo. E credo, non voglio dire una cavolata, ma credo che in altri paesi del mondo sia una cosa anche quasi quotidiana, una cosa del genere. È che con la mentalità italiana purtroppo si complicherebbero soltanto le cose.
3: Peter Pan.

0: che fece questo disco con Gabri Ponte, figli di Pitagora.
1: Ma è Little Tony che l'ha fatta con Gabri Ponte o Gabri Ponte che l'ha fatta
0: Gabri
1: con Little
0: Ponte
1: Tony?
0: Gabri Ponte featuring Little Tony.
1: Molto bene, amici, stiamo per un selvaggio che parla di targa personalizzata. Non so se voleva dire assicurazione o targa, però tratta l'argomento, lo sentiamo.
2: A me piace molto l'idea del nostro amico, quella di mettere la targa unica sulla persona.
1: Assicurazione.
2: Non c'è bisogno mica di avere qualcosa di intestato. Io posso anche guidare la macchina e non avere niente intestato, anzi, per l'appunto io non ho la macchina intestata e ti guido da 20 anni. Uno su GNB ci ha l'assicurazione, si mette quella la targa, ovviamente deve essere una cosa studiata. Magari ad hoc che c'è la targa per la macchina e per la bici c'è la stessa targa, però in un formato diverso, perché non è che puoi girare con quella sberla di roba attaccata alla bici. Però
0: culo,
2: per me è una bella idea, sì.
0: Dove me la potrei mettere io la targa quando vado in bici?
1: Io avrei un'idea, ma non è radiofonica.
0: Ah no?
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Forever Fan.
5: Forever Young.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squatch.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Forever Fun. Forever.

0: Ultimo quartino della settimana per lo sfogatoio, ma poi dalle 19.30 alle 20 sentirete anche un po' di replay dello sfogatoio per quanto riguarda le scenette più belle degli ultimi 21 anni.
1: Ah, beh.
0: A me non allora, la si fa. A me non la si fa.
1: Beh.
0: E se vincessi 20, invece 21.
1: Lo riprendiamo con lui, quest'ultimo quartino, amici, perché si vede che non ci ascolta spesso, perché quello che facciamo stasera, che facciamo tutte le sere, lo facciamo, come appena detto Marco, da 21 anni. Ma lui...
2: Ma siete diventati la zanzara?
1: No, siamo lo sfogatoio da 21 anni e facciamo quello che abbiamo sempre fatto. Lololo. E allora, amici, prima hai nominato Tombolo durante la nostra scenetta,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, sì, beh, è famosa per il trasporto animali vivi, Tombolo.
1: E non solo. Amici, io ero un ex tombolano, adesso sono un cittadellese, ma a Tombolo, amici,
0: quanto
1: si canta.
0: Quanto sei arrogante,
1: è così.
0: Che...
1: Amici, a Tombolo si canta così.
3: Tombolo, Tombolo, la la la la la la la, mi alcolizzo, fumo erba con scapin di Tombolo. Tombolo, Tombolo, la la la la la la la, mi alcolizzo, fumo erba con scapin di Tombolo.
1: Adesso non so se Scapin sarà contento di questo coro.
0: Ciao Scapin!
1: Ciao Scapin! E poi tu parlavi della Smart che non c'è più e lui ti spiega.
0: Sì.
4: Selvaggi, la Smart è stata ormai sostituita dalle varie Citroen, Ami, Fiat Topolino, tutte quelle microcar che
0: c'è,
4: si guidano.
0: Topolino?
1: No, un sacco.
4: Anche senza la patente B.
1: Catania è piena.
4: E sono elettriche e quindi non hanno costi minori e sono molto più piccole.
1: Cioè non ci vuoi, non, si può guidare senza patente B il Topolino?
0: Sì, la Topolino non è un'automobile, è una car, una piccola car.
1: Si guida con la patente dello scooter?
0: Un 120, c'è un 110
1: meno,
0: un cinquantino. Vabbè,
1: sì.
0: Insomma c'è il motore di uno scooter.
5: Attenzione, non

0: ragazzi, ma vi lamentate di sti monopattini che non stanno sul marciapiede, che stanno in strada?
1: I ciclisti
0: quanto rompono i coglioni, eh?
2: No.
3: Ma infatti abbiamo parlato anche di ciclisti, come abbiamo parlato anche di monopattini allo stesso modo.
2: E stiamo per parlare dei tedeschi, prima lui.
4: Beh, basta fare come in Germania, che è, se hai due macchine, basta che ti compri una targa, fai l'assicurazione sulla targa e ti sposti la targa.
2: Basta chiedere, amici, avete nominato la Germania, ci stiamo trasferendo in Germania, non so in quale parte della Germania, ma il selvaggio che vive lì, e si capisce anche dal numero che ci ha lasciato, pensate, amici, che in Germania la patente per la bicicletta, ci vuole la patente, la prendono in quarta elementare. Ciao, altro che noi, vedi?
5: Allora, discorso bici e monopattino, per esempio qua in Germania il patentino per la bici viene fatto in quarta elementare con tanto di esame pratica e teoria. Il monopattino invece dal primo giorno c'è stato l'obbligo di assicurarlo con tanto di targa, però si paga tipo 50 euro all'anno.
2: È giusto.
5: E come il resto degli altri paesi europei, l'Italia si è solo adeguata alle altre leggi, non è che si sia inventata chissà cosa, perché era, diciamo, l'unica ancora a viaggiare senza targhe.
6: Peter Pan!

0: Ciao selvaggi, comunque per quanto riguarda la smart, io ho visto nelle grandi città, soprattutto a Milano, che c'è, sono tante Fiat Topolino. Vedi? Che potrebbe ricordare un po' la smart, che è ancora più piccola della smart.
1: Sì. È ancora più piccola perché non è una macchina, non ci puoi andare in autostrada con la Topolino, mentre con la Smart potevi andare anche in autostrada.
2: Amici, è il momento più serio dello sfogatoio. Stanno per arrivare i pronostici dello sfogatoio.
3: Maxo, Fedro, penultima DA, 1x2 del derby romano Roma-Lazio.
2: Roma-Lazio, 1x2.
1: Allora guarda, io credo che la Roma vincerà di misura 1-0.
2: 1x2, uno ci basta 1x2.
3: Juventus-Fiorentina.
2: Juventus-Fiorentina?
1: X.
2: Ichese.
1: Non se la gioca bene la Juve.
3: E Udinese-Cremonese.
2: Udinese-Cremonese?
1: 1 alle Udi.
2: Poi, aspetta.
1: Sì.
3: Motociclista Fedro, magari il vincitore del Gran Premio di Catalunya di MotoGP.
2: Io dico Jorge Martin.
3: E Baxo, il vincitore degli internazionali d'Italia di tennis. Lolo.
1: Questo è facile. Ragazzi, bisogna per forza di fare Sinner.
4: Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e media partner di due eventi sportivi importanti dal 26 al 28 giugno 2026 a Cadiraio, a San Paolo di Piave. Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione della 78 Rose Run. È una marcia non competitiva, si corre a piedi. In programma venerdì 26 giugno, due percorsi, 8-10 km. Poi, sia in partenza che all'arrivo, ci sarò io sul track di Peter Pan a fare un po' di lanciare gadget, fare un po' di animazione, farvi divertire. Poi, food, drink e iscrizioni aperte, mi raccomando, la 78roserun.com, 78 scritto in numero. Poi il sabato 27 e la domenica 28 giugno invece c'è la competitiva, la Cariade, che è Field Gravel, ovvero si va via con la gravel, l'evento gravel in programma questi due giorni, quindi sia il sabato che la domenica c'è il giro in gravel. Due giorni di sport, musica e divertimento, cariade.com, iscrivetevi su cariade.com.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Peter Pan.
4: Forever Fan.
5: Forever Fan.
4: Forever Young. Forever Young.
6: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola.

0: tutto.
1: Che non si dica che lo sfogatoio non è utile, amici, perché lui, grazie ai nostri discorsi, è venuto, ci ha pensato, non ci avevo pensato, sentite qua.
2: Onestamente, ciao a tutti. Ma ci hai pensato a questa storia qui?
3: Tutti.
2: Io ho 4 macchine, pago 4 assicurazioni e giro con una macchina solo. Ma che cazzo di storia è questa? Ah sì, un'assicurazione personale, sono buono, 400 euro all'anno. Fai quei 400 euro all'anno, puoi avere macchine, moto, tutto quello che vuoi, tanto con un mezzo ti muovi alla volta, non è che ti muovi
3: tutti
2: con 3 mezzi.
1: Lolo, capito? Grazie a noi. Mentre quello che stiamo per sentire sostiene che tutto quello che stiamo dicendo sulla, su una possibile assicurazione ad personam è una grande minchiata.
4: Ma scusate, a me sembra un po' una minchiata questo di fare l'assicurazione sulla persona, nel senso che potrebbe andar bene questa per la parte dell'RC, la responsabilità civile e danni agli altri, però su quello che è la protezione del mezzo, che può essere la grandinata, l'atto vandalico, il furto, l'incendio, protezioni tipo casco, mini casco, deve essere la macchina assicurata, perché l'assicuratore mi dice: se tu mi dai, mi prendi una grandinata su una Panda o me la prendi su una Porsche, c'è un danno diverso. Quindi non mi sembra tanto proponibile la cosa in senso assoluto.
1: Lolo. Ma più che altro, questa assicurazione, come dice la signorina?
5: Salve, ma una domanda.
3: Salve.
5: Ma questa assicurazione a persona, quanto dovrebbe costare? Cioè, se io guido il monopattino, la bici o un camion, pago lo stesso importo per tutti?
1: Eh no.
5: Grazie.
1: No, ha ragione.
3: Uno deve dichiarare quello che per cosa è assicurato, quello che guida, se monopattino, la bici, la macchina, se c'è anche il camion.
6: Peter Pan.
3: A parte che i camion sono aziendali, quindi non c'è della persona.

0: una quantità esagerata di voi non si sentiranno, né tra quelli che ho già sentito e né tra quelli che ancora devo sentire.
1: Però abbiamo altri un altro minuto e mezzo per ascoltare gli ultimi conduttori.
0: Allora, parlando di smart, lui ci spiega.
2: Tutti, rispondendo alla domanda come mai non fanno più le smart, è semplice, perché le smart, quelle piccoline, prima erano di Mercedes, adesso quelle che vediamo in giro elettriche sono cinesi, le hanno ritirate in sostanza i cinesi. Il marchio non è più tedesco.
1: Hanno acquisito il marchio.
0: Stanno acquisendo tutto. Adesso sentivo l'altra volta che la Cina sta per comprare, perché ci sono i dazi.
1: Ma finisce,
0: No, no, ma stanno appena iniziato, perché prima le importava, cioè le esportavano e noi le importavamo, ma ci sono i dazi. E adesso hanno acquistato una fabbrica in Italia di automobili e faranno.
1: Costruiscono qua?
0: Sì.
1: Così. Ma gli operai. Ma te lo mettono i cinesi per lavorarci.
0: Questo non lo so.
1: Perché
0: questo...
1: gli italiani costano un po' più dei cinesi.
0: Questo non lo so.
1: Vabbè.
0: Parlando io non condivido, lui parla a nome di tutti, ma non è così, io non sono così.
3: Ciao ragazzi, ma secondo me il problema non è l'assicurazione, averla o non averla. Il problema è che ognuno di noi, che ci mette anche via e mezzo, ne guidiamo come cazzo vogliamo.
0: No, parla per
3: senza
0: te.
3: Rendere conto a nessuno, tranquilli.
0: Parla per te.
3: E ognuno fa per i cazzi loro.
0: Parla per te, parla per te.
1: Sì.
0: Abbiamo ancora tempo?
1: Sì, un altro, vai.
0: Allora, lui ci spiega, amici, come funziona in Germania, perché la targa non deve essere fisica, può anche essere, sentiamolo.
4: Ciao selvaggi, allora per quanto riguarda il discorso della targa ad personam, non è che necessariamente deve esserci fisicamente una targa attaccata al nome della persona. Come in Germania la targa è attaccata alla macchina, l'assicurazione è attaccata alla persona, tu vai sulla tua assicurazione e ci registri la targa o le targhe,
0: capito? Non c'è bisogno di mettere la targhetta attaccata.
1: Ah, vedi, vedi, molto bene ragazzi, abbiamo finito questa settimana di sfogatoio, ci sentiremo lunedì alle 17:30.
0: grazie a tutti.

0: indesiderate.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
3: It's showtime.
4: No.
3: Clock.
0: È l'ora di svegliarsi, le 6 in punto.
3: Peter Pan Clock. Peter Pan.
5: What? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
6: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
7: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Far l'amore.
16: In my mind.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: Che bel freschetto, condizionatore!
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
18: Ma che fa, mero bel mestiere!
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Forever Fun, Forever Young.
1: Svegli indesiderate.
2: Radio.

0: Dai che vi aspettano alla radio. Oh, alla radio! Ma quale radio? On Radio Peter Pan. Oh!
1: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano alla radio.
2: Ah! Ti aspettano alla radio. Ma on quale radio?
3: On Radio Peter Pan.
4: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in più.
2: Il gabbiano.
4: Sveglie

0: buongiorno, 6.08 lunedì 18 maggio, che bello, mamma mia, l'ultimo giorno della settimana che fu, perché per noi funziona così, la prima mezz'ora del lunedì è ancora la settimana scorsa, dai, che fatica, mamma mia, come state? 393-73-66-240 è il numero per interagire con noi. Io mi chiamo Fede, per chi non lo sapesse, sono colui che ha le chiavi della radio, colui che proprio la mattina la apre, proprio in tutti i sensi, non è che, cioè, non è che dico per finta, ho le chiavi, mi fanno aprire. Come state? Come non state? Lunedì si parte, c'è già chi parte bello carico, sentiamo.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Stamattina ho fatto colazione con pane e salame.
0: Pane e salame.
1: Yeah.
0: Ti posso ciao. Dire, buongiorno, ciao Andre, come state? Mi dite una cosa, siete team colazione salata o team colazione con latte, con i biscottini? 393-73-66-240, dai, cerchiamo di capire voi come fate colazione.
2: Radio

0: Ciao da Omar di Pordenone.
1: Ciao Omar, buongiorno, ma voi che colazione fate? Quella salata, quella dolce? 393-7366-240. Oggi al lavoro dopo una settimana di malattia, voglio morire. Ciao Fede, buongiorno, io colazione dolce tutta la vita. Giada, ciao, buongiorno, innanzitutto ti sei fatta una settimana a casa, posso dire. Mannaggia, beata te. Oh, insomma, team uno o l'altro?
2: Buongiorno Fede.
1: Ciao.
2: Guarda, io non sono team, c'ho Iliad. Va bene lo stesso?
1: Mamma mia, che brutta
2: battuta. Stamattina è dura, c'ho dei bruciori di stomaco. Mamma mia, ieri ho evitato di comunione, siamo tornati a mezzanotte e ho bevuto l'impossibile. Stamattina c'ho dei bruciori.
1: E ti credo, fatti un altro drink. Altro che colazione salata dolce.
3: Buongiorno Fede.
1: Giorno.
3: No, ma dai. Latte, biscottini, ormai qui si ha una certa età, non possiamo più permetterci di mangiare certe cose, bisogna stare attenti allo stomacchino e al metabolismo rallentato, tutto quanto, no, solo lo
1: mannaggia,
3: dolce.
1: Mannaggia, perché voi

Già volete fare tutti la colazione, quella dolce, quella salata, quella dolce, no, quella che sto capendo niente stamattina. Perché io stamattina vi volevo dedicare un panino col salame, anzi un salame pan.

Radio Peter Pan. Comunque io c'ho sempre sta, diciamo, sto problema, tra i vari problemi che ho, c'ho sto problema che quando vado al supermercato che c'ho sotto casa, che quelli che hanno il banco del pane o delle pizzette, quando devo selezionare se ho preso un prodotto dolce o un prodotto salato, ogni volta me lo guardo come per dire: oddio, il pane è dolce o è salato? C'ho sempre questo bug mentale che mi fa sempre un po' perdere. Infatti prima, quando vi raccontavo di colazione dolce o colazione salata, mi sono un po' perso. Io invece ultimamente faccio colazione con tè caldo e biscottini, quelli tipo Oro Saiva, proprio la roba base, perché io qualsiasi cosa mi mangio, qualsiasi cosa mi bevo, soprattutto il latte, diciamo che non fa tempo. Comunque ci abbiamo la perla del compare, ma chissà che ci deve dire oggi, sentiamo.

0: umani.
1: Umani umani.
2: Compare, ma.
1: Umani umani umani.
2: Stringiamo. Andiamo.
1: Compare, ma. Ieri dopo Sassuolo, alle 3 di stanotte mangiavamo focaccia di patate, panzerotti, lasagna, parmigiano.
2: Mamma mia, compare, ma perché è così felice il compare? Perché ieri il Lecce al 95esimo a Sassuolo ha segnato il 3-2 e forse, non gliela voglio gufare, forse, dico forse, forse si salva e non va in Serie B, ma forse.
3: Radio Peter Pan.

0: cazzo colazione salata, colazione dolce.
1: Ciao Fede. Ciao. Io se devo scegliere fra una pastina al cioccolato o un tramezzino o pizzetta, preferisco il salato perché è super, è meglio, meglio salato. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, lui dice salato e con questo chiudiamo e apriamo un altro capitolo della mattina. Questo suono vi suona familiare. È lunedì e quindi c'è la rassegna della settimana che fu. Le notizie che hanno fatto un po' il recap di quello che c'è stato nella settimana scorsa. Nel milanese è stato catturato un servalo, un tipo di felino servalo, tipico dell'Africa subsahariana che si aggirava in un parco, così, preso a caso. Seul, un robot è diventato un monaco buddista. Palazzo Chigi ha fatto invece un nuovo spot totalmente con l'intelligenza artificiale, ovviamente si è presa un sacco di critiche. Mentre invece andiamo all'estero, in Giappone, dove un ristoratore All You Can Eat ha messo una tassa sul vomito per tutti i clienti che intasano in bagno. Ma chiudiamo con la notizia di Amy Schilla, che ha venduto a se stesso la sua stessa società per 400.000 euro. Ha ceduto la sua società di diritti musicali a un'altra società. Indovinate un po' a chi era intestata? Sempre a lui. C'ho pure la notizia bonus: David Attenborough ha compiuto 100 anni e Lego ha aggiornato il limite d'età sulle sue scatole da 499 a 400 più solo per lui. Rispetto e punti aura. Se non sapete che cos'è punti aura, ve ne parlo tra poco, perché l'altro giorno sono stato a un convegno con dei ragazzi delle scuole superiori che mi hanno insegnato un sacco di cose, tra cui la parola aura.

0: Ciao Fede.
1: Ciao ciao.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Dai, dai, spiegaci, spiegaci, che a me piacciono queste cose. Poi sentire qualcosa di nuovo e imparare mi eccita da morire.
2: E c'hai ragione, tra poco infatti parliamo di aure, di altri termini giovanili che mi hanno insegnato quando era sabato mattina al liceo Montebellura, però tra poco.
3: Svegli indesiderati. Radio
4: Peter Pan. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte, Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Tiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
20: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.
21: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
23: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
22: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
23: Delex.it.
22: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
23: Delex.it.
22: Spediamo gratis in tutta Italia.
23: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
22: Delex.it.
23: Delex, il tuo partner al lavoro.
24: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
22: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
25: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

per interagire. Queste sono le sveglie indesiderate. Oh, c'è il calendario infame che mi guarda e dice: fanculedì, ispirare a fondo, bestemmiare a lungo. Di nuovo buongiorno. Allora, settimana corta per me, perché giovedì vado in ferie e quindi è stato un bel piacere. Sabato mattina però vorrei parlarvi di questa cosa. Ho tenuto una conferenza sulla comunicazione ai ragazzi del liceo Angela Veronese di Montebelluna, all'interno del cinema Eden, che è molto figo. Non c'ero mai stato. Se vi capita, passate a Montebelluna, a quel cinema, perché è veramente bello. Ragazzi che avevano tra i 12 e i 15 anni. Ho parlato un pochino della radio, come funziona un po' il mondo della radio, però vedevo in loro un po' di timore quando facevo qualche domanda anche stupida, tipo qual è il tuo cantante preferito, eccetera. Le prime impressioni sono state tanta timidezza nell'esprimersi proprio al microfono, perché li ho visti che si sentono un po' giudicati e mi sembra che quello che pensano, quello che dicono, possa non essere ritenuto interessante, o che magari i loro gusti possano essere ritenuti un po' strani da parte dei genitori, e quindi molto spesso preferiscono non esporsi. Allora ho pensato di fare un po' il gioco al contrario, tipo invece di parlare io e raccontare per forza quello che so io, ho preferito far parlare loro tanto al microfono, un po' per farmi raccontare quello che fanno. All'inizio erano molto timidi, ma poi sono uscite un sacco di cose, tipo una ragazza di 15 anni che fa la scrittrice e mi ha detto: no, ma io durante la giornata non faccio nulla, sto scrivendo un romanzo. Alla faccia!

0: Fede, non ho più giga per offenderti.
1: Now insieme a Ozuna su Radio Peter Pan. Vi sto raccontando di quello che ho fatto un po' sabato. Il direttore mi ha mandato a fare questa conferenza sulla comunicazione al liceo Angela Veronese, quindi si parlava di radio, di comunicazione a questi ragazzi che andavano tra il primo, secondo e terzo superiore. Nel vedere un po' loro impacciati, molto, molto preoccupati quando gli facevi una domanda, ho detto vabbè, facciamo il gioco inverso, facciamo parlare tanto loro. Ho chiesto a una ragazza e le dico: senti, vieni un po' qui, racconta chi sei, fai finta che sei in radio, ti presenti, dici chi sei, che cosa fai nella vita. No, io mi chiamo Sara, vado a scuola e poi sto a casa. Dico: ma non c'hai hobby? No, non faccio nulla. Molto timida, molto con le spalle chiuse. E la sua amica fa: vabbè, ma dillo che stai scrivendo un romanzo. Dico: come scrivi un romanzo? Ah sì, sto scrivendo un romanzo. Da lì non si è più fermata, ha parlato tipo 20 minuti, ha raccontato tutta la storia del romanzo, un romanzo di 500 pagine, una ragazza che ha 15 anni, insomma, non è una cosa comune. E quindi piano piano si è sciolta, come poi hanno fatto tutti gli altri. Parlavo di trend, ho detto: oh, guardate, io sono un po' vecchietto, ho 30 anni, insegnatemi qualche trend che mi posso rivendere magari con gli amici, così sembro il più giovane. Mi hanno segnato 6ix9ine, vabbè, quello un pochino lo sapevo, e poi mi hanno segnato Aura. Nel vedere i loro trend, questa roba che fanno, capisco che molte volte non sanno neanche il significato di quello che dicono. Allora ho suggerito: ragazzi, informatevi, perché non sapete se magari state facendo dei segni, delle cose che magari non si, magari sono brutte. Però mi hanno segnato Aura, non lo sapevo, è un modo di dire che si utilizza quando qualcuno fa qualcosa di figo, tipo se al campetto con gli amici, la stoppi di tacco, ti alzi la palla di petto, rovesciata sotto gli incroci, Aura!

0: Touchy, si chiama Runaway su Radio Peter Pan. Oh, spero di essere stato bravo, insomma, ho spiegato un sacco di roba sui giovani e secondo me posso dire mi sono spiegato proprio bene, vero?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, ho capito, allora me ne vado, vi lascio con gli amici del The Remix Show, io torno oggi alle 13, nel frattempo abbiate fede.
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie indesiderate con Fede.
4: Peter Pan. Spot.
5: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
4: Peter Pan o'clock.
0: Le 7 da un minuto.
4: Peter Pan o'clock.
3: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è una coda di 7 km fra Ceprano e Frosinone a causa di un incidente. In direzione opposta invece un chilometro di coda. Un chilometro di coda per traffico congestionato anche fra Torre Nova e diramazione Roma Sud Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo. Attenzione alla nebbia a banchi tra Orvieto e Orte, la visibilità è a 90 metri. Ora l'autostrada A4, coda in entrata Bergamo verso Milano per un incidente. Coda di 3 km tra Seriate e Dalmine, sempre per lo stesso sinistro. E code a tratti tra Dalmine e Cavenago invece per traffico intenso verso Torino. Sempre verso Torino, veicoli scortati tra Milano e Sesto San Giovanni. E code a tratti fra Monza e Bivio con la raccordo viale Certosa. Verso Brescia, code a tratti fra Pero e Milano Est. Sulla A8 rallentamenti fra Castellanza e Milano Nord in direzione di Milano. Sulla A13 rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo per un veicolo in avaria, questo sulla corsia verso Bologna. Sulla A24 3 km di coda fra Fine Complanare e Bivio con la A24 verso la tangenziale est, 1 km di coda invece tra Tor Cervara e via Togliatti per traffico congestionato. Buon viaggio e a più tardi.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99€. Lidl, vale davvero.
16: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Forever Fun, Forever Young. The Remix Show. Edo, Edo.

0: non mi ricordo più niente.
1: Intanto le canzoni sono diverse, senti come si chiudono bene.
2: Ah,
1: adesso
2: fanno così adesso?
1: Sì, sì. Sono tutte così, che sfumano fino alla
2: ma
1: fine.
2: Ma devo mettere le cuffie per trasmettere?
1: Per trasmettere servono le cuffie, poi vediamo altre cose.
2: Ma qui è tutto nuovo.
1: Allora, il monitor, hanno messo il monitor nuovo.
2: Cioè,
1: è
2: sono più... stato via una settimana, avete cambiato tutto qua.
1: È più
2: studio,
1: grande, è più inclinato.
2: Sembra infatti.
1: Sembra che devi vomitarci sopra.
2: Devo trasmettere dall'alto per leggere meglio su questo monitor, è troppo grande.
1: Abbiamo il software è aggiornato, adesso ci permette di fare di quelle cose
2: non
1: che
2: niente, non
1: prima
2: vedo.
1: Neanche avremmo immaginato. Adesso tu prova ad andare giù, qua.
2: Sì, sì.
1: Vai giù, ok. Vuoi tornare sopra?
2: Se lì? Non capisci quale devi schiacciare. Questo rosso.
1: Quello lì?
2: C'è un pulsante rosso che si illumina.
1: Esatto, quello è il tesoro. Devi
2: non
1: schiacciare.
2: Capisco niente.
3: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía, Radio Peterman presenta La Traccia Remix Show.
4: Sono le 7 del mattino.
2: 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1: Bravo.

0: Tra l'altro sarà una settimana difficilissima, io te lo dico.
1: Sì, eh.
0: Perché venerdì non ci sono.
1: Bene.
0: E questa mattina non ci sono per un'ora.
1: Mamma mia.
0: Cioè, proprio ti faccio cominciare con i peggiori presupposti.
1: Ma sì, dai. Ce la faremo. Ce lo diceva anche quello lì, no?
2: Ce la faremo!
1: Ce la faranno anche i nostri gentilissimi radioascoltatori. Che piacere ritrovarvi. Oggi non sono più capace a fare la radio, quindi parlerò come gli speaker delle radio anni 80 o come quelli che nel 2026 fanno ancora la radio come se fossero gli anni 80.
0: Vabbè, che va bene lo stesso.
1: Però datemi tempo di ambientarmi, no?
0: Come sono andate le ferie?
1: Come sono andate? Bene.
0: Lascia fare.
1: Sì, tutto bene, come dice il Gingo.
0: E allora, svegliamoci ufficialmente, che poi ci racconti tutti, ci fai vedere le diapositive delle tue
1: preparatevi ferie. Che c'ho

0: dormire.
1: Ma sparate di quelle mattine la bomba.
2: No, è bello, è bello.
3: Allora, aspetta che intanto non so se avete notato, ma sto rispondendo a tutti i messaggi che avete scritto. Perché a differenza di Federico, dov'è Federico? Che
2: perché ha combinato Federico?
3: Volevo prenderlo un po' in giro. Non rispondeva nessuno.
2: Allora, sappiate che se nessuno va reazionato un messaggio la scorsa settimana è colpa di Federico, che se la tira.
3: Non se la tira, va fuori di testa.
4: Prendo lo sgabeo, aspetta.
3: Prendilo.
2: Prendo lo sgabeo.
3: Non è capace di star dietro a tutti i messaggi che scrivete, non che noi ne siamo capaci, però almeno
2: ci impegniamo.
3: Cerchiamo di darvi una risposta ad ogni messaggio. Per esempio lei, l'ho ascoltata, reagita e la mettiamo pure in onda.
5: Ciao rega. Ma quindi adesso la rubrica sugli animali me la deve fare Edo, perché altrimenti come facciamo senza?
3: Vabbè, abbiamo ritagliato uno spazio alla fine della seconda ora, quindi quando io non ci sarò, magari c'è ancora Federico qua da ste parti se vuoi usarlo.
2: Se c'è, c'è gli chiedo di
3: il suo spazio dedicato agli
2: le
3: animali.
2: Le curiosità sugli animali.
3: Esattamente.
2: Che innovazione radiofonica. Sì, porca miseria.
6: Le ferie sono andate bene, Edo.
2: Sì.
6: Ma c'è qualcosa che ci devi dire?
2: Dai,
6: un po' strano, dai.
2: Lo dico?
6: Confessa!
2: Lo dico?
6: Confessa!
3: Dai, facci sta confessione.
2: Allora, aspetta che verifico un attimo perché non ho capito se poi c'era. Sì, eccolo qua. Allora, ho fatto il provino a Radio Macomer Centrale, ma non mi hanno preso. Ma con me?
3: Esatto. Perché sarebbe Macomer.
2: Sì.
3: Però se vuoi apriamo una radio nuova io e te, la chiamiamo Radio Macomè.
2: Ma che com'è? Tu l'ascolti e dici, ma com'è?
3: Com'è sta radio?
2: Pensa che spesso i nostri ascoltatori lo dicono la mattina.

0: bella energia questa, l'energia!
1: Questa è tua energia!
2: C'è molta energia questa mattina, il 18 di maggio, data importante oggi, giusto?
0: Allora, io so che tra oggi e il 20, quindi dopodomani, le temperature cambiano. Mm-hmm. Cioè, tipo, andranno su di almeno 10 gradi.
2: 30, arriviamo ai 30 gradi.
0: 30 gradi, andranno su di 30 gradi.
2: No, arriviamo...
0: 50 gradi la settimana prossima.
2: Arriviamo ai 30 gradi tranquillamente, quindi farà subito estate. Poi oggi giornata anche di sciopero, quindi probabilmente se qualcuno la mattina prende il treno per andare al lavoro, magari oggi ha scelto la macchina e sta ascoltando per la prima volta questo programma e dice: ma che succede qua?
0: Ma com'è?
2: Aspetta che giro radio.
0: No.
2: Radio, ma com'è?
0: In ogni caso, il picco di temperature dovremmo raggiungerlo attorno al 24 maggio. Questa è la data.
2: Il primo picco.
0: Sì, esatto. Però tra comunque oggi e mercoledì le temperature andranno un bel po' su.
2: Ma hai sentito? Avete parlato di quella roba lì?
0: Quale cosa?
2: Non sapete niente, davvero? Non avete saputo niente? Del Niño! È il Niño!
0: Cos'è? Il Niño Torres, quello che giocava a calcio.
2: Noi. È il Niño, il fenomeno meteorologico che sta scaldando l'oceano.
0: L'anticiclone, no? Cos'è?
2: No, è una cosa peggio, è una cosa che nel 1800 ha fatto un sacco di morti. Beh. Per le temperature esagerate. Dicono che si stia rimuovendo.
0: Nel senso
2: che si sta
0: muovendo di nuovo
2: in moto, hai capito?
0: Bene, bene. Allora, ragazzi, volete altre notizie positive? Rimanete qui nel Remix Show.
2: Hanno cambiato, hanno scritto. Cosa? Quindi saranno solo 24 gradi.
0: Sì, ma secondo me fino a dopodomani si arriva a 24 gradi. Il 24 invece di maggio arriva proprio il caldo, quello potente.
2: Dici?
0: Sì, da quel momento è estate!

0: Sì, sì, molto bravi. Chiaro, Anima e Giorgi con Beautiful.
1: Giorgi, le bacche di Giorgi. Allora, ciao ragazzi, questo è il Remix Show. Due cose al volo, ovvero volevo salutare tutte le persone che ho incontrato sabato sera. Perché sabato sera c'erano due cose che si potevano fare: o venivi a Mortegliano, oppure guardavi l'Eurovision.
0: Ah,
1: quello era. Però in realtà volevo salutare Antonio, che è un ascoltatore che spesso tra l'altro manda anche dei suggerimenti per quanto riguarda il fuorigiri, che mi aveva detto: Andre, quando vieni a Mortegliano preparati perché ti distruggo, ok? Cioè mi aveva detto
2: così,
1: che
2: è stato?
1: Avrebbe... Allora è arrivato nel giro di 10 minuti, mi ha portato 4 birre.
2: Aia.
1: E gli ho detto basta. Perché, cioè, lasciami stare Antonio, ti voglio bene, se
2: non ti voglio però... più vedere.
1: E
2: gli hai detto di girare radio?
1: Io ho detto guarda che ti tocca girare radio. Poi da testa in giù la radio devi mettere. Comunque alla fine poi se ne andò e io mi sono salvato.
2: Io ho fatto la seconda cosa, cioè sono tornato a casa intorno alle 10 da un aperitivo a Venezia, fatto con i miei amici, e poi ho guardato un po' di Eurovision, ma mi sono ricordato molto tardi, quindi quando ho messo l'Eurovision c'era già la votazione.
1: Vabbè.
2: Our 12 points goes to...
1: La facevano
2: le cose così. Ma soprattutto...
0: Voi,
2: ragazzi,
1: potete raccontarci quelli che noi chiamiamo gli highlights del weekend.
2: Ma soprattutto, cosa mi sono perso della vostra vita la scorsa settimana che non so e che dovrei sapere? Cioè, cos'è che mi è successo?
1: Riassunto delle cose che sono successe non solo nel fine settimana, ma in tutta la settimana.
2: 393-7366-240, ne parliamo tra poco!
3: Radio Peter Pan.
0: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan. Squat.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su vortersee.com.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: La canzone si chiama
1: Cappella.
0: Cappella.
1: Sono passati 16 anni e ancora ridiamo. Che stupido.
0: Allora, dai, se vuoi, c'è una carrellata di gente da ascoltare, Edo. Andiamo? Andiamo?
2: Andiamo! Andiamo, andiamo.
3: Oh, ragazzi, fate una scotechina d'inizio estate. Fate qualcosa, ragazzi, perché qua non si impolpi. Avanti, Peter Pan!
0: Tranquillo, tranquillo, che stamattina non ci facciamo mancare niente. Tra poco arriva pure la scotechina, poi il fuorigiri.
4: Quindi. Non è un po' presto per fare quella d'inizio estate? Siamo al 18 maggio. Cioè, se cominciamo a chiamare il caldo adesso. Io sono felicissimo che fino a ieri siamo stati con la giacca la sera.
0: È vero. Tra l'altro, volevo dire una cosa importantissima, ovvero che la sigla estiva del Dream X Show.
4: Le due sigle
0: è vero, estive. È vero, vabbè, jingle e sigle, non so.
4: Jingle,
0: non so.
4: Due sigle.
0: Ciao, ragazzi, mi sono collegato tardi questa mattina, non sono riuscito a seguirvi in diretta, ma questa Reier contro il Tortona. È vero che c'è stata pure la Reier gara 1, giusto? Non ho seguito direttamente, però buona la prima.
4: Poi ieri c'è stato anche il festeggiamento a Milano per l'Inter. Lo scudetto, ieri hanno festeggiato. Ma ieri hanno fatto un'altra festa.
0: Continuiamo a fare feste.
4: Che feste fanno? Ma peggio di noi questi qua, veramente.
5: Edo, ti sei perso una cosa.
0: Vero.
4: Cioè, vi siete messi a scaldarvi la voce in diretta?
0: È per avere una voce più.
4: Fatelo prima di andare in diretta.
0: No, la facciamo tutti quanti insieme. Siamo una squadra, ci mancherebbe altro.
6: Buongiorno, Peter Pan. Sabato sera, sabato. Eurovision. Sì. Ieri a Torino a vedere la disfatta della Juve. Mamma mia, mamma mia. Lasciamo stare. Buona giornata.
0: È andata.
4: Per la rubrica cosa mi son perso durante la tua assenza, persino Muva ha parlato bene di te, ha detto non giocate mai con Edo ai giochi da tavolo.
0: È vero. Confermo. Anche questa cosa,
4: ma sono il primo io a dirlo.
0: Viene un'ira accecante per quanto
4: non avete mai giocato con me a briscola, lì do il peggio.
0: Alle freccette
4: non do il peggio, a briscola in quattro se vedo che qualcuno prova a barare, vado via con la testa totale.
0: Ci sta.
4: Qualcuno alla prima di mano tenta di dire qualcosa al compagno, non si fa.
0: Va tutto a monte. Va tutto a monte e finisce a botte. Ma sapete invece.
4: Anche il programma va a monte tra poco.
0: No, assolutamente. No. Senti.
3: Edo, ma dopo una settimana di ferie, ti ricordi cosa c'è alle 7.45? La scotechina!
4: Prima arriva, la scotechina di Matteo Monti!
7: Allarma!
0: Vabbè! Are you ready?
8: E che cos'è la scoteca? No. La scoteca!
9: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo

0: whip it through the glass, nigga.
1: Attenzione.
0: I'm blowing money.
1: Attenzione.
0: Si va. Si va. Si va. Si va.
2: Pizza, la pizza fritta.
1: 7:42 è solo su Radio Vita. Non ci credo. Sta succedendo.

0: gin tonic e brioche in sala parto, grazie.
1: In sala parto arriva.
2: E fa, dopo una settimana in Egitto, il gringo è tornato.
1: Gringo. C'è anche Fede, eh.
3: Oh, so Fede.
1: È lui, è lui. C'è solo questo, tra l'altro. Ciao Fede.
4: Are you ready?
1: C'è anche Nancuronaisa.
4: Vai, vola! Vai, vai, vai!

0: cewek-cewek itu belum kan tuh.
1: Wow. Bagus ya, aku yang selalu di Messina.
0: Mi avete archiviato?
2: Ciao, sono Sister Gloria.
3: Mix. Ciao Gloria.
4: Ciao, sono Marco Baxo.
5: Imitazione così non l'avevo mai sentita di Marco Baxo.
6: Bella, molto bella. Grazie al nostro Matteo Monti che anche stamattina è venuto a mixarne due. Il venerdì invece ne mixa tante.
5: Aspetta, avanzi da scotechina.
7: Ma questo è porro puro.
5: Questo è porro? Era porro?
6: A quest'ora, che buono.
8: Ma voi non state bene.
5: No, particolare Matteo Monti non sta tanto bene.
6: No, per niente. Che facciamo? Mettiamo un disco.
5: Allora.
6: Tutto tempo,
5: no, no. Allora, piuttosto riascoltiamo alcuni. Ma... No, c'erano degli audio che erano arrivati. C'erano dei messaggi belli che erano arrivati, tipo questo.
6: As you prefer.
9: Il consiglio inutile del giorno. Ricordate, non fidatevi mai di una mozzarella troppo silenziosa. Da Natalie Bryan.
5: Capito, Edo? Noi abbiamo cercato addirittura cosa poteva essere la risposta a questo inizio di battuta.
6: Sì, voi sapete, no, che adesso Google, se tu cerchi qualcosa, ti dà dei risultati, ma ti dà anche l'interpretazione dell'intelligenza artificiale, ti faccia un riassunto, no? E cercando su Google non fidarsi mai di una mozzarella troppo silenziosa, l'intelligenza artificiale dice: una mozzarella troppo silenziosa nasconde quasi sempre un segreto. Scherzi a parte, una mozzarella di bufala o di fior di latte eccellente dovrebbe parlarti. Se è fresca e artigianale, al primo morso deve rilasciare un'abbondante e piacevole scia di siero.
5: Non ti ricordi Benvenuti al Sud? Quando dicevano che la mozzarella, la zizzona di Battipaglia deve cacciare latte. Deve cacciare latte. Cioè che tipo la schiaccia deve venire fuori il latte. Allora, volevo salutare anche
6: perché
5: Silvia.
6: Rutate?
5: Non
6: perché
5: è un rutto. Volevo salutare Silvia che ha scritto: la scorsa settimana,
6: sì,
5: Edo, ti sei perso il mio compleanno.
6: No.
5: Con annessa dedica durante servizio in camera. E dice: sentire Fede al posto di Edo è stata una delusione.
6: No.
5: Aspetta, io leggo.
6: Ma no,
5: quando da piccola chiedevo la casa di Barbie e puntualmente non arrivava niente.
6: No.
5: Dal 98 non è cambiato niente. Poi aggiunge Fede TVB. Però
6: allora,
5: lei ci teneva.
6: Cara Silvia, oggi io ti telefono un'altra volta. Ok,
5: sì, esatto.
6: Ti faccio gli auguri, poi mi dai l'indirizzo e ti faccio portare a casa una bella casa delle Barbie.
5: Per farti perdonare devi leggere adesso, anzi devi recitare a Silvia.
6: Bene, andiamo avanti, sono le 7:48 praticamente, quindi.
5: A Silvia rimembri ancora, eh? Come ricordo, Splendea.
6: Cosa? È dialetto? È vicino a Spinea?
5: Splendella. Va bene, ragazzi, per due minuti follia! Audio a palla, audio su WhatsApp, stories su Instagram, c'è il fuorigiri.

0: E adesso, ragazzi, c'è l'effetto fuori giri. Non dici niente che ho detto e adesso?
1: Non ho sentito.
0: Sei tornato più buono di prima, che succede? Mi avresti preso in giro?
2: Ah, ma le vacanze mi fanno bene,
0: Vabbè.
3: Mi vola! Vai! Che energia!
0: Sono i ragazzi questi!
3: Un saluto!
4: Ai! Al figlio il prodigo che è tornato a casa!
2: E vi voglio bene, tutto grazie!
4: È meraviglioso!
0: Bello, ritrovare Edo.
5: Ciao!
0: Senti audio di spessore.
5: Bastardi!
2: Anche
0: audio
2: questo,
0: davvero di un certo tipo. Questo dovremmo usarlo, secondo me, Edo, quando dobbiamo mettere il disco sveglia, perché questo era il fuorigiri.
2: Sì.
0: Fuori tempo massimo, però.
6: Direttamente dalla Sardegna, a Radio Macomer. Adesso c'è il disco sveglia.
2: Allora, io sono stato vicino a Macomer e in macchina, facendo un po' di zapping radiofonico, zappando la radio, ho trovato veramente Radio Macomer. Che già c'ha un nome, che è un programma.
0: C'ha un jingle simile anche a una rubrica che facevamo all'interno proprio di questo programma, che potrebbe essere
2: Macomer. Veramente avere il jingle facile. Radio Macomer centrale, non so quanti ascolti vi faccia, però me la sento.
0: Allora, come acronimo per quanto riguarda il nome, usa RNC.
2: Sì.
0: E io non so.
2: Radio Macomer centrale.
0: Non so perché quelli di Radio Monte Carlo non hanno detto niente.
2: Credo non lo sappiano.
0: Detto ciò, purtroppo, Edo.
2: No!
0: Alcune abitudini non sono cambiate.
2: Sono dure a morire.
0: Sì, no, ma queste qua seppelliscono tutti, lo sai, vero?
7: Buongiorno! Edo, bentornato!
2: Andate via! Gemelline, andate via!
0: Ma ste gemelle qui, ma che
2: mamma mia!
0: Smettetela di chiederci le foto delle gemelle.
2: C'ho la pelle d'oca, guarda.
0: Però adesso basta.
2: Basta.
0: Fare i stupidi! Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
8: Non dimenticare. È molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
9: Ah? Buongiorno, Remix.
2: Sì.
9: Buon lunedì a tutti. Buon lunedì. Soleggiato. Ah, buongiorno, Remix. Ma soprattutto, bentornato!
2: A chi?
9: Sì, al pianista sull'oceano. Ah, grande performance, signor Boato. Ho avuto la pelle d'oca per quei secondi di quel filmato di lei al pianoforte. Che artista! Sì. Ma è lunedì di highlights sportivi. Vogliamo parlare di calcio?
2: Parliamo di
9: meglio
2: calcio.
9: Di no. Stendiamo un velo pietoso perché la vecchia signora ha toppato. Mamma mia, ma per fortuna c'è lui, il rosso carotone.
2: Bravo.
9: Grande Yannick Sinner, che dopo 50 anni riporta il titolo degli internazionali d'Italia. Lo riporta a casa. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio settimana, magari quasi estivo. Maestro Miyagi vi ricorda che a volte è meglio rimanere da soli, almeno sapete con chi avete a che fare. Sì.
10: Radio Peter Pan.
11: Radio Peter

0: adesso, can wait.
1: Edo, io adesso ti ho lasciato un gioiellino. Un gioiellino di
2: grazie,
1: puntata.
2: Andrea, grazie.
1: Vorrei tornare tra un'ora, ma forse anche prima, e trovare di nuovo questo gioiellino.
0: Tu hai fatto la parte più facile adesso. Quella difficile lascia a me, che prendo però dall'assistente ufficiale dei remix.
1: Chissà
0: ormai
1: se Fede ha voglia di rimanere qui quest'ora.
0: Sì, c'ha voglia.
1: Per restare soprattutto nella parte finale della seconda ora.
0: Voglio sentire la rubrica degli animali adesso.
2: Me l'hanno chiesta,
3: Lo so, ma ho sentito anche degli insulti da parte di Silvia.
1: Silvia, adesso Silvia farà una brutta fine, le mandiamo le gemelle horror.
3: Bravo, a casa.
1: A prendere.
0: Allora, Andrea va a fare un esame, poi torna, intanto io rimango qua con Fede, una radio che non si capisce dove andiamo a finire, ma siamo qui nel The Remix Show!
4: The Remix Show. Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizi a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadowdax, l'eleganza dal 1948.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: On Radio Peter Pan.
11: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio. Perché il classico non si batte.
12: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore.
13: Go! Che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi.
12: Attention. Luca Antolini e Marco Corbi, che sono appunto
13: i docenti di scuola di Techno.
10: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
16: Radio Peter Pan.
17: It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Le 8 in punto.
2: Buongiorno.
0: Di nuovo.
17: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news.
19: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Premier scrive alla Presidente della Commissione Europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis, Sinner trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Quando c'è il signor Mattarella mi emoziono, ha detto. La coppa degli internazionali ricevuta dalle mani del presidente. L'azzurro ha vinto tutti i Masters 1000 come Djokovic, che gli ha scritto subito: sei impressionante. Calcio, festa scudetto dell'Inter, colpo Fiorentina allo Stadium. La Juventus, battuta 2-0, scivola al sesto posto. Queste Breaking News di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
21: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
22: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
20: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
22: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
24: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
25: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: non voglio dire una cattiveria, però mi sa che dopo questa Chris Cab non ne ha fatte tante altre. Questa è molto bella, però Liar Liar.
1: Una buona l'ha fatta.
0: Però questa comunque oggi con questo passaggio gli abbiamo pagato una piastrella della casa.
1: Hai capito?
0: Ecco.
1: C'ha casa grande, però.
2: Buongiorno ragazzi. Edo, bentornato.
0: Si è staccato il Bluetooth.
1: Si è strozzata.
3: Volevo fare un saluto.
0: A chi?
3: A Nicola, che ho scoperto essere un super ragaz come me. E quindi quando non ti uniscono solo i figli, ti unisce anche la radio e tanta roba.
0: Siamo al top.
4: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía, Radio Peter Pan presenta
0: un po' di figo sound.
4: The Remix Show.
5: Sono le 8 del mattino.
0: 1, 2, 3, DJ and Beat.

0: Che roba!
1: Al momento ancora niente, ma possiamo parlare di delle persone che conoscete che hanno la spunta blu?
2: Perché
1: dice Ambit mi hai detto che
2: sì,
1: ce l'ha.
2: C'ha 600 follower, però ha comprato la spunta blu.
1: Davvero?
2: Qualcuno di voi ha comprato la spunta blu stamattina, magari proprio?
1: Stamattina non credo che la gente di lunedì mattina alle 8.
2: Perché apri Thomas Menegazzi?
1: Perché anche Thomas Menegazzi c'ha la spunta blu.
2: Però lui c'ha un bel po' di follower.
1: Sì.
2: 17.000.
1: Sì.
2: Forse gliel'hanno data.
1: No.
2: L'ha comprata?
1: L'ha comprata.
2: Quanto costa la spunta blu?
1: Sappiamo. 9 euro al mese.
2: 9
1: se
2: euro.
1: Non sbaglio.
2: No, sì. Io ci pago Netflix.
1: Vabbè.
2: Cioè, preferisco.
1: No, lo paghi di più comunque.
2: Netflix è la spunta blu.
1: No, Netflix.
2: Vabbè, lo paga mio padre.
1: E allora.
3: Ragazzi, invece voi come state? Voi che siete arrivati adesso su Radio Peter Pan, c'è il The Remix Show, c'è Fede con me, Nordi a fare un esame, poi torna, poi si capisce più niente.
2: Allora io ci sono rimasto male perché in realtà sentivo di là mentre ero in ufficio la prima ora chi diceva che non ascolto gli audio, chi dice che non rispondo, chi
1: Ma ti sei comportato male?
2: Sono comportato a quanto
1: cosa
2: pare.
1: Cosa hai combinato, Fede?
2: Non ho fatto niente, io ho fatto il mio.
1: Tenta di recuperare in quest'ora qui, va bene?
4: Peter Pan,

0: spiaggia. Io sono andato in ferie proprio quando facevano l'Eurovision.
1: Non ho visto
0: quasi niente. Ah, non ho visto praticamente niente. Ho visto solo la cerimonia di premiazione.
1: Io neanche quella, stavo a casa tutti i giorni, niente.
2: Ciao ragazzi. Peccato per l'Eurovision, perché se avessimo vinto sarebbe stata veramente una tocca di culo.
0: Allora, l'Italia mi pare sia arrivata quinta. Io, lo dicevo prima, ho visto sabato sera l'inizio del conteggio dei voti.
1: Sì.
0: Quando chiamano tutti i paesi.
1: Ti sei addormentato?
0: Our 12 points goes to. Sì, dopo 10 paesi ho preso sonno. Mi sembra tra 35.
1: Però se vuoi puoi recuperarlo su replay.
0: No, poi lo puoi vedere. E poi mi sono mezzo svegliato che ho visto che cantava la Bulgaria e quindi ho detto hanno vinto loro. Ok. E so che siamo arrivati quinti. Con
1: siamo
0: Salda.
1: Arrivati quinti e tra poco esce il nuovo disco di Salda Vinci.
0: Davvero?
1: E lo passeremo.
0: Davvero? Oh, questa è una bella notizia.
1: Ci abbiamo notizie sulla spunta blu.
3: Sei la spunta blu. Tira doppio le bolli a
0: Non lo so. Dai. Se hai la spunta blu. Se
1: solo se te la danno, se la compri non vale.
0: Ah, ok. Allora sì, in quel caso il bollino al supermercato diventa doppio. Ragazzi, attenzione perché c'è un nuovo trend e tra poco ve ne parliamo, perché questo programma è sempre molto attento ai trend. È una cosa che noi c'è proprio.
1: Noi trendenni.
0: Sì, madonna, anche un po' di più qualcuno. E si parla di cibo. Cioè, incredibile, ma vero? C'è un altro trend. Adesso non so qual è l'ultimo trend che stai seguendo tu, Fede.
1: 6-7.
0: La pizza.
1: No, vado
0: avanti. Trend la pizza.
1: 6-7
0: ancora.
1: Basta. Solo 6-7 faccio io.
0: Lo facciamo da un anno.
1: Vabbè, ho capito.
0: Cioè, che ero in treno l'altro giorno e ho sentito dei ragazzi che avevano avuto 14-15 anni, un gruppo ragazzi e ragazze misto così, e hanno parlato per tutto il viaggio del treno in mezzo italiano.
1: Sì.
0: Mezzo marocchino.
1: Sì.
0: Mezzo inglese.
1: Sì.
0: Cioè, e veramente, e qualcuno continuava a dire, e i frate, e i brother,
1: brother,
0: Pierola,
1: mamma mia.
0: Andiamo a 6-7.
1: Ma dicevano pure Aura. Perché
0: Aura?
1: Adesso si dice Aura. Quando fai una
0: davvero?
1: Cosa figa, tipo fai la diretta più bella della vita,
0: no.
1: Edo, Aura.
0: Aura.
1: Aura.
0: Ah, non è un aggettivo, ho fatto una diretta Aura.
1: Proprio.
0: No, Aura. Aura. Boh, vabbè.
1: Dico così.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
4: Forever Fan.
5: Forever Young.

0: piuttosto che il nuovo disco di Saldavinci. Passiamo Bangarang al disco vincitore dell'Eurovision, che è una figata pazzesca.
1: Abbiamo detto che ha vinto la Bulgaria.
2: Ha vinto la Bulgaria.
1: Siamo sicuri di quello che stiamo dicendo?

0: grandi Regaz. Grandi Regaz, allora Fede, stai attento ai trend, stai sempre attento ai trend. Allora, non solo 6-7, non Aura.
1: Aura.
0: Comunque nessuno ha supportato la tua teoria.
1: Perché
0: dell'aura.
1: Non sono così giovani. Bambini 13, 14 e 15 dicono Aura.
0: Ah, perché sono già a scuola, è vero, a quest'ora. C'è la Kayla Bundy, influencer con 500.000 di follower su TikTok.
1: Hai capito? Su TikTok. C'ha la spunta blu, l'ha comprata lei.
0: Può essere. Che consuma solo latte crudo non pastorizzato, che sai che non fa tanto bene.
1: Beh, no.
0: Mangia sardine come snack, pane a lievito madre, ingredienti esclusivamente locali. E lei sostiene che tutto questo cibo le abbia guarito la pelle, i capelli, la depressione, ed è convinta che il peccato entri nel corpo attraverso il cibo e solo nutrendosi col cibo di Dio ci si possa difendere da quello di Satana.
1: Infatti,
0: il nuovo trend è il biblical eating o biblical eating, non lo so, chiedo a te che sei inglese.
1: Vabbè, no, biblical.
0: Cibo della Bibbia.
1: Infatti il latte crudo mi sembra un po' roba di qualche anno fa, perché dovresti farlo bollire, no?
0: Sì, certo, fa male, no?
1: Io questi alimenti
0: non
1: lievito
0: bene.
1: Di solito.
0: Davvero?
1: Cioè.
0: Allora, il nuovo trend è mangiare solo i cibi della Bibbia. Lei dice no, che facendo così è guarita, però c'è qualcuno che le fa subito le pulci, che dice, guarda, lei vende consulenze di super cibi biblici a 28 euro e programmi di allenamento a 700 dollari al mese. Aumento che quindi potrebbe avere dei benefici anche sulla dieta e sulla salute.
1: Diciamo, l'unico beneficio che vedo è il suo conto in banca.
0: Portafogli, sì. Questa era andata all'Eurovision.
1: Sì.

0: qua devi fare così. Certo, se no non funziona. Allora, che dicono i ragazzi?
1: Sono molto
0: della biblical, come che si chiama? La biblical eating.
1: Qualcuno dice, hai capito, vanno a marchi americani. Vanno marchi!
0: Così?
1: E io che pensavo che la pastorizzazione fosse compito di Gesù.
0: Il latte non pastorizzato è un latte che non è religioso, non ho capito.
1: Questa che fa sto trend di sicuro non se lo pulisce da sola il bagno,
0: Che schifo. Cioè, vabbè, ma scusami, però effettivamente abbiamo detto che vende queste consulenze a $30 l'una. Sì. Il piano di allenamento fatto da questa qua a $700 al mese.
1: Ci hanno mandato pure il piano di allenamento tipico.
0: Vai.
1: 10 per scalata Monte Sinai.
0: Giustamente.
1: 5 per 10 aperture dell'acqua.
0: Ma davanti al mare.
1: 30 secondi di isometria nello spezzare il pane e rendere grazie facoltativo.
0: Come fai a farlo in isometria?
1: Ti metti giù, così rimani fermo.
0: Ah, con le gambe. Sì, tipo in squat e via, spezzi il pane.
1: Mi sono fatto male. Uno per che?
0: Sfinimento.
1: Sfinimento, incisione di tavole di Mosè. sai, a mano però.
0: Con le unghie.
1: Che fatica.
0: Ti fai crescere le unghie.
1: Ma sai che alito c'ha questa?
0: Mamma mia. Abbiamo detto che mangia lì.
1: Sardine. Sì, ma le sardine, il latte, latte crudo.
0: Latte non pastorizzato.
1: Mamma mia.
0: Sardine.
1: Ma l'ostia la mangia?
0: Ho perso.
1: L'ostia?
0: Eh sì, quella sì.
1: E cosa,
0: sì.
1: Cosa beve? Il sangue di Cristo? Perché giustamente.
0: Ringo. Federico.
1: Il nuovo trend.
0: Federico, io metto un disco dopo questo, non so se si può dire.
1: Non si può dire.
0: Non lo so.
1: Uccisione di Medusa ora.
0: Saluto gli amici di Radio Maria.

0: Andrea Nordio, chi lo sa? Speriamo di sì. Speriamo torna. In teoria alle 9 ha detto. Ma fa l'esame, torna.
1: Fa male l'addome, poi.
0: Sta facendo l'esame a crocette, eh.
1: Vabbè, ci abbiamo un'idea al massimo.
2: Ma posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Perché non fate il programma tutti e tre assieme? Anche con Fede. Dalle 7 alle 10 e via, lisci come l'olio.
0: Allora, potremmo farlo effettivamente, però è una scelta.
2: Avete un'aura
0: che...
2: troppo potente.
0: C'è l'aura. Sì, potremmo, poi adesso è la scelta che spetterà il direttore. Il problema è che abbiamo un microfono in tre, è poco. Dovremmo avere lo studio nuovo per fare il programma.
1: Come facciamo?
0: Studio nuovo.
1: Lo metto in braccio.
0: Studio nuovo. Studio nuovo.
1: Mi appendete il microfono in giù.
0: Cioè, già in due si fa fatica. In tre,
1: è vero, sì, siamo un po', secondo me siamo un po' scomodi.
0: Torniamo al trend di mangiare il cibo citato nella Bibbia. Lei, la nostra super influencer, Kyla Bundy, ti vende le consulenze e quindi poi, se avete voglia, vi informate. Lei dice che sta meglio, ma
1: dice,
0: secondo me non ha citato proprio tutto quello che c'è. Comunque, sentiamo.
3: Ma loro fanno spinning con il Christian Rock, Christian Pop, oddio, c'è anche la Techno Christian.
0: Sì,
3: mamma mia,
0: la musica
3: con quella roba lì.
0: Sì, c'è cioè, musica pompata, però
1: musica della Madonna
0: della chiesa. Sì, bene, sì. Perfetto, andiamo avanti. Federico,
1: vabbè, voi non ero preparato, adesso capisco chi alimenta il mercato portoghese delle sardine.
0: Perché c'è,
1: cioè... cacchio se le mangi, a te piacciono le sardine?
0: Bah,
1: non ti piacciono
0: qualche
1: sardine.
0: Piatto,
1: ma non
0: qualcosa.
1: È vero, non penso che esista qualcuno che ami o che mangi le sardine. Eppure sono,
0: vedi?
1: Cioè, ben citate.
0: C'ho anche la rubrica cosa viene citato nella Bibbia realmente.
1: Veramente?
0: Circa più o meno, realmente, adesso vediamo. Quello che dice Google sempre, ci fidiamo noi di Google. Allora, il pane,
1: sì, vabbè,
0: spesso
1: certo.
0: D'orzo, ok? Il vino, olio d'oliva,
1: sì.
0: Fichi, agnello, sì. Ceci e miele.
1: Il miele. Hai capito?
0: Sì,
1: facciamo,
0: sì,
1: il tè col miele al mattino.
0: Focaccia d'orzo,
1: sì.
0: Il miele, l'olio, carne e pesce,
1: certo.
0: Frutta e vino.
1: E quei tempi per allora trovare così, tutti questi alimenti, un miracolo ci voleva.
0: Non è una dieta pessima così.
1: No.
0: C'è quella che ci propone le sardine. Però questo qua non è male.

0: non solo per il disco molto bello dal 2000, Safri Duo Play Da Live, ma anche e soprattutto per le sardine.
1: A quanto pare le sardine sono diventate il nuovo trend, così ci dice Chiara, perché sono ottime per la pelle. Hai cercato, hai studiato?
0: Ho cercato, ho scritto sempre su Google.
1: Sì.
0: Sardine trend cibo. Sì. E le sardine sono diventate una vera e propria icona di tendenza alimentare e di lifestyle, elevate da cibo povero a superfood gourmet. Quindi pensa, adesso costavano pochissimo, costavano 1 euro, adesso arriveranno a 4-5. Celebrate per l'alto contenuto di omega 3, vitamina D e calcio.
1: Scusa,
0: quindi se dovete andare a giocare contro la Juve,
1: una domanda di cui non ricordo.
0: Dica.
1: Su Futurama non erano le sardine che sparivano nel futuro? Hai visto mai Futurama tu?
0: Sì, però non ho ricordo.
1: Non era, perché se non ricordo male, magari qualcuno ce lo può confermare, mi sembra che le sardine, no, forse le acciughe sparivano, e quindi a un certo punto quell'unica porzione che rimaneva diventava tipo super costosa e diventava...
0: Non capendo più niente.
1: Vabbè, ma i nuggets sulla Bibbia non ci sono?
0: I nuggets no. Non si possono mangiare.
1: E i fichi? I fichi sì.
0: Fichi ci sono?
1: Non l'ho detto io.
0: Va bene, chissà se tornerà Andrea Nordio, chissà.
1: Speriamo.
0: Fino alle 10 c'è il Derebix Show.
2: Derebix Show. Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete.
3: Per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e... Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Deghi a bronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggio di fiducia.
16: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
3: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus. Il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
13: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
3: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
13: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Young.

0: del 2015, no? Estate.
1: Estate qui con noi.
0: Qui con noi fino alle 10, che c'è il The Remix Show. C'è Fede con me. Ciao, sono Edoardo. Ciao,
1: come,
0: piacere.
1: Come sei tornato?
0: Vi ricordate?
1: Sei ancora abbronzato, è incredibile.
0: Beh, scusa, eh.
1: Di solito l'abbronzatura da una settimana dura 4-5 giorni.
0: No, sì, ma io appunto a tenerla.
2: C'è sole oggi?
1: Ah, pensavo mi stessi guardando il collo. Di che cosa vuoi? Levati. Non mi guardare.
0: Vabbè, insomma, Andrea Nordi invece a fare una visita, quindi dovrebbe tornare più tardi. Adesso non abbiamo ancora notizie, ma dovrebbe. Ha fatto un esame, speriamo l'abbia passato.
1: Speriamo.
0: Dunque, si parlava di questo nuovo trend che si chiama Make America Healthy Again. E quindi si mangia, secondo la Kayla Bundy, solo il cibo della Bibbia. Invece, poi abbiamo visto che lei dà una dieta che non è però quella proprio.
1: Latte crudo.
0: Un po' esagerata. Ne abbiamo visto altro di cibo.
1: Abbiamo controllato
0: che
1: gli alimenti che c'erano nella Bibbia.
0: Esatto. Tra cui c'era appunto
1: le sardine.
0: Le sardine, sì.
1: Io che non sono le acciughe.
0: Sì, c'è una differenza. Perché parlavamo di Futurama, invece erano le acciughe.
3: Erano le acciughe che restava l'ultima scatoletta e Fry l'ha comprata per un miliardo
1: una cosa
3: di
1: del
3: dollari.
1: Genere, è vero.
0: Allora, differenza tra acciughe e sardine. Entrambi sono pesci azzurri del Mediterraneo, ma appartengono a famiglie diverse e presentano evidenti differenze fisiche. Tipo? L'acciuga è più affusolata, ok? La sardina invece è un po' più tozza. Le acciughe vanno tra i 15 e i 18 centimetri.
1: 18, quanto fa?
0: Le sardine invece possono raggiungere i 25.
1: Quindi se girate il Mediterraneo portatevi sempre un metro, così potete vedere la differenza.
0: Ma soprattutto qualcuno potrebbe ricordarsi di una canzone. Se avete presente di che canzone sto parlando, mandatemi un pollice in su WhatsApp della radio, che poi tra poco la facciamo conoscere a Fede, che purtroppo non ancora la non la conosceva.

0: Sir, su Radio Peter Pan, 8.45, ragazzi. Allora, è tornato Andrea Nordio, come è andato l'esame?
1: Tutto bene, tutto
0: passato?
1: Bene. Mi hanno messo il gel, quello tipo da donna incinta.
2: Che bello.
0: Va bene.
2: Ma
0: allora, siamo andati sul cibo della Bibbia.
2: Sì.
0: Okay. Poi abbiamo parlato di quello che, diciamo, manda Kyla Bundy come programma alimentare.
2: Kyla Bundy.
0: Ma poi in realtà abbiamo visto che ci sono altri cibi citati nella Bibbia,
2: tipo?
0: Ok? Beh, si parla anche di acciughe
2: sardine.
0: E sardine. Ah sì, aspetta, ci stiamo per arrivare.
1: Sto per esplodere nel cielo.
0: Sì, poi in realtà abbiamo visto che la differenza tra l'acciuga e la sardina
2: sono le misure.
3: Beh, ragazzi, allora da oggi le misure non saranno più fatte in centimetri, ma in sardine e acciughe.
0: Sì.
2: Dillo, dai.
3: Io ce l'ho come un'acciuga.
0: Perché l'acciuga sta tra i 15 e i 18, la sardina arriva a 25.
2: E allora ha sbagliato battuta.
0: Aspetta.
1: Bella sardina.
0: Perché poi ho detto, ma la vogliamo mettere quella canzone lì? Federico non la conosce e i ragazzi sono partiti in quinta. Però in realtà abbiamo scoperto che l'acciuga è citata anche nella canzone di Alessandro Canino, Brutta.
4: Eri un'acciughina, la più stretta della scuola, eri una bambina, ma brutta.
0: Controprova.
1: Vai.
0: Questa è sempre molto bella. Non sapevamo dicesse eri un'acciughina.
1: Citata anche nella serie degli 883.
0: Questa?
1: Sì.
0: Perché erano brutti loro?
1: No,
0: erano brutti.
1: Ma gli attori o quelli veri?
5: Eri una bambina.
0: La bambina.
5: La più stretta della scuola. Eri un'acciughina.
0: Acciughina.
5: Oggi hai 15 anni.
1: Anche il soprannome di Allegri. Acciughina.
0: Sì, è vero.
5: Poi la festa del tuo
0: programma dedicato alle acciughe. Vabbè, che facciamo? Facciamo un giro di brutta?
1: Sto bagnando tutto, aspetta che acciugo un attimo.
0: No, con
1: questa può sfumare.
0: Grazie Federico.
5: Un fagotto nello spazio.
0: Io vorrei farvi sentire la canzone delle acciughe, ma lo facciamo tra pochissimo.

0: utile.
1: Un messaggio di qualcuno che chiede: ma di chi è questo remix?
2: Te lo mando io il messaggio. Vai, chi è questo remix?
1: Non lo sappiamo, non ce lo vogliono dire, non ce l'hanno mai voluto dire, quindi rimarrà un mistero incredibile. Non è un mistero invece dove volevamo arrivare con le acciughe.
2: C'è una hit che è rimasta ormai, insomma, noi non l'abbiamo nominata, eppure sono arrivati i messaggi che dicevano: ma scusate,
1: ma com'è che Federico non la conosceva questa canzone?
2: Di cosa stiamo parlando? Grazie per averlo chiesto.
1: Alza, bella alta.
2: Quanto alta?
1: Di più, tanto alta. Altissima.
2: La qualità è terribile.
1: No.
3: Acciughe! Acciughe salate! Acciughe serbele! Tutte salmonate!
1: Che bello!
2: Poi?
3: Salmone!
1: Ehi!
3: Caparossoli!
4: Uela!
3: Risotto!
1: Lo dice caparossoli!
2: Nero di seppia!
1: Sai che la suoniamo tutta adesso?
3: Spaghetti!
1: Certo!
3: Alla ragosta!
1: Ehi!
2: Voglia un po' di...
1: E poi? Ehi! Poi?
2: Go!
3: Anguilla! Frittura mista! Polpa di granchio! Scampi alla griglia!
1: Che hit!
3: Salmone! Caparossoli,
2: sono andato a fare questo esame,
1: sì.
2: E avevano un'altra radio sotto. Io ho detto: ma mettete radio Peter Pan?
1: No.
2: Allora ho detto: non so, spero che l'abbiano messo. Spero che l'abbiano messo.
1: Per sentire nei centri diagnostici è meglio che ascoltino altro. Che credo proprio, cioè lo
3: scoglio,
1: fuori giri, acciughe salate,
3: ma soprattutto. Acciughe salate, peocci e trote, salmone e seppie.
1: Allora, questa canzone che su YouTube, se non l'avete mai cercata, non la conoscete bene, volete riascoltarla 15 volte questo pomeriggio, la trovate come Acciughe salate, c'ha 325.000 visualizzazioni.
2: Però aspetta, è da dire che quello che ha tutte queste visualizzazioni è l'official video.
1: Sì, l'official video.
2: non è una...
1: Allora, 325.000 visualizzazioni, Super Remix, l'episodio 1 su YouTube raggiunge quota 4,4 mila.
2: Pochissime, pochissime.
1: Pensate,
4: Peter Pan.

0: cosa è che puoi aver detto di sbagliato che sei stato corretto, Edo, da questo ascoltatore che dice...
1: non lo so, ho detto che il video di Super Remix, al contrario di Acciughe Salate che c'ha 325.000 visualizzazioni, esatto, il nostro c'ha 4,4 mila.
0: Invece hanno detto, no, ma hanno detto che mila non è un'unità di misura.
1: Vabbè, mila, ci siamo capiti.
0: Dicono che mila non sia un'unità di
1: 4.400 visualizzazioni ti va meglio?
0: Comunque ci arrivano dei bellissimi complimenti, effettivamente noi di solito ci caschiamo insomma verso la fine forse.
1: No, perché 8.55 è già tempo di parlare di cifre.
0: Eppure sì, dicono, non sono neanche le 10 e già state facendo il menù per il pranzo.
1: Che bello.
0: Tutto quanto a base di acciughe e alici, anzi acciughe e alici sono la stessa cosa.
1: Sono la stessa cosa, l'equivoco è legato al linguaggio comune e ai metodi di lavorazione. Le alici sono quelle diciamo più chiamate così quando si parla di pesce fresco. Sì. L'acciuga invece è quella conservata sotto sale.
0: Dai, aspetta, aspetta, perché sapevo che la stava covando, la deve dire, dilla,
2: lo
0: dilla.
2: Sai cosa dice un'acciuga quando è tutto confermato?
0: Cosa dice?
1: È ufficiale!
0: È una lice, quella è una lice, ha sbagliato.
1: L'ha fatta brutta, ci ha rovinato tutto.
0: Cosa dicevano questi messaggi qua, Edo?
1: Questo possiamo metterlo?
0: Si possono mettere?
1: Sì, è una canzone.
3: È vero che la canzone ha un audio di qualità molto basso, ecco, però se siete i veri remix dovete rifarla nuova questa canzone.
1: Dovremmo.
3: Che pompi in modo tale da fare un nuovo disco sveglia con acciughe salate.
0: Allora, sì. Aspetta, metto la base e facciamo la versione nostra?
1: Va bene.
0: Alzami il cursore.
1: Aspetta,
0: di qua,
1: che non trovo più niente.
0: Alzami il cursore.
1: Alzato,
0: ok, sei pronto?
1: Sì.

0: che funziona.
1: Sì! Caparosso, risotto al nero di seppia.
0: Io direi hit fatta, se volete.
2: Ma Radio Bruno, se no ve ne fanno.

0: un saluto a chi?
1: A quelli che stanno andando a lavoro un po' in hangover questa mattina. Ma siete pazzi, raga!
2: Perché parli così? Mi ricordi una persona che è passata per questa radio, ma mi fermo qui.
1: Conosco?
2: Scrivo l'iniziale.
1: Conosco, vabbè, intanto leggo il messaggio di un'ascoltatrice che dice: ma il direttore vi ascolta, dovrebbero darvi un aumento riguardo al remix che abbiamo fatto live di Acciughe Salate, cantato da noi, tra l'altro.
2: Sì, tra l'altro ci hanno anche detto occhio a David Guetta, che sennò ve lo ruba.
1: Può essere, credo l'abbia già fatto.
3: Sì, tutto bene.
4: Mira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
11: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
10: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
12: It's showtime. Peter Panno Clock.
1: Le 9 da 3 minuti, ora le breaking news.
12: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da...
13: Ma dove stai andando?
14: Vado un po' più in giù.
13: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
14: Sì, ma la qualità?
13: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
14: Da Ali i conti tornano sempre.
13: Ali migliora la vita.
15: Breaking news.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sciopero generale oggi proclamato da USB contro il genocidio a Gaza e contro l'economia di guerra. Coinvolti diversi settori, tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale. La protesta di 24 ore partita alle 21 di ieri terminerà alla stessa ora di oggi. Cancellati una quindicina di treni regionali a Milano, manifestazioni in diverse città. La Premier scrive alla Presidente della Commissione Europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE, no della von der Leyen. Tennis, Sinner sconfigge Ruud in finale e vince gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta. Jannik completa così il set di Masters 1000. Calcio Serie A, il Napoli vince a Pisa e si qualifica per la Champions. Il Milan batte il Genoa e si avvicina. Juventus sesta, battuta dalla Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter a Milano. queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
17: No,
15: beh, ma i nostri controlli.
17: No, no, non le mie sono migliori.
15: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
15: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV-Line!
15: Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
21: Pronti per ordinare?
22: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
23: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
24: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
25: Ops.
24: Ops.
25: Ops.
24: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
25: Ops.
24: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
26: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
27: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
28: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
29: Wow!
28: In viaggio fanno amicizia con tutti.
29: Piacere!
28: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
30: Bello il parapendio!
28: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Forever Fun, Forever Young.

0: Radio Station.
1: E non c'è nessuno che batte le mani.
2: Buongiorno rega.
3: Estenderemo il nostro potere.
4: Ma quale potere?
3: Fino alle
4: ma quale
3: stelle.
4: Potere?
2: Buongiorno.

0: siamo. Bonjour tout le monde in francese.
1: Sì, oggi sì.
0: Ma che stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi.
1: Non vi rilassate perché adesso dobbiamo fare la verifica.
0: Non l'ho studiato, professore.
1: Sono quattro i segni che questo weekend avrebbero dovuto, anche se non ve li hanno detti.
0: Sì,
1: venerdì,
0: esatto. Vabbè,
1: sono dimenticati.
0: A maggior ragione potete scoprire se è veritiera.
1: Io ve li dico: Sagittario al quarto posto, Leone al terzo, Ariete al secondo e Gemelli in prima posizione. È vero o non è vero?
0: Cioè, se siete un Sagittario, un Leone, un Ariete, un Gemelli, dovete dirci se effettivamente le cose sono andate, o se siete altri di altri segni zodiacali, dite: io invece ero di un altro, eppure.
1: Eh?
0: No, dico, no, eppure? Loro dicono.
1: No, tu, no, no, ma io cosa vuoi? Te. No, allora, dico, eppure.
0: Pubblicità, ah, no.

0: Che questo fine settimana avrebbero dovuto?
1: Allora, al quarto posto c'era il Sagittario, al terzo il Leone, al secondo l'Ariete e al primo i Gemelli.
0: Di bene, chi c'era al terzo posto?
2: Leone!
0: Esatto. Leone! E abbiamo chiesto appunto se effettivamente le cose sono andate o non sono andate così.
3: Io non ti ho fatto nessuna domanda, ma
4: no, ragazzi, l'abbiamo fatta la domanda.
0: Allora, c'è lei che dice: io Sagittario li ho lasciati
4: quarto posto.
0: Li ho lasciati tutti in bianco.
4: Tutti! Cioè, addirittura!
0: Lei si vanta di non aver permesso questa cosa. Poi invece Leone Gemelli è stata una doppietta pazzesca, dice Fabio.
4: Grande oppure, Fabio.
0: Oppure c'è lui che dice:
5: ragazzi, io sono Gemelli, questa fine settimana neanche da solo.
0: Neanche da solo.
4: Neanche trovato il tempo.
0: Infatti. Per... Oppure chi dice: buongiorno ragazzi, io sono Gemelli ed inaspettatamente ieri fuoco. Poi dice: mi era mancato.
4: Che cosa? Il tuo fidanzato?
0: Il fuoco.
4: Ah, il fuoco.
6: Del leone!
0: Sì.
6: E sinceramente non mi ricordo neanche come è fatta una donna nuda. Tanto non ne vedo una da un bel po'.
0: Adesso ti mandiamo una foto. Diedo. Così. Vediamo se riesci ad abituarti all'idea.
4: Io sono Acquario e abbiamo passato. No, dice qualcuno. E abbiamo passato il weekend, ognuno per gli affari suoi, perché abbiamo litigato. Che brutto che è passare il weekend litigati e anche separati. Cioè, è proprio una brutta roba, eh.
0: Sì, perché poi comunque. Non è che non ci pensi.
4: Cioè, litigate lunedì, dico, no?
0: Cioè, magari non ci pensi per qualche minuto, ti distrai un po', però poi ti rimane lì sta cosa.
4: Perdi tutto il weekend.
0: Ti rimane in testa sta

0: c'è una cosa ricorrente ogni volta che facciamo l'Astro Sex Parade, ovvero che quando i gemelli sono in classifica
1: ci danno.
0: Perché per esempio lui dice: carissimi, io gemelli, cominciato venerdì e finito stamattina.
1: Non era successo anche qualche settimana fa che abbiamo sentito qualcuno che era dei gemelli che ha detto 7-8 volte e ci ha fatto poi tutto l'elenco?
0: Cioè, i gemelli quando è il loro momento capito, fanno per due proprio da gemelli.
1: Io gemelli, lui sagittario, vi lascio immaginare il messaggio di un'altra ascoltatrice. Acquario e Vergine, fuori della classifica, previsione più che corretta, dice qualcun altro, vedi? Eccolo qua, io gemelli, mia moglie gemelli, combo perfetta.
0: Ma vedi? Hai capito? Cioè, ma allora potete confermare tutti voi dei gemelli che effettivamente sta cosa qua?
1: Fabio, disperato da Udine, aggiunge poi a questa cosa io gemelli, lei gemelli. Lo faccio presente a mia moglie e lei mi dice: non preoccuparti, stai sereno, purtroppo noi siamo e saremo sempre l'eccezione che conferma la regola.
0: Che brutta cosa allora.
1: Male,
0: malissimo.
1: Povero Fabio.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan.
4: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
12: accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
19: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
20: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run. Scegli tra 8 o 10 chilometri. Prepartenza dalle 17.30 dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. All'arrivo, musica e degustazione in vigna. 78 Rose Run. Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it.
21: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: ricordi, che ricordi con questa? 2020, bello. 2020.
1: È passato già un sacco di tempo, è già passato anche un sacco di tempo questa mattina, infatti è arrivato il momento dei servizi in camera.
2: Servizi in camera per?
0: Già, per Chiara, ciao Chiara.
3: Ciao.
0: Ciao, benvenuta, come va?
1: Come on, sa va? Grazie.
3: Tutto bene,
0: tutte le lingue parliamo
1: sì,
0: oggi stamattina. Eins, zwei, drei.
1: Bonsai.
0: Okay.
3: Bonsai.
0: Brava Chiara.
1: Lo sa anche lei.
0: Ma infatti quando ti abbiamo chiamata nel fuori onda la prima domanda era: ma ci stavi aspettando per caso?
3: Esatto, no, ho visto il numero, ho detto sicuramente saranno loro.
0: Eh sì, eccoci qua, siamo arrivati per chiederti intanto se è vero che oggi è un giorno speciale.
3: Eh sì, oggi sì.
0: Che succede oggi?
1: Che bello.
3: Compio gli anni.
1: Oh, auguri!
0: Auguri!
3: Grazie.
1: È arrivato oggi per te un giorno speciale, tanti auguri da parte di tutta la compagnia, anche se sei scappata per non offrire da bere. Tanti auguri lo stesso, ricordati però i souvenir. Scusa, dove sei andata?
0: Infatti, dove sei scappata, Chiara?
1: Non all'estero.
3: Sono a Barcellona.
0: Ah sì? Sì, all'estero, a Barcellona, ecco perché todo bien. Adesso sto collegando un po' i puntini.
3: Esatto.
0: Scusami, vabbè. Chiara, ma siamo... cosa... cioè, non sapevamo niente di
1: cosa vedi oggi?
3: E oggi la Sagrada Famiglia.
1: Hai preso il biglietto per entrare?
3: Sì, sì, l'ho preso.
1: Ah, brava.
0: Domanda che mi interessa molto: che temperature ci sono a Barcellona?
1: Caldo.
3: Fino a ieri si stava bene, oggi c'è un po' più fresco, però non è male.
1: Vabbè,
3: non piove.
1: Vabbè. L'importante è quello. Insomma.
0: Cioè, meglio Barcellona o tu di dove sei, Chiara?
3: Oderzo.
0: Meglio Barcellona o Oderzo?
3: Oderzo.
1: Tutta la vita.
0: Oh, Pitergium.
1: Va bene, Chiara, ancora tanti auguri, goditi Barcellona, ci sentiamo alla prossima.
3: Grazie mille, grazie.
0: A presto, ciao Chiara.

0: J-Lo e David Guetta con Save Me Tonight. Noi stiamo facendo invece i servizi in camera.
1: Servizio in camera per...
2: Alex!
3: Allora?
2: Allora?
4: Benon.
2: C'è molto le big, eh?
4: Beh,
2: a quest'ora voglio dire. Stai anche lavorando, no?
0: Sarai seduto.
4: Sono in mezzo alle donne, ma è fiappa qua.
0: Aspetta un secondo.
2: Che inizio di telefonata scoppiettante.
0: Sono felicissimo di sentire Alex, anche perché poi tra l'altro lui, come potete sentire, è friulano.
2: Capito?
0: Non so se si era capito. È friulano, ma è proprio un friulano pieno di energie, cioè un 25enne friulano che nella vita fa esattamente cosa?
4: Allevatore, agricoltore.
0: Il allevatore. Qua ci dicevano lui è proprio il classico contadino friulano, quindi il vero contadino friulano.
2: E pensate che il classico contadino friulano ascolta sempre solo Radio Peter Pan.
0: È vero.
2: Se vuole avere
4: una vita, però è il primo servizio in camera.
0: Comunque.
2: E come mai oggi ti abbiamo fatto un servizio in camera? Forse perché oggi è il tuo compleanno?
0: No.
4: Ma forse sì.
2: Auguri!
0: Buon compleanno. Grazie. Alex, è arrivato un bel messaggio per te che diceva: ditegli che lo amo tanto e che sono fiera di tutto quello che sta facendo e costruendo da solo. Oggi purtroppo non possiamo festeggiare come ogni anno, ma sarà speciale lo stesso. Grazie mille da Martina. Cosa vuoi dire alla Marti?
4: Me l'aspettavo, perché l'altro giorno mi ha chiesto se facevate ancora il servizio in camera.
2: Grande.
0: Scusa un secondo, vorrei chiederti di fare una cosa, Alex, per favore. Se puoi ringraziare Martina, però in friulano stretto.
2: Sì.
4: Vabbè.
0: Senza bestemmie, vai. Però, mi raccomando.
2: No, bestemmie. Sì.
0: Vai.
4: Grazie Martina, sei contento al servizio in camera e ti amo tanto anche io e basta.
2: Vabbè, hai sbagliato però, mi hai detto un basta finale, dovevi dire un bon.
4: È un bon.
2: T'ho corretto io. È stata l'emozione. Alex, ancora tanti auguri e buon lavoro.
4: Grazie mille. Buon compleanno a voi e ci sentiamo.
0: Grazie, a presto. Ciao Alex. Grazie. Ciao.
4: Ciao.

0: Tutto questo è stato il The Remix Show, ragazzi. Dico è stato perché ormai ci siamo quasi, eh.
1: Sì, è quasi finito, però in realtà dobbiamo prima ricordarvi un po' di appuntamenti.
0: È vero, perché se vi va possiamo vederci, e già ve lo dico, venerdì, orario aperitivo. Trovate me e Andrea De Luca in siamo a l'Aperistore, così si chiama, al Pro Store di Legnaro, dalle 17 alle 20. Faremo un po' di musica all'aperitivo con il DJ set di Radio Peter Pan.
1: Molto bene. Sabato invece 23 maggio vi ricordiamo che siamo media partner della Corivo Rivo a Paese, la corsa non competitiva dalle 17 ai campi da rugby a Paese, provincia appunto di Treviso. E quindi io correrò la 10.
0: Ah, tu corri?
1: Tu la 5?
0: Io faccio prima la 5, poi la 10, poi li faccio al contrario.
1: Hai detto che vieni,
0: Hai detto che vieni. Sì, sì, è vero, ma ho un problema al ginocchio.
1: Funziona a metà. Guarda. Animazione prepartenza, l'arrivo pasta party per tutti e dalle 21 all'after party. Le iscrizioni sono aperte su corivorivo.org.
0: Ti dico già, Edo, che magari non vengo a correre, ma vengo a far festa.
1: Bravo, vieni a far festa.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Silver.
5: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito!
3: È finito! Il Dream X Show tornerà domani mattina. Intanto vi ricordiamo già l'appuntamento con domani sera, ore 21, per il Tre Uomini per Tre Birri.
2: Ma adesso c'è l'appuntamento con la Generation Oggi Joe in solitaria.
3: Laia.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Noi torniamo domattina alle ore
3: 7.
1: Dream X Show.
4: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
5: Grazie, grazie mille. No?
6: Grazie a
7: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
8: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
17: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: 10 e 2, c'è la Generation.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
19: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: si chiama Magnetic. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i Remix. Tornano domani dalle 7. Edo, sei felice che sei tornato al lavoro?
1: Sì!
0: Bellissimo! Quando è lunedì torni a lavorare dopo una settimana di vacanza e dici:
2: andiamo a lavorare!
0: Dai, che è ora di Generation!

maggio 2026, 6 i minuti dopo le 10. Dopo questo programma qui c'è Peter Paramanetta, prima c'è The Remix Show. È vero che è un programma zoppo, almeno per oggi non c'è Marossato, quindi 3 ore in freestyle, cerchiamo di inventarci qualcosa, un po' di domande del cavolo con due Z, un po' di oroscopo, un po' di GR sti cazzi, seconda ora quella di Along the Broad e di Dilemma, comunque qualcosa mi inventerò, terza ora col computerone, la sala giochi, c'è il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget di Peter Pan, però è lunedì, c'è da ricordarlo, c'è da celebrare questa scalata che comincia, eravamo felici che il weekend era arrivato, in un soffio se n'è andato e quindi nuova scalata verso il milione. E sbadabim e sbadabam, sarà una scalata complicata, sarà semplice, sta tutto nelle nostre mani. Renderla facile significa impegnarsi sicuramente, ma anche trovare dei momenti di svago, dei momenti di concentrazione, dei momenti di relax, dei momenti in cui stai con i tuoi amici, dei momenti in cui stai con il tuo amore. Insomma, cerca di goderti questa settimana e questa scalata, che però comincia con un po' di ansia, perché è lunedì, quindi ci sono un sacco di cose da fare. Già ieri, a un certo punto della bella giornata che abbiamo passato a casa di Andrea Nord con tutta la sua famiglia, che ci hanno coccolati, ci hanno dato qualcosa da mangiare, la fidanzata di Andrea Nord a un certo punto mi guarda e mi fa: domani è lunedì. No, che ansia però! Da qui l'inizio di questo programma, non ti metto ancora lì la domanda del cavolo con due Z, ma ti mostro qual è il disco che ho rubato dall'archivio. Si parla di ansia in questa prima mezz'oretta, quindi Dolci Anxiety.

0: sì, perché si parla di ansia in questa prima mezz'oretta della Generation. Un disco dello scorso anno che ci calza a pennello, l'ho rubato dall'archivio, è quello di Doci, Anxiety. Dai che è lunedì, c'è una nuova settimana di Peter Pan Generation.
1: Peter Pan, Forever Young.

0: fa, buona domenica.
1: Come dice uno spot qualche anno fa, a mamma piace, safe, buona domenica. Certo, dire buona domenica di lunedì ti fa salire ancora più l'ansia, perché ripensi al weekend bello che hai alle spalle e dici adesso c'è da fare, c'è da lavorare.
2: Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni, uè.
1: Però se c'è il tifo così, allora è tutto più sereno e rilassato. Gio, ma Emma è rimasta a Milano per festeggiare l'Inter. Ma figurati che gufa tutto il tempo l'Inter, quella lì.
3: Ha segnato l'Inter!
1: Malgrado ciò l'abbiamo portata a casa. Scudetto e Coppa Italia, un bel doblete! Come state voi? Tutto bene, tutto a posto? Si riparte parlando di ansia. Un po' perché ieri appunto la fidanzata di Andrea Nordio nel momento di massimo divertimento mi guarda e mi dice: oh, domani è lunedì. No, dai, non dirmi che è lunedì, che mi prendo male. E ho cercato un po' di aforismi legati al tema dell'ansia e ne ho trovato uno che mi ha fatto pensare in positivo. Michel de Montaigne, che è un filosofo francese, che ha scritto: la mia vita è stata piena di terribili sventure, la maggior parte delle quali non sono mai accadute, perché quando succede qualcosa che ti mette ansia, spesso e volentieri, una volta che l'hai fatta e portata a termine, ti rendi conto che era fattibile, che era affrontabile. Sono più le paranoie che ti fai prima, come nel corso della Peter Pan DJ Academy, quello avanzato, dove i ragazzi che hanno appreso le basi di conduzione e si mettono alla prova per simulare delle dirette. Sabato scorso hanno fatto le loro prime simulazioni di diretta ed erano tutti in paranoia. Una volta che l'hanno fatta dicevano: oh, avevo più ansia, perché poi ti scende, no, quell'adrenalina, avevo più ansia dell'esame di maturità. Poi c'erano anche i ragazzini, quelli più giovani, Zeno e Alberto, che c'hanno 16 anni, che hanno detto: oh, c'avevo più ansia di quella volta che ho fatto l'esame di terza media. Porca miseria. 393 736 6240. Cose che ti mettono ansia.

effettivamente Armand Van Helden è uno di quelli che ti mette l'ansia, perché questo disco si chiama I Want Your Soul, voglio la tua anima. Ma che sei? Cosa vuoi da me? Guarda che chiamo le acchiappa fantasmi. 10 e 20 minuti, buon lunedì, c'è una nuova settimana di Peter Pan Generation, si parla di cose che ti mettono ansia, un po' per sfatarla sta cosa, un po' per annientarla e dire tutti i pensieri che ti fai, tutte le paranoie che ti metti in testa quando devi affrontare qualcosa, spesso e volentieri sono inutili, ti metti solo un ostacolo prima di affrontarlo il problema, anche perché spesso e volentieri i motivi dell'ansia non dipendono da cose negative. Pensa a questo messaggio, ce lo manda la Ross. Dice: buongiorno Joe, sono Rossella. Sabato sera ho ricevuto la proposta di matrimonio a sorpresa. Che tu dovresti essere così sulle ali del romanticismo e dire sì, finalmente, dopo tanto che l'aspettavo, si è inchinato così in maniera romantica. Quando c'era la luna piena mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Rossella, vuoi sposarmi? E quindi pensare un futuro sereno con una casa, un cane, una famiglia, i bimbi, tante cose belle nel tuo futuro. Invece no, lei dice: basta questo per farmi venire l'ansia, perché poi inizi a pensare a tutto quello che devi fare, i preparativi, la festa, devo chiamare il wedding planner, devo chiamare quelli che fanno il catering, devo fare il vestito, devo scegliere le damigelle, e quindi tutte quelle robe lì che iniziano a metterti ansia. Vuoi una situazione che veramente ti mette ansia? Quando vedi l'appostamento della polizia o dei carabinieri, anche se hai la coscienza a posto, non c'è niente da fare, tu vedi quella luce lì in fondo e dici: oddio, adesso mi fermano, mi trovano qualcosa, lo so già, ho pagato tutto, sì ho pagato tutto, però magari trovano quella roba lì. 393 736 6240 e te che dici?

0: Calif si chiama duro, tra parentesi, te. Fa anche le corna, fa il segno delle corna, te. Per scacciare la sfiga. Ti serve quando c'hai un po' di ansia nei confronti di qualcosa che ti mette sotto pressione? Ad esempio, lei dice, quello che ha a che fare con gli aghi mi mette pressione. Anche se un po' più gli esami del sangue rispetto a fare un tatuaggio. Perché? Perché poi c'hai la visione del sangue, che è una roba che non tutti riescono a sopportare anch'io, quando vedo del sangue, bleh. E poi c'è quella roba lì che aspetti i risultati degli esami del sangue, quindi aspetta, con l'ansia che mi diranno qualcosa di brutto, che ho tutti i valori sballati, perché poi sai cosa hai fatto nella vita, sai cosa hai mangiato, sai tutte le porcherie che ti sei messo nel corpo e quindi dici, ma se arriveranno dei risultati brutti? Poi arrivano, sono ok e quindi ti passa tutta l'ansia. Fra poco chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, le cose che nella vita più ti mettono ansia, poi c'è l'oroscopo e anche il GR, sti cazzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicezia con tutti.
6: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
2: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Voi siete i primi.
1: I primi.
0: I primi nella planeta Terra. Uh-huh. I primi.
1: Sì.
0: Peter Pan. I primi.
2: Correva l'anno 1999. Eminem, My Name Is. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, è lunedì, un giorno che ti mette ansia e di ansia, stiamo parlando per affrontarla in realtà. Per dire, ma sai che fasciarsi la testa prima che ci sia effettivamente il problema non serve a niente? Ad esempio Dorina mi racconta la sua e effettivamente secondo me c'entra il punto. E dice i cambiamenti spaventano e ti mettono ansia, anche se non è che può rimanere sempre tutto uguale nella vita, anzi siamo noi stessi che cerchiamo il cambiamento, solo che poi quando devi affrontarlo ti mette un po' di ansia. Altra cosa che ti fa venire l'ansia.
3: A proposito, anche le partite dell'Inter mi mettono l'ansia. Vedi ieri l'1-1.
2: A voglia. Gio, ho due cose che mi fanno venire l'ansia, dice lei. Mettermi fretta. Dai, che tardi. Due, sottolineare qualcosa che sto per fare o che dovrei fare e scatta quindi la numero uno e mi mettono fretta. Quindi, di nuovo, c'è qualcosa che devi fare, qualcuno ti dice, ma sai che devi fare quella roba? Oddio, no, è vero, devo fare quella roba, che ansia, che nervoso. Oppure guardare l'home banking.
4: Ciao grande Joe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno.
4: A me mette un'ansia tremenda aprire il servizio di internet banking e vedere il saldo di quanto è rimasto in conto corrente dopo un weekend di spese. Buona giornata a tutti.
2: Le spese pazze. Un paio di dischi e scopriamo i segni che vanno bene e quelli che no.

0: E Kimbra, ripresa da James Cole e Kevin McKay, Somebody That I Used To Know. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Saluto Max, che mi ha mandato le foto del posteriore della sua Panda, sulla quale ha appiccicato due adesivi di Radio Peter Pan, uno blu e uno nero. Così sono i colori dell'Inter. Alla grandissima, Max, sempre con te. Ultime due robe che ti fanno venire l'ansia. Ettore dice: io vado in panico, addirittura, quando a casa finisce la sambuca. Bisogna correre ai ripari, prendiamone ancora. Lei invece scrive: Gio, io faccio consegne per un'azienda e l'ansia me la mette il mio capo quando mi dice: da questo cliente devi esserci prima di quell'ora. Ansia, scritto in maiuscolo. Certo, perché sai che magari quella scadenza non la puoi rispettare. Segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e quindi cominciano la settimana col piede giustissimo sono solo quattro: l'Ariete, e uno il Leone, e due la Bilancia, e tre l'ultimo segno, il quarto, che si salva è quello dell'Acquario. Bravi, gli altri non citati non bravi.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Giornata tosta, rullo di tamburi, rimangono fuori però i due segni principali di giornata, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi, con il voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste, i migliori oggi sono quelli dei Gemelli. Nella vita di tutti i giorni rincorri le persone come gli spettatori del Giro d'Italia rincorrono i ciclisti. A piedi contro bicicletta è una sfida impari. Oggi però sei sulla moto dedicata alle riprese. Il mezzo a motore ti mette in una posizione di vantaggio. Raggiungi chi ti serve e inquadri chi vuoi vedere. E la roba bella è che fai meno fatica di tutti. I più fighi sono quindi quelli dei Gemelli.
1: Un ottimo lavoro.
0: Grandi.
1: E non... No, anzi... Applaudo. Scherzo. Con ironia.
0: Peggiori di oggi, quelli dei Pesci.
2: Oddio!
0: Male.
2: No, Dio, ti prego! No!
0: Male.
2: No! No! No!
0: Pesci, male!

0: C'ha ragione Dua Lipa, I don't give a fuck. Questo dovrebbe essere il nostro pensiero oggi, ma chi se ne frega, andiamo, dai.
1: GR sti cazzi.
0: Villa Serena, c'è la carrellata del GR e sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Notizie raccolte durante il weekend che mi hanno fatto esclamare forte leggendole. Ma sti cazzi, però vorrei partire facendo i complimenti al titolista di Vanity Fair Italia, che racconta: Pamela Anderson avrebbe una relazione con Tom Cruise. Mission possible. Bravissimo.
2: E sti cazzi.
0: Bravi, mission possible. Certo, secondo me sono anche una bella coppia. Il messaggero Sinner, quanto ha guadagnato con la vittoria degli internazionali? Il montepremi di Yannick a Roma.
2: E sti cazzi.
0: Anche se secondo me fa più soldi con gli spot, ne farà almeno 6 o 7. A proposito di 6 o 7, TGCom 24 titola: Papa Leone XIV ricrea in Vaticano il meme 6-7.
2: E sti cazzi.
0: Trovato dei bambini, gliel'hanno fatto fare, lui si è prestato. 6-7. Cosa vuol dire? Boh. Corriere della Sera: come verrebbe comunicata all'umanità l'esistenza degli alieni? La NASA studia le strategie per gestire l'annuncio.
2: E sti cazzi.
0: Si sono svegliati un po' con la paranoia quelli del Corriere, che ne hanno fatto un altro. C'è una possibilità minima che tutto l'universo scompaia in un secondo, implodendo per ragioni naturali.
2: E sti cazzi.
0: Che comunque di lunedì non sarebbe neanche male. Se me lo fai il venerdì orario aperitivo ci rimango male. Wired Italia: come si sono formati gli anelli di Saturno? Finalmente abbiamo una risposta.
2: E sti cazzi.
0: Perché fuma tantissimo, come il brucaliffo di Alice nel Paese delle Meraviglie, fa questi anelli di fumo giganti. Chiudiamo con Focus, che ha una domanda di quelle che non hanno mai risposta. Forse cioè c'ha la risposta. Quanto tempo è necessario per dimenticare l'ex?
2: E sti cazzi.
0: Manca una vita forse.

0: Runway. Lady Gaga, Doechii, Runway, chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due, state con noi.
1: Ispira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
7: Radio Peter Pan. It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11:01 c'è il meteo.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Ma dove stai andando?
10: Vado un po' più in giù.
9: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
10: Sì, ma la qualità?
9: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
10: Da Ali i conti tornano sempre.
9: Ali migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì spiccata variabilità sulle regioni settentrionali con tempo a tratti instabile dal pomeriggio. Un avvio di giornata nel complesso discreta con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, ma poi nella seconda parte del giorno sopraggiungerà una perturbazione che porterà infatti precipitazioni a macchie di leopardo. Qualche fenomeno sfondo temporalesco specialmente sulle zone pedemontane, temperature massime che si manterranno al di sotto delle medie, con valori infatti non oltre i 21-22 gradi. Saranno poi in aumento nei prossimi giorni. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Veggie Vuoi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
21: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
22: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: anno 1998, Jennifer Page, Crush. Il remix che senti su Peter Pan è quello di David Morales. 11:08, seconda ora della Peter Pan Generation, quella dove solitamente arriva Emma Rossato e quindi condividiamo insomma questo spazio. Oggi non c'è, mi ha chiamato sabato, mi ha detto: oh Gio, mi hanno spostato una visita, devo assolutamente farla, quindi tornerà domani dalle 11 alle 13 nella Generation. C'ho un po' di robe che sono rimaste lì sospese, un po' di auguri, un po' di gente che mi domanda cose. Allora, gli auguri di buon compleanno a Cinzia. Buon compleanno Cinzia, un abbraccio forte da tutti noi di Peter Pan, fatti. Poi c'è chi mi chiede: Gio, ma oggi giochiamo con Volotea? Non lo so, ciao computerone.
1: Ciao Gio.
0: Giochiamo con Volotea oggi?
1: No.
0: Questa settimana no. Però magari più avanti, anzi senza il magari, più avanti, nelle prossime settimane. Devi rimanere all'ascolto, cioè non è che posso dirtelo prima, se no... Poi non mi ascolti, ascolti le altre radio e poi torni solo per giocare perché ti do il premio. No, no, no. E poi c'è un altro messaggio da parte di un ascoltatore che dice: senti, ho bisogno che tu mi faccia questa grandissima cortesia. Devi dire questa frase in radio. Una dedica speciale per Francesca da parte di un bandito che la ama tanto. Mi ha detto che la registrava questa cosa, quindi adesso che hai chiuso la registrazione, evidentemente, ditemi se è vero, se la pensate anche voi così, uno che chiede una dedica del genere deve aver combinato qualcosa e vuole recuperare, perché devi fare qualcosa di importante. Dici: una dedica alla radio varrà qualcosa, a voglia. Quindi hai fatto il malanno, amico. Chiusa questa storia, dai che mettiamo un po' di carne sul fuoco nella Lung de Brod.
2: Attenzione,

I temi schilla la testa gira su Peter Pan, c'è la Generation, un po' di Allungue Broad, vi racconto un po' di cose di attualità. Tipo c'è sta cosa che riguarda un fatto di molti anni fa ormai. Era il 15 luglio 1989, tanti veneziani se lo ricordano, anzi tutti se lo ricordano, il concerto dei Pink Floyd a Venezia che ha invaso, cioè tutto il popolo di fan dei Pink Floyd ha invaso Venezia e non ci si passava, c'erano tutte le barche, era un casino. Due anni dopo, nel 1991, Pittura Fresca fecero una canzone che è rimasta anche quella nella storia della musica italiana e veneziana, che è Pink Floyd, scritto proprio Pink Floyd. Perché ve ne parlo? Perché a 35 anni dall'uscita di quel singolo lì è uscito un videogame che trovate sul sito www.scardi.it/Pink Floyd ed è uno di quei giochi che puoi fare quando sei al lavoro. Fondamentalmente devi aiutare Sir Oliver Scardi, che è il leader dei Pittura Fresca, a raggiungere il palco dove si doveva esibire poi la band dei Pink Floyd. E quindi lui prima parte col vaporetto e quindi deve prendere delle monetine, poi deve saltare in mezzo alla folla. È semplicissimo, si gioca con il mouse, ve lo dico perché l'ho provato. Fra l'altro, se vai sul sito ti dice correva l'anno 1989 e poi puoi scegliere la lingua. Devo parlarti in italiano o in venezian o in jamaican. Io ho scelto l'italiano perché il venezian mica tanto, e lì parte la canzone quella di

0: minoretto, io dovrei comandarlo su e giù per evitare di schiantarmi contro le altre barche, che sono tantissime, perché tutti volevano i Pink Floyd nell'89. Però mi sono già schiantato, quindi ho già perso. Se volete provare, scardi.it/Pink Floyd, ci giocate al lavoro.
1: Peter Pan Generation. Dance.

0: Si è parlato del concerto dei Pink Floyd del 1989 a Venezia, che è stata invasa dai fan dei Pink Floyd, ma non solo, quelli che avevano voglia di ascoltarsi bella musica, poi raccontata nella canzone Pink Floyd dei Pittura Fresca, che adesso è diventato un videogame. Se avete bisogno del link ve lo mando, qualcuno me l'ha chiesto, così potete cazzeggiare al lavoro. È anche abbastanza semplice da giocarci, però vedi tutta sta storia delle 250.000 persone che hanno invaso Venezia all'epoca per vedere della bella musica, per arrivare ad oggi, o meglio a ieri. Ieri a Milano 300.000 persone, fonte Corriere della Sera, per festeggiare lo scudetto dell'Inter. L'aria è densa della nebbia dei fumogeni, inizia così l'articolo, quando intorno a San Siro scende la cappa dell'irriverenza. Ritornello, chi non salta insieme a noi cos'è? Lo sappiamo tutti che cos'è chi non salta insieme a noi. Ce lo dice un papà, senti.
1: Buongiorno Joe.
0: Buongiorno.
1: Allora, sono qui stamattina con le due delle mie tre bambine, sono Anita, salutate.
2: Ciao.
1: Come mai stamattina, ragazze, siete a casa da scuola?
2: Perché ieri siamo andati a San Siro.
1: A,
2: San Siro.
1: A vedere cosa?
2: L'Inter.
1: L'Inter. E cosa ha preso l'Inter?
2: La coppa.
1: La coppa dello?
2: Dello scudetto.
0: Lo scudetto, bravo.
1: E poi cosa abbiamo visto anche? Tutti i giocatori?
2: Nel palco.
1: E che passavano con?
2: Con gli occhiali.
1: Con gli occhiali. Con il pool?
2: Con il
1: ha scoperto, siamo andati alla festa scudetto.
0: Che bello, che bravo papà che sei. Che poi ste cose qua ci vai da bimbo e sono degli eventi giganteschi, ti rimangono in testa per tutta la vita. Radio Peter Pan.

Stones, Rolling Stones, su Peter Pan nella Generation, sicuramente i Rolling Stones, se sommi tutte le persone che sono andate ai loro concerti, saranno stati quelli che storicamente hanno fatto più numeri, se sommi tutto, sai che sarebbe un conto da fare? Adesso lo chiedo all'intelligenza artificiale perché è una cosa che mi è venuta in mente. Si parlava delle bimbe portate dal papà ieri alla festa scudetto dell'Inter dove c'erano 300.000 persone e dicevo, caspita, quella roba lì inevitabilmente te la ricorderai per tutta la vita, un evento così grosso che ti piaccia o non ti piaccia l'Inter da grande, poi te lo ricordi. Ad esempio c'è questo ascoltatore o ascoltatrice che dice, Edo, ciao, sono Joe, sempre dalle 10 alle 13 però. Ma le bambine parevano un po' disinteressate, perché sono timide o perché magari non gliene frega una mazza del calcio? Ma sono bimbe, sono timide, poi lo capiranno nel tempo. Però sono andato a guardare, ieri a Milano c'erano 300.000 persone, quali sono i concerti o comunque i momenti in cui c'era effettivamente più gente, più spettatori. Concerto gratuito, in assoluto, più frequentato nella storia, fonte Geopop, quello di Rod Stewart a Rio de Janeiro nel 1994, 3,5 milioni di persone. Era gratis, sei a Rio, c'è tanta gente che vuole fare festa, c'è spazio a Copacabana, quindi 3 milioni e mezzo, quasi raggiunti negli ultimi anni ma mai superato. Dal punto di vista del concerto pagante, chi c'ha il record ha raggiunto 500.000 persone paganti. Il cantautore croato Marko Perković, del quale non ho informazioni, invece in Italia 250.000 spettatori, record detenuto da Ultimo al concerto di Tor Vergata, quello di un paio d'anni fa, che è successo. Hai capito, Ultimo, che c'è sto record?

0: veleno tiene sentido su Peter Pan, ci porta una pausettina dopo la quale torniamo con un dilemma. Però io prima volevo chiudere questa cosa qua dei concerti, delle robe più numerose della storia. Dicevo prima, i Rolling Stones secondo me sono quelli che nella storia hanno venduto più biglietti sommati di tutti i live della loro carriera. Non sbagliavo, insieme agli U2. I Rolling Stones hanno venduto 28,9 milioni di biglietti certificati durante la loro carriera. Gli U2 sono arrivati a non c'è, più o meno la stessa cifra, ok? Hanno raggiunto la stessa cifra in meno tempo. Però vedi, Rolling Stones e U2. Dal punto di vista del concerto singolo, già vi dicevo Rod Stewart, 3 milioni e mezzo a Copacabana, ma c'è anche Jean-Michel Jarre, quindi storia di musica elettronica, nel concerto a Mosca, anno 1997. Beh, a Mosca, sì, di russi che volevano far festa, ce n'erano tanti in quel periodo. Fra poco torniamo, c'è il dilemma, state con noi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico cirio con il 36% a solo 4,79 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: dal 2019, Baby K, Playa, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, un'ora e mezza della Generation è andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi, c'è anche il sorteggio per stabilire chi si porta a casa i gadget con le vincite di settimana scorsa. Sta mezz'oretta invece la dedichiamo al dilemma, ci colleghiamo a quello di cui abbiamo parlato nella scorsa mezz'ora, quindi grandi eventi con un sacco di persone. Si è parlato del concerto gratuito dei Pink Floyd a Venezia che ha raccolto super giù 250.000 persone, della festa scudetto dell'Inter di ieri che ha raccolto 300.000 persone e poi dei record in Italia. Concerto pagante più nutrito dal punto di vista del pubblico è quello di Ultimo dello scorso anno, 250.000 persone. Si avvicina Vasco Rossi che nel 2017 al Modena Park ha fatto 225.173 biglietti. Tanta roba. Nel mondo Rod Stewart, Jean-Michel Jarre, anche lì però concerti gratuiti, 3 milioni e mezzo di persone. Se vogliamo parlare di paganti, abbiamo scoperto che c'era un cantautore croato che ha fatto 500.000 biglietti, quello è a pagamento. Da qui il dilemma di oggi al 393 7366 240, messaggio scritto / messaggio vocale, ti chiedo di eliminare una delle due opzioni. Metti che hai la possibilità di vedere una di queste due cose, però puoi scegliere o l'una o l'altra. Se devi vedere qualcosa dal vivo, preferisci da una parte l'evento sportivo, partita di calcio, di pallavolo, di basket, di tennis, oppure un concerto del tuo artista preferito? 393 7366 240, tienine solo una.
1: Peter Pan.

0: Sophie and the Giants, Pink Champagne. Su Peter Pan, mamma mia, che figura.
1: Porca miseria, Joe, che figura di merda.
0: Che figura, si capisce che non sono fan di Ultimo. Ero convinto, leggendo le informazioni, che il concerto fosse già successo, quello di record di spettatori paganti in Italia detenuto da Ultimo. Comunque il record c'è già, è già scritto nella storia della musica italiana, 250.000 paganti per un concerto di Ultimo, che però non è stato lo scorso anno, sarà quest'anno. Me lo scrive Paolo, lo ringrazio, perché sa, dice, questo stordito continua a dire delle cose sbagliate. C'hai ragione Paolo, il concerto di Ultimo sarà il 4 luglio prossimo, così per info, ciao ragazzi, precisamente nell'area di Tor Vergata a Roma, dove ci saranno 250.000 fan di Ultimo. Il raduno degli ultimi si chiamerà così. Da qui c'è il dilemma di oggi. Al 393-7366-240 con un messaggio scritto vocale vi ho chiesto di rispondere a questo dilemma. Cosa scegli fra, nel caso in cui scegliessi di partecipare a un grande evento, che sia un evento sportivo da una parte o un concerto? Plebiscito, ragazzi. Dicevo plebiscito, perché poi io pensavo che ci fosse qualcuno che scegliesse lo sport. Per adesso tutti mi stanno dicendo il loro cantante, artista preferito. No, concerto di Vasco tutta la vita. No, il rock vince sempre. No, concerto generico. Per adesso nessuno ancora ha votato lo sport. Eppure gli stadi sono sempre pieni, i palazzetti sono sempre pieni. 393-7366-240, cosa scegli? Evento sportivo o concerto?
2: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: brava Gigi. Correva l'anno 1998, Fatboy Slim, Right Here, Right Now. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è da chiudere il dilemma. Vi ho messo sul tavolo due cose belle alle quali partecipare, scegli quale preferisci fra le due. Si parla di grandi eventi, da un lato c'è l'evento sportivo, dall'altra parte c'è il concerto. Ve lo dico, è plebiscito nei confronti del concerto, anche se nelle ultime due canzoni hanno recuperato gli eventi sportivi. C'è Marco che scrive, evento sportivo tutta la vita, finale Wimbledon, Djokovic Federer del 2019. Vale più di qualsiasi concerto di qualsiasi artista.
1: Io sono più per l'evento sportivo, anche se non tutti considerano sport i motori. Io vado molto volentieri in pista a vedermi una gara, che siano moto, che siano macchine, e per me quello ha più valore di un concerto.
0: Beh, comunque attirano veramente tante persone. Quando guardi i dati, li pubblicano poi durante le gare di Formula 1, durante il weekend 200, 300, 400 mila persone, un sacco. Davide scrive, evento sportivo al Penso, quindi si parla del Venezia calcio. Scelgo una gara di MotoGP o Formula 1, il messaggio di Pizzi. Sto selezionando solo quelle che votano eventi sportivi. Gli altri ho capito che ha vinto il concerto. Anche Eleonora scrive, io andrei assolutamente a vedere un gran premio di Formula 1. Anch'io, anche se io sono sempre dubbioso, perché poi vedi solo un pezzo della gara, vedi solo quell'angolino che ti sei ricavato e non capisci l'andamento. Secondo me, però, lo dico da uno che non ne ha mai visto uno.

0: vero che se vai in pista a guardarti una gara di Formula 1 o motociclismo vedi solo un pezzettino, ma poi te la riguardi a casa, è l'emozione di trovarsi al circuito che conta. Questo è quello che scrive Eleonora. Saluto anche Andre da Bologna che dice: da quando gli artisti, questo è un po' non so quanto condividerlo, però lo dice, lo cito. Da quando gli artisti hanno smesso di cantare dal vivo, ho smesso di andare ai concerti, da allora in poi solo eventi sportivi motoristici, sempre belli sicuramente, però non è vero, cioè ci sono tanti eventi musicali dove ancora si suona e si dimostra l'abilità del musicista barra cantante. Chiusa questa storia, c'è la pubblicità, quando torniamo nella terza ora apriamo la sala giochi.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
7: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 12:03 c'è il notiziario.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
10: news. Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento, la manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in due set contro Ruud. Lo premia il capo dello Stato Mattarella. A Roma, calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi due pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non
11: sì, ma la nostra qualità.
12: No, certo.
11: Eh beh, ma i nostri controlli.
12: No, le
11: sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line,
11: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Chi forza?
1: Deep Swing in the Music, terza ora della Peter Pan Generation. Ciao, io sono Joe. Però non suono più solo, c'è il computerone.
2: Ciao, Joe.
1: Ciao, computerone, com'è? Un bel lunedì, è tutto bellissimo, una figata.
2: Bello.
1: Bello, bellissimo. C'è la sala giochi nella terza ora, tutto si colora con le lucine, con i giochini, con la possibilità di vincere per il momento onore e gloria. E poi lunedì a quest'ora c'è il sorteggio. Settimana scorsa abbiamo fatto 10 giochi, quindi abbiamo assegnato 10 ticket. Computerone, ora sta a te. Estrai, sorteggia un numero da 1 a 10. Chi estrai si porta a casa i gadget di Peter Pan.
2: Numero 1.
1: E il ticket numero 1 ce l'ha lei, Sabina Moschetta.
3: Brava Sabina, Sabina, brava.
1: Grande. Grande Sabina, you super win.
4: Sala giochi.
5: You win.
4: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
1: Si apre un'altra settimana di sala giochi, si riparte dal ticket numero 1, ma ne abbiamo altri 9 oltre a questo, quindi in totale anche sta settimana 10 ticket. Ci vuole bravura, ci vuole talento a risolvere gli enigmi dei giochi che il computerone propone, però ci vuole anche una bella dose di culo, come sempre nella vita. Che gioco facciamo per assegnare il primo dei 10 biglietti di questa settimana?
2: Ricordati che devi morire.
1: È un gioco che si basa sulla memoria, quindi una lista di 10 parole che hanno a che fare con una categoria specifica, poi la lista viene ripetuta una seconda volta in ordine sparso, ma le parole saranno solo 9, quindi ne manca una. Devi capire quale manca al secondo giro. 393-7366-240.
2: Ricordati che devi morire!
6: Non me la segni, bro.
7: Categoria delle parole, attività sportive.
8: Inizia il gioco.
7: Scherma, golf, vela, baseball, box, bob, rugby, yoga, curling, nuoto.
9: Memorizzale, a queste ne mancherà una.
7: Yoga, rugby, nuoto, curling, vela, scherma, golf, baseball, bob.
1: Quale attività sportiva manca al secondo giro? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
10: Attenzione.

0: Nella Peter Pan Generation si è giocato per assegnare il primo dei 10 ticket di questa settimana con il gioco Ricordati che devi morire. 10 parole ripetute una seconda volta, erano solo 9, c'era da capire quale mancava al secondo giro. 10 parole che avevano a che fare con le attività sportive. Ho elencato scherma, golf, vela, baseball, box, bob, rugby, yoga, curling, nuoto. Queste le prime 10. Cosa non ho ripetuto la seconda?
1: Bob!
0: Bob l'ho ripetuta come nona, qualcuno scrive il nuoto, c'era come terza.
1: Footing
0: non l'ho detto. Il rugby l'ho ripetuto come secondo, il curling l'hanno detto in tanti, ma l'ho ripetuto come quarto.
2: Scherma.
0: La scherma c'era, come sesta l'ho ripetuta, la moto no, non era elencata.
2: Il jogging
0: nemmeno.
3: Golf.
0: Il golf sì, l'ho ripetuto come settimo, c'era. Qualcun altro?
4: Lo yoga,
0: ripetuto come primo addirittura. Poi chi c'è?
5: Lo skateboard
0: non è elencato, lo sci non era elencato. E qualcun altro mi chiede come Bruno, ma ho perso di tanto, Joe. Dovete mandare comunque un messaggio alla volta, perché poi se ne mandate più di uno mi risalite come prima chat, quindi non riesco nemmeno a stabilirlo come siete arrivati. Lo sport, anzi l'attività sportiva che mancava al secondo giro era...

0: la box. Nota tecnica per quelli che l'hanno scritto: box si scrive con la E finale, boxe. Ok, si legge box, per carità. Però lei è stata la più veloce, vince il ticket numero uno. Ha individuato che mancava proprio box. Non mi ha ancora mandato i suoi dati, ma da WhatsApp scopro che si chiama Olga.
1: Brava, Olga, Olga, Olga,
0: Olga. Olga, you win.
2: Radio Peter Pan.

0: Jennifer, sei molto brava.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. C'è la Generation, mettiamo in pausa la sala giochi con le polemiche quotidiane.
2: Tutto truccato qua. Hai letto il mio messaggio dopo 2 minuti? Ho vinto io.
1: Se l'ho letto dopo 2 minuti significa che ce n'erano 2 minuti di messaggi prima del tuo. Quindi evidentemente quello che faccio fra un disco e l'altro è recuperare il vincitore. Quindi non è truccato. Sei te che sei lento. Rispondo anche a Paolo, ci tengo a farlo perché lui ha mandato sto messaggio. Dice: Gio, io ho ascoltato il notiziario, il GR, per sapere, insomma, elenca una serie di eventi drammatici di questo fine settimana. Ma le notizie più importanti sono la vittoria di Sinner, premiato da Mattarella, bla bla. Sai che è una scelta editoriale, cioè Radio Peter Pan è Forever Fun, Forever Young, quindi anche dal punto di vista delle notizie tutto quello che è dramma lo teniamo su altre piattaforme. Accendi la TV e ti informi su queste cose qui, ascolti delle radio che sono più pesantone, lo senti lì. Noi cerchiamo di fare quello che gli altri non fanno, giusto o sbagliato che sia, non è che facciamo finta che non esistano le cose, però cerchiamo di portare un po' di buon umore.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
1: E anche un po' di festa, ad esempio un po' di eventi di Peter Pan, eccoteli qua. Venerdì 22 maggio il DJ set arriva per Aperistore, quindi l'aperitivo ai negozi al Pro Store di Legnaro, provincia di Padova. Dalle 17 alle 20, i migliori marchi di ferramenta, giardinaggio e irrigazione.

Corivo Rivo, non competitiva di Paese, provincia di Treviso, dalle 17 ai campi di rugby di Paese. Animazione prepartenza e all'arrivo e poi pasta party per tutti e dalle 21 l'after party con Peter Pan. Iscrizioni aperte su corivorivo.org. Tutti gli appuntamenti sono sul sito peterpan.it, sezione eventi.

0: che la musica non guarda mica la carta d'identità. Questa coppia ha un'età molto diversa, però riescono a unirsi e a creare una bella canzone che si chiama Bring Your Love. Madonna da una parte, Sabrina Carpenter dall'altra. Due generazioni molto distanti di musica. Fra poco torniamo per lo spicchiettino finale della Generation. C'è Marco Boffo, l'abbiamo citato prima per la Corivo Rivo, che sarà il prossimo weekend a Paese in provincia di Treviso. Sarà tra poco in console con i tre dischi degli anni 2000. Altra cosa che facciamo è il secondo gioco di oggi, ticket numero 2 della settimana. A fra poco.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
13: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Se cerchi dolcezza...
15: O se preferisci un gusto più deciso.
14: Ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
21: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Ci fu un'idea.
24: 2000 Heroes.
25: Un gruppo di persone straordinarie.
24: I supereroi degli anni 2000 mixati da
26: Marco Boffo.
27: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai sentito che bravo Marco Boffo? Ci ha portati al 2017 con Jason Derulo, Swalla, al 2016 con Willy William, Ego, e dal 2009 il remix di Jay-Z e Alicia Keys, Empire State of Mind.
3: Thank you,
2: super Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale della Generation, 20 minuti e poi è ora di andare a mangiare la pasta asciutta. C'è da giocare per assegnare sì il secondo ticket di questa settimana, ma c'è anche il Dome, che ha iniziato la settimana proprio male.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti, allora, questa mattina ero praticamente nel mio momento zen in bagno quando ho sentito...
2: Cosa?
4: I rumori degli asfaltatori, no, in strada, Gio. Allora, sai cosa ho fatto? Mi sono vestito subito di corsa, preso...
2: Eh?
4: E ho fatto zigo zago tra le macchine, tra i macchinari che stavano asfaltando. Io avevo la macchina in strada, Gio. Ho rischiato tantissimo di avere la macchina sotterrata praticamente.
2: È una delle mie più grandi paranoie. La settimana scorsa nel parcheggio di fronte alla radio si sono radunati un sacco di mezzi atti all'asfaltatura ed ero convinto che asfaltassero il parcheggio. E quindi ho detto non posso mettere la mia macchina qua, ho dovuto cercare un altro posto. Poi alla fine hanno asfaltato una strada vicina, quindi la mia paranoia era inutile. Ma come il Dome anch'io ho l'ansia che mi seppelliscano la macchina sotto l'asfalto. È vero, computerone, sono problemi. Dai che giochiamo. Ticket numero 2 di questa settimana. Con quale gioco?
5: Mescolanze.
2: È un gioco musicale, si chiama Mescolanze, un mashup fra due canzoni. Devi individuare titolo e artista di entrambe le canzoni coinvolte. 393-7366-240. Va bene messaggio vocale, va bene messaggio scritto, l'importante è essere i più veloci.

0: disco di Rove si chiama Femmina, su Peter Pan c'è la Generation. Spicchiettino finale, si è giocato per assegnare un altro ticket di questa settimana, il numero 2, lunedì, quindi si riparte dai primi due. Gioco musicale, quello che abbiamo appena fatto, si chiama Mescolanze, un mashup fra due dischi molto famosi, uno molto famoso vecchio, uno molto famoso nuovo, c'era da individuare titolo e artista. Quello molto famoso vecchio diceva One More Time, na na na na na na. Quindi dici che cos'è? Dai, facilissimo. Quell'altro c'ha la chitarrina funky, che lo senti tantissimo anche su Peter Pan, ma non solo, lo senti ormai dappertutto. C'è lei che dice
1: One More Time.
0: Lei ha detto i titoli, che non è sbagliato, però io voglio anche gli artisti. Lei, Maria, ha shazammato e ha shazammato anche la sigla di questo gioco, e quindi le è uscito un Herb Smoke, che però è la base della sigla del gioco, e One More Time, che però, vedi, è solo parziale. Qualcun altro?
2: Allora, Trolls World Tour, praticamente Trolls 2.
0: Ma non è Trolls, non c'entra Trolls.
3: Ma cosa vuoi che ne sappia io i giochi? Non so neanche come si chiama il Dino d'Italia.
0: Sono quelle robe che non sai nella vita. Quanto sono belli i suonini di WhatsApp che non riusciamo a togliere, fantastici. In realtà le due canzoni mescolate erano
4: Talk to You Another,
0: degli Another, Talk to You,
4: e One More Time, Daft Punk,
0: One More Time, che messe insieme veniva una bella figata. Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 2, si porta a casa quindi onore e gloria. Lui è Federico Carnevale.
5: Bravo Federico Carnevale,
0: è contento Federico?
4: Grande!
0: Dai.
4: Vai che si comincia bene la settimana. Bacione a tutti.
0: Grande Fede, you win.

0: Marron, Paul Wadad, Nico and Vince, How I Feel, che poi in realtà dice Am I Wrong, ma a noi sembra di sentire Marron. Questo è proprio un lunedì di quelli che vorresti stare a casa in tuta, però sempre con eleganza. E quindi l'ultimo disco è questo, Mahmood, tuta, sì, ma quella gold.
1: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.
2: Cellulare in tutta la notte, baby, non ricamerò.

0: Sport.
1: Sapevi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su vortice.com.
4: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 13 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma dove stai andando?
12: Vado un po' più in giù.
11: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
12: Sì, ma la qualità?
11: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
12: Da Ali i conti tornano sempre.
11: Ali migliora la vita.
13: Anche per ordinare?
14: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
15: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
16: È permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore. È anche carino, sa?
16: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E che cos'è? La sveglia? No, la lavatrice! No,
1: la lavatrice!
0: Ma basta! Ma sempre a quest'ora la devi fare la lavatrice!
1: Ho capito, Alice, io sono un uomo impegnato, mi fanno fare le sostituzioni tutto il giorno.
0: Sei casalingo, sono casalingo!

0: per poco, perché diciamolo, spoileriamolo subito. Venerdì il nostro Fede parte per le vacanze. E che vacanze! Se ne va a Santo Domingo.
1: Ma scusa.
0: A Santo Domingo.
1: Io non lo volevo dire, ho detto a tutti che vado a Capracotta.
0: No, io lo dico perché se qualche ascoltatore vuole farsi una settimana divertente in cui Federico farà anche il capo animatore del villaggio in cui andrà, prenotate, ultimi giorni di tempo, fatelo.
1: No, non fatelo. Cioè, se volete venire, venite, però sono un villaggio turistico a Capracotta.
0: Che cos'è Capracotta?
1: Un paese vicino al Molise, mi ricordo.
0: Ah, bello.
1: Sono stato da bambino. Alice, buongiorno.
0: Buon pomeriggio, Fede. Guarda, non pensavo l'avrei mai detto in vita mia, però grazie Rocky, mi sei mancato. Mi sei mancato tantissimo. Grazie Rocky che ci ha accompagnato la
1: scorsa settimana. Cosa, visto che ti sono mancato, farò in modo di farti rimpiangere Rocky in queste due ore. Ti tratterò malissimo.
0: Allora, non mettetevi troppo di impegno, anche perché ci vuole molto poco. Fammi invece fare un saluto speciale ai ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale Max Planck a Lancenigo, in provincia di Treviso. Abbiamo fatto una visita aziendale venerdì, tantissimi di loro, 15, 16, 17 anni ci ascoltano. A me è una roba, ragazzi, che
1: davvero?
0: Mi lascia sempre di stucco.
1: Oh, che bravo.
0: Quando 15 anni fa sono arrivata in radio, che insomma eravamo poche centinaia di ascoltatori, mi stupivo tantissimo quando ci ascoltavano. Adesso che mezzo milione di ascoltatori al giorno ci ascoltano, continua a farmi lo stesso effetto.
1: Sì, ricordiamoci sempre che hanno fatto mezzo milione senza di me e di te, perché
0: Ah, io da 15 anni che sono qui, amico mio. Sei tu che sei appena arrivato.
1: Infatti ho letto che siamo diventati ancora di più,
0: In che senso?
1: Abbiamo preso due ascoltatori da quando sono arrivati. Amici di famiglia.
0: Oh, vale tutto, va bene tutto.
1: Metti nella lista, vai.
2: Attenzione, non

0: I due ascoltatori in più sono i genitori di Fede.
1: È vero?
0: Ti piace vincere non facile, è vero. Fede.
2: No. Posso fare polemica? Non mi ascoltano neanche i miei genitori.
1: Vabbè, però posso dire, insomma, anche il passaparola, lo diranno a qualcuno. Ah, sai che mio figlio fa lo speaker a Radio Peter Pan, ascoltatelo tutti i giorni dalle 13 alle 15 su Peter Pan a Manetta con quella sua collega bravissima. Ascoltatelo anche sull'app in streaming.
2: Guarda, per non fare brutte figure in famiglia, ho detto che lavoro solo dalle 6 alle 7.
1: Sei una brutta persona.
2: Allora,
1: salutiamo invece, visto che abbiamo ricordato il plankt di Lancenigo, vedi, escono da scuola e tac, subito beccati. Grazie Marco che ci ha scritto appena uscito appunto dalla scuola.
2: Dici un po' la foto, si è fatto la foto con Alice Fassina.
1: No raga, posso dire una cosa? Grandino. Che imbarazzo fare le foto. Cioè io non, vabbè perché noi non siamo nessuno fondamentalmente.
2: Aspetta.
1: Che imbarazzo.
2: Che imbarazzo, perché poi di relazioni in questo caso con ragazzi molto giovani, che è quello che è successo a me l'altro giorno, che sono andato a fare un evento a Montebelluna in una scuola superiore.
1: Ma che gli hai raccontato a sti ragazzini?
2: Alice, gli ho insegnato la vita.
1: Ma
2: gli ho detto,
1: la vita?
2: Fate la radio semplicemente per un motivo, perché sennò fate la fine mia.
1: Cioè?
2: Ho detto io mi droga. Ma faccia.
1: Vabbè, la radio come cura per la delinquenza.
2: È quello che mi ha detto Baxo. Oh. Cioè, vai tu perché almeno gli insegni, dici che facevi cose brutte e che Baxo ti ha salvato la vita, mi ha detto.
1: Ah, vabbè, l'importante è che quello fosse sottolineato.
2: Baxo!

0: sento un loco loco. Era questa?
1: Più o meno.
0: Allora, c'ho un po' di polemica da fare. Perché che ho fatto? Venerdì vado in ferie, ormai hai detto che vado a Santo Domingo.
1: Santo Domingo, guarda che voglio un regalo, Dopo io te ne ho portato uno bellissimo da Capoverde.
0: Il regalo di Alice è stato bellissimo e dovrò trovare il modo di attaccare questo bellissimo quadro che mi ha regalato.
1: Non ti sta a casa?
0: No, mi
1: ci
0: c'entra.
1: Sta, meno
0: è
1: male.
0: Perfetto, però
1: meno
0: devo male. Ancora studiarmi la situazione. Mm-hmm. Però si parla appunto di vacanze.
1: Sì.
0: E siccome io mi sono ingrassato, ho preso quasi 8 kg da quando sono arrivato qui.
1: Ah,
0: in Veneto.
1: Devi pagare il sovrapprezzo per salire in aereo.
0: Smettila. No, non ho più nulla estivo. Quando sono sceso l'ultima volta a Roma ho tolto tutto.
1: Okay.
0: E quindi questi giorni un po' online ho fatto un po' shopping, ho comprato un po' di roba, ho detto vabbè, è arrivata qui, l'ho provata, andava bene, dico la spedisco direttamente a Roma, così mamma lava, stira, fa la valigia.
1: Mamma mia, aspetta. Che nababbo.
0: Ma no, nababbo, arrivo alle 22 la sera, alle 8 di mattina parto, quando
1: ammazza, c'hai 8 ore per preparare la valigia o ce la puoi fare?
0: Volevo dormire, volevo stare in famiglia. E però che è successo? Vabbè, ho fatto tramite un sito la spedizione, tutto quanto, oggi mi dice il pacco è arrivato, dico vabbè, chiamo a Roma, andatemi a prendere il pacco, veloci, veloci. Dice Federico, ma non c'è nessun pacco. L'hanno rimandato indietro in radio.
1: No.
0: Perché avevo fatto la valigia tutta imballata e le rotelle non le avevo imballate. Ma le potevano distruggere quelle
1: rotelle. Ma anche tu, le rotelle, quelle che ti mancano, almeno riesci ad imballarle, scusa, almeno quello.
0: Posso dire, hai fatto una bella battuta.
1: Grazie.
0: Ce l'avevi con me che era quella la battuta.
1: Era quella, brava. L'hai capita.
0: Proprio
1: l'hai capita.
0: Brava.

0: Alice,
1: sì,
0: che è bella Capoverde.
1: Vero, un po'.
0: Io sono stato a Isla del Sal e il motto era no stress, Capoverde. Bellissimo.
1: Bello, bello.
0: Veramente
1: bello.
0: Bellissimo. A te dove sei stata? Che isola hai fatto? Ciao ragazzi, ciao, ciao Peter.
1: Uguale a te, Isola di Sal, ma ormai l'ho già raccontato un sacco di volte, no stress è stato il motto della settimana, anche perché ho trovato un qualche giorno di brutto tempo, quindi cioè non c'era veramente niente da fare.
2: Posso
1: poi
2: dire una
1: abbiamo
2: cosa?
1: Visitato il vulcano imploso, le piscine naturali di sale.
2: E
1: che
2: io
1: c'è?
2: Sono triste perché stavamo parlando delle mie ferie e loro si interessano solo delle tue. Io in questo momento mi sento così.
1: Uguale. No vabbè, promesso, quando tornerai tu da Santo Domingo ti chiederemo tutto, anche perché c'è chi ti ha già spoilerato tutto il tour da fare.
2: Ma io non torno.
1: Come non torni?

0: Comfort.
1: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Waka Waka non ha bisogno di presentazioni, è il disco che farà l'apertura dei mondiali 2023.
1: Ancora, tu ormai hai preso la tangente. Dai, dai, dai, Fede, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
0: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
1: Okay. Allora, è lunedì e ogni tanto, visto che si parte sempre magari un po' con difficoltà la settimana, sì, ci vuole quella famosa botta di cul.
0: La botta di cul.
1: Quella che ha avuto questa donna americana che ha comprato in un mercatino vintage una borsa pagata 1,50 euro, l'equivalente di 1,50 euro. Poi, durante una trasmissione TV in cui valutavano oggetti a caso, ha scoperto in diretta nazionale che quella borsa era un Cartier d'epoca introvabile dal valore di 35.000 euro. Lo so, Fede. Dobbiamo andare per mercatini vintage.
0: Certo, sono svenuto.
1: Capito? Dobbiamo andare a scovare anche noi.
0: Senti, facciamo una cosa: mettiamo un po' di musica, che sti ragazzi ci hanno bisogno di ascoltare tanta musica. Andiamo a fare shopping. Andiamo a scoprire dei mercatini.
1: Allora, segnalateci mercatini vintage dove è più probabile trovare cose di valore nascoste. Cerchiamo di andare sul sicuro.
0: Ma perché ce lo dovrebbero dire a noi?
1: Per amicizia.
0: Comunque, ti do un piccolo spoiler per fare questa
1: gag. Ti sei appena rotto un gomito.
0: E infatti, proprio oggi che mi sono graffiato, mi sono tagliato, adesso vado a medicarmi, mi servirebbe un cerotto. Perché oggi, piccolo spoiler, tra poco lo affrontiamo insieme e raccontiamo anche un po' com'è nato. È la giornata mondiale, indovina un po' di che?
1: Del cerotto?
0: Proprio, brava.
1: Ecco, però tu smettila di alzare il gomito, in tutti i sensi.
0: In tutti i sensi.

0: Joel Corry insieme a Rrrra. Così si chiama.
1: Sei sicuro?
0: Rrrra.
1: Meno male che non c'hai la R moscia. Non è così.
0: Devotion.
1: Non è così.
0: Su Radio Peter Pan. Allora, abbiamo dato un piccolo spoiler.
1: Yes.
0: Io nel frattempo, nel fuori onda, mi sono medicato.
1: Sì, da solo.
0: Da solo. C'ho l'infermiera qui a fianco che non mi ha voluto dare una mano.
1: No, autonomia.
0: Per oggi partiamo con le ricorrenze certificate.
1: Eh sì, perché è successo mercoledì 18 maggio 1921. Che cosa? Che è nato il moderno cerotto.
0: C'ho la base giusta. C'è la base virologi.
1: Ah, oddio, che ansia. Nasce negli Stati Uniti, appunto, negli anni 20, grazie a Irlol Dixon, impiegato alla Johnson & Johnson, ancora azienda super famosa nell'ambito della farmaceutica.
0: 1921, ma già c'era la Johnson & Johnson.
1: Esatto.
0: Capito.
1: L'idea gli viene osservando la moglie, Josephine, che si feriva spesso in cucina.
0: Tipo Alice Fassina.
1: No, no, perché non ci sto molto in cucina. Quindi la moglie applicò un tampone di garza al centro di una striscia adesiva, creando così una sorta di medicazione molto pratica, di lì tac l'idea di brevettarlo.
0: Tu pensa però veramente com'era la vita prima del cerotto. Oddio, mi sono tagliato, mettici un come
1: mettici tampona, tampona, bisturi, garza,
0: operalo,
1: striscia adesiva, scotch, e poi
0: è strano, è strano, e poi a un certo punto fai un cerotto.
1: Esatto, tra l'altro io credo di essere uno dei più grandi consumatori di cerotto al mondo,
0: che
1: giuro.
0: Storia, giuro.

0: sei forte nelle imitazioni, Olivia Dean, non è il tuo.
1: No,
0: non è il tuo.
1: No, perché?
0: Allora, eravamo un po' curiosi perché non ci veniva in mente come si dice cerotto in inglese.
1: Sì.
0: Si dice?
1: Band-aid.
0: Band-aid, e da lì c'è così partita la scintilla. Ve la ricordate la Band-Aid? Era un super gruppo britannico-irlandese creato per scopi benefici, quindi mettere un cerotto, capito? Aiutare qualcuno.
1: Che bello!
0: Era stato inventato nel 1984 da Bob Geldof con l'obiettivo di raccogliere fondi per combattere la fame in Etiopia. In realtà cosa successe? Che entravano ed uscivano da questa Band-Aid
1: vari artisti,
0: tantissimi artisti come George Michael, Boy George, Phil Collins. Paul McCartney, Adam Clayton degli U2, Bono Vox, quindi tantissimi. E sulla scia proprio della creazione della Band-Aid, nel 1985 nacque anche il Live Aid.
1: Ah, che
0: quindi
1: figo.
0: Quel mega concertone proprio a scopo benefico, è epico e ancora lo vediamo spesso citato e ripreso in giro nelle immagini, grande esibizione dei Queen con
1: dicelo tu, ormai hai raccontato
0: dai
1: tutto.
0: Dillo una cosa.
1: No, non voglio dirlo
0: nemmeno io.
1: Allora dice un altro,
0: ti ricordi il pezzo che ha cantato almeno?
1: No, non me lo ricordo.
0: E allora
1: dicelo.
0: E non me lo ricordo.
1: E allora io c'ho un altro aneddoto sui Band-Aids, che in realtà è un disco di Katy Perry che è uscito tipo a novembre.
0: Sì, ma non se l'è finato nessuno.
1: Aspetta, io infatti era tipo un mese che facevo le sveglie indesiderate alle 6 di mattina, non sapevo bene ancora cosa fare. Esce il disco di Katy Perry la sera a mezzanotte, lo prendo e lo carico. Ovviamente non avevo l'autorizzazione di nessuno. Arriva Edo e gli faccio: oh, ho caricato un nuovo disco di Katy Perry, si chiama Band-Aids, ho parlato di cerotti. E lui mi fa: ma tutto l'hai messo? Io: certo, sì. Federico, no, non puoi mettere le canzoni tutte, quelle che ti piacciono a te. Ah, no, non si può fare.
0: No, più che un cerotto devi mettere una pezza.
1: Ma sai, me la dava il direttore sul naso la pezza.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
7: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
8: Ma cos'è sta paranoia?
7: Aspetta, fammi fare.
8: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
7: Cosa?
8: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
7: Ok.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Il nostro supereroe del lunedì, quello che ci ha dato la bomba di energia con 2000 Heroes, grazie a Marco Boffo.
3: Grazie Marco Boffo, noi torniamo tra poco perché tra poco, nella seconda ora, c'è il forse, ma forse.
2: Forse.
3: Forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651. Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da 3 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Forever Fun, Forever Young.
1: Attenzione,
10: no

0: The Way You Are, la versione remix. Che c'è?
1: Grazie per averci regalato a inizio mezz'ora questo nuovo disco molto figo. Abbiamo molto apprezzato questa botta di novità.
0: È un cambiamento per un errore tecnico, però vabbè.
1: A proposito di errori, proprio che figura, Fede.
0: No,
1: non
0: no.
1: Ci siamo ricordati la scaletta dei Queen con Freddie Mercury frontman, le immagini più iconiche del Live Aid.
0: Ma l'hai fatta te la figura.
1: Vabbè, ma manco te lo sei ricordato che cosa hanno suonato, scusa.
2: Ma poveri Queen, povero Freddie Mercury.
0: Vabbè.
2: Non hanno mica cantato una sola.
1: Ne
2: hanno cantate, mi pare, cinque.
0: Pare
2: tra
0: cinque.
2: Le più famose, e tra cui Bohemian Rhapsody.
1: Vabbè, chiaro.
2: Che io adoro, ragazzi.
1: Capito? Che figura.
0: Vabbè, succede anche ai migliori. Non
1: prima,
0: siamo i migliori.
1: No,
0: quindi.
1: Decisamente no. Prima di passare al Forse sì. Cade oggi, però ultima ricorrenza certificata di questo 18 maggio, visto che è anche lunedì e tra poco apriremo le porte del Bar Sport.
0: Sì, perché proprio oggi, il 18 maggio 1994, il Milan vinse la finale di Champions League contro il Barcellona.
1: Ormai ce lo siamo ben dimenticati.
0: Sì, allo Stadio Olimpico di Atene per un 4-0. Adesso io tolgo gli appunti.
1: Sì.
0: E ti faccio la domanda. Vediamo
1: no,
0: se
1: non chiedermi nomi di calciatori.
0: Almeno un marcatore del Milan.
1: Vabbè, della storia?
0: No, quello che ha segnato in finale.
1: Maldini.
0: Maldini.
1: C'era Maldini nel 94.
0: Sì, dimmene pure
1: un'altra. Era pure capitano.
0: Dimmene pure un'altra, dai.
1: Del Milan.
0: Sì.
1: Come si chiamava quell'olandese che portava sempre gli occhiali arancioni?
0: Del Piero.
1: Non è Del Piero, quello lo so, cretino. Quello con gli arancioni, olandese. Van Basten. Non è lui, però, quello che dico io.
0: E chi è quello con gli
1: Adesso te lo trovo. Anzi, ditemelo voi, va?

0: Capito? Sì, come? Sì. Davvero?
1: Davids.
2: Alice. Quello lì che intendi te era Edgar Davids, ma giocava nella Juve.
1: Che
2: dai,
1: figura
2: le basi.
1: Che hai fatto.
2: Fede, ma che te, caspita.
0: Ma non c'è. Hai capito? Le basi.
1: Le basi, le basi.
3: Il pitbull Edgar Davids. Edgar Davids. Edgar il pitbull.
0: Però... Che cos'è il maggiordomo degli Aristogatti?
1: Allora, c'è da dire una cosa.
0: Che ogni... Comunque, nel non sapere niente, io qualcosa di buono ogni tanto lo faccio.
1: Allora, facciamo una premessa. Lei ha detto questo giocatore perché si parla del Milan? Perché proprio oggi è stata la ricorrenza del 94 in cui il Milan ha vinto la Champions.
0: Sì.
1: Ho detto Alice, dimmi un giocatore del Milan. Lei mi ha detto, mi ricordo quello con gli occhiali.
0: Non mi ricordavo il nome, ma mi ricordavo di averlo visto con la maglietta del Milan. E infatti... Sì.
1: E dillo.
0: Infatti ha fatto una stagione e mezza al Milan, ma nel 1996 ha giocato in totale 19 partite. Amici, quando uno c'ha ragione, c'ha ragione.
1: Posso dire, per la prima volta, complimenti Alice.
0: Posso dire una cosa io?
1: Dillo.
0: Che culo che ha avuto, che culo.
1: Che figure, i nostri ascoltatori.
0: Sì. Che figure. Anche perché loro sono sempre super intenditori di calcio.
1: Ogni tanto. We were

0: guarda, stai già ridendo, io solo sto già tremando.
1: Perché dici così?
0: Perché non mi fido di
1: te. Il Forse Accade Oggi,
0: sì.
1: Ok? È quella rubrica non certificata in cui vi portiamo le ricorrenze, quelle da tenere un po' con le pinze.
0: Sì.
1: Quindi
0: e
1: oggi...
0: da tenere anche a distanza, molto, probabilmente.
1: Oggi è 18 maggio e io aprirei con questo audio qui.
2: Tabacco!
0: Marco! Perché?
1: Perché? Perché oggi è la giornata, non è la giornata del fischio, ma è il Mother Whistle Day.
0: Mother Whistler Day.
1: Esatto.
0: Cioè la giornata delle mamme che fischiano.
1: Sì.
0: Ma in che senso? Cioè, tua madre è una locomotiva, io non ho capito.
1: La mamma fa catcalling in giro.
0: Ma io non lo so. Io non so fischiare.
1: E infatti adesso faremo un gioco. Alice Fassina ci farà il fischio da prima. Il primo fischio normale, vai, prova il fischio normale. E fino a qua tutto bene.
0: Adesso questo era catcalling, tra l'altro.
1: Bravissimo, il fischio del pecoraro. Che
0: qual è?
1: Quello con le dita in bocca.
0: No, ma c'ho le mani sporche, che schifo.
1: Però ti farò il solletico mentre lo fai.
0: No, ma già non lo so fare.
1: Prova prima normale. Prova.
0: Vado.
1: Prima, vai.
0: Aspetta che mi è scivolata la dentiera. Aspetta.
1: Allora, facciamo una...
0: che tipo, posso pulirmi le dita
1: non
0: sulla spavaglietta adesso?
1: Ti picchio. Allora facciamo una cosa, devi fare il fischio normale, quello che hai fatto prima.
0: Okay.
1: Al mio via.
0: Ok.
1: 3, 2, 1.
0: Non soffro il solletico. T'è andata male.
1: E me lo potevi dire.
0: T'è andata male.
1: Allora,
0: sì, ma che vuol dire le mamme che fischiano?
1: Che cazzo ne so, Alice. ma guarda che giornata
0: ma
1: è.
0: Ma che giornata
1: che
0: è? Ma io mi ritiro.
1: Allora, non so se quando eri giovanotta te vedevi i tuoi amichetti maschi che facevano questo gioco. Noi facevamo sta roba che praticamente uno dei due, siamo io e te,
0: sì.
1: Tu sei Antonio.
0: Sì.
1: Io ti strizzavo le palline e tu dovevi fischiare. Ti mollavo le palline solo quando fischiavi, quindi non ti dico di strizzarmi le palline, però facevi.
0: No, posso dirvi che voi uomini siete degli animali da studiare meravigliosi.

0: nei bambini, tu sei mamma, lo sai meglio di me, quando dici non fare una cosa, sei sicura che al 100% te la fanno.
1: O l'ha già fatta. Oppure, sei sveglio, l'ha già fatta.
0: Quindi voi al 393-7366-240 non ci mandate audio in cui fischiate, no. Non lo fate, capito?
1: Lei però si è fatta una domanda. Ciao belli, ma io sono una mamma che fischia, dovrei preoccuparmi? Non lo so.
0: Dipende,
1: però
0: insomma.
1: Abbiamo voluto la prova audio.
0: Sentiamo. Madonna che fischio da pecorara.
1: Hai capito? Bravissima.
0: Aspetta, chiedo
1: bravissima.
0: Scusa perché ho detto fischio da pecorara, ma a Roma si dice fischio alla pecorara, non lei una pecorara, eh? Cioè, volevo speciare.
1: È il fischio dei pastori per richiamare fischio. Le pecore. Sai che l'hai fatto bene?
0: L'ho fatto bene, però mi è mancato. Oh, mi raccomando, 393-7366-240. No.
1: Non mandate i fischi.
0: Non li mandate.
2: No. Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trunks. Remastered the Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e la

0: da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vip.
1: Acci minchia, hai capito che remastered col fischio proprio, eh?
2: Ci abbiamo anche un altro fischio di quelli fatti proprio bene, gli altri sono un po' pessimi.
1: Questo è professionista.
2: C'ha l'autotune, lui, senti?
1: Eh sì.
2: Senti.
1: Addirittura con
2: ma come ho fatto?
1: Armonico, molto armonico.
2: Adesso tu. No, Alice, che cosa stai facendo?
1: Niente, ti sto guardando con sospetto.
2: Perché vedo uno spacco qui e sento un.
1: Ma smetti!

0: Vuoi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
11: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
18: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
19: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Issi con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Issi con gusto Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto è la prova.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Guarda che è diventato contagioso il fischio.
1: Tutto bene?
0: Brava. Oh, la Silvia ha detto: ho sentito fischiare, mi sono gasata. Sì. E si è fatta prendere la mano.
1: Però brava Silvia, che sa fischiare.
0: Giusto per chiudere il Mother Whistle Day, questa sì, giornata nazionale delle madri che fischiano, che non si sa bene cosa.
1: Quando strilli a tuo figlio, vieni qua.
0: Se fossi capace lo farei. Pensa che il campione mondiale di fischio armonico attualmente in carica, sì, è italiano e si chiama Jacopo Scano, noto come Jack Whistles.
1: Ah, c'è pure il nome d'arte. Il
0: certo, scusa. Ha conquistato il primo posto nella categoria più importante della competizione internazionale che si svolge a Los Angeles.
1: Pensate.
0: Bravo. Lui classe 1993.
1: Cioè, adesso la domanda, no? Sarà bravo a fischiare perché c'è una conformazione della bocca che lo aiuta.
0: O magari si è allenato tanto, che ne
1: ma
0: so.
1: Come fai però a iscriverti ai campionati? Tipo, oh, ma lo sai che secondo me
0: c'hai talento.
1: C'hai talento, ma perché non ti iscrivi alla gara mondiale di fischio?
0: Guarda, secondo me io posso trovare delle competizioni adatte anche a te.
1: Tipo?
0: Te ne dico domani.
1: Intanto ti dedico un disco, si chiama Tonto.

0: Mai. È lunedì e quindi si aprono ufficialmente le porte del nostro bar sport. Fede ci racconta di uno strano sport che si pratica in giro per il mondo. Attenzione, amici appassionati, sentite qua.
1: C'ho il nome, si chiama Extreme Ironing, viene dal Regno Unito. L'idea è semplice, ma anche abbastanza assurda. Devi stirare i vestiti nei posti più estremi e più strani del mondo.
0: Io pensavo fosse una super cazzola, e invece esiste.
1: Tipo,
0: esiste.
1: Hanno stirato dopo che si sono buttati dal paracadute, quindi in tre si sono buttati, si sono portati la tavola e il ferro da stiro, e mentre scendevano, stiravano.
0: Che posso dire, è sempre utile. Sì, io ho montagne di cose da stirare sempre.
1: Dici, se vogliono fare uno sport estremo, venissero a stirare a casa tua.
0: Quello sì che è estremo. Tra l'altro, sì, l'Extreme Ironing Bureau definisce questo sport come l'ultimo sport pericoloso che combina il brivido di un'attività estrema all'aperto con la soddisfazione di una camicia ben stirata.
1: Perfetto, tutto perfetto. Posso dire, l'hanno fatto anche sott'acqua, però solo come dimostrazione. Però loro, che si sentono dei professionisti in questo sport, non hanno mai fatto quello che ho fatto io.
0: Guarda,
1: io un giorno alle 22 ho svegliato mia mamma che dormiva per dirle: mamma, che mi stiri la camicia che domani c'ho un matrimonio. Ti dico quello che mi ha fatto?
0: Guarda, posso solo immaginarlo.
1: Là è stato estremo veramente.
0: Sai cosa è estremo? Il fatto che tu abbia obbligato Rocky a stirarti le cose che tu devi mettere in valigia prima di partire. Sai io dove ti avrei mandato?
1: Dove?
0: Dove ti ha mandato tua madre quando l'hai svegliata alle 22 per stirarti la camicia?
1: A Santo Domingo?

0: Infinite, Tiesto con Charlie XCX.
1: Ammazza, che bravo. Ammazza. Hai visto, t'ho fatto il segno. Dillo tu perché io.
0: C'avevi paura?
2: Avevo paura.
0: Allora, Bar Sport highlight del weekend. Non si può non parlare, ragazzi, di questo fenomeno chiamato Yannick Sinner.
1: Pensavo ce l'avessi con me. Vabbè,
0: no,
1: grazie.
0: Mi spiace.
1: Sinner che si è aggiudicato l'altro giorno gli ATP di Roma con un netto 2-0 contro Kasparov. Ricordiamo che Alcaraz oltretutto non ha partecipato per infortunio e quindi la rincorsa al primo posto. Complicata, eh?
0: Tra l'altro ricordiamo che l'ultimo italiano ad aver vinto gli ATP di Roma era Adriano Panatta. Pensa di quanti anni stiamo parlando.
1: Insomma, rimaniamo.
0: Tra l'altro, lui, quindi Yannick Sinner, gli manca solo lo slam del Roland Garros e completa il tennis a 24 anni, ragazzi.
1: No, niente di che, dai, bravo, bravino, ragazzo. Rimaniamo a Roma perché c'è stato il derby l'altro giorno.
0: Davvero?
1: Sì, non l'ho visto. Ieri, domenica mezzogiorno, la Lazio ha perso 2-0.
0: Mannaggia.
1: Ci sono state due espulsioni, una per parte, hanno discusso, si sono messi le mani addosso, sai.
0: Oh, raga, una partita tranquilla, un derby tranquillo, mai.
1: Non
0: però,
1: ci si riesce. Però le uniche due, diciamo, cose positive, una dalla parte, da una parte, una dall'altra, è la Lazio ha fatto esordire Furlanetto, che è il terzo portiere, che finalmente ha fatto il suo esordio in Serie A. Quindi
0: complimenti.
1: Auguri. E poi la doppietta di Mancini, che è un difensore centrale, si è fatto una bella doppietta al derby.
0: Oh, chissà che questa primavera italiana sbocci.
1: Ma vabbè. Chiudiamo con il basket. Serie A, perché ieri sono iniziati i playoff. Gara 1 ha vinto la nostra Reyer Venezia contro Tortona 89-82 e domani sera, sempre qui in casa, ci sarà gara 2 sempre contro il Tortona. Quindi in bocca al lupo ai ragazzi che si stanno giocando la vittoria del campionato.
0: Incrociamo le dita. Vabbè, inutile parlare della vittoria scudetto ieri dell'Inter con invasione per tutto il centro di Milano, perché credo ne abbia già abbondantemente parlato il nostro Gio.
3: Radio Peter.

0: spiace, mi spiace. I pastori tornano in mezzo ai campi a pascolare. All'Olimpico ci rimane solo chi gioca a calcio, cioè la S Roma. Ciao Federico!
1: Vedi che il derby si gioca anche in onda qui.
2: Scusate, mi hanno chiamato, dobbiamo andare via, ci sentiamo domani.
1: Perché
2: ciao.
1: Scappi?
2: Basta, ho rotto i coglioni.
1: Vabbè. Muva, sei pronto?
3: Sono pronto!
1: E allora, ciao, ciao. Domani!

0: Sport.
1: Bevi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
8: Radio Peter Pan. It's showtime.
9: Peter Pan o'clock.
10: Sono le 15 on point.
8: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
11: Ma dove stai andando?
12: Vado un po' più in giù.
11: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
12: Sì, ma la qualità?
11: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
12: Da Ali i conti tornano sempre.
11: Ali migliora la vita.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: Può rappresentare nella sua essenza il mistero.

15.06 nella casa, tuo fratello Muva al microfono. Come state? Tutto bene, tutto a posto? Per fare la classica citazione al nostro Joe, santissimo Joe, anzi santissima badante, che mi ha riportato a casa mentre dormivo. E anche Joe mi sa che dormiva in quel tragitto in auto che ci ha visti protagonisti.

0: ma tu raggi sono splendido, mago, ma sì, quando le ciance, mago, ti devo fare i complimenti, complimentissimi, perché ti ho visto ieri in quel dei che oggi come presentatore del grande pianista Freddie Mercury. L'hai presentato bene. Sì. È stato grande Freddy, ma anche tu un grande presentatore, mago, grande mago, oh mago.
1: Grazie, grazie. Cosa è successo? Ieri siamo stati invitati dalla famiglia Nordio a pranzo, bellissimo, buonissimo tutto, una giornata incredibile in cui finalmente comunque abbiamo fatto un po' di team building e fra l'altro ci siamo anche molto rilassati, devo dirvi la verità. All'interno di questo pranzo poi si è cantato, io ho cercato di fare il presentatore della situazione non essendo proprio intonatissimo, ma passiamo a voi e non più a noi, al 393 73 66 240. Io vi voglio chiedere: qual è il sogno del lunedì? Hai un sogno celato dentro di te? Raccontamelo al nostro numero. Nel frattempo Topic e Becky G con Sorry Puppy.

0: una nuova settimana, un lunedì, è il 18/5/2026. Abbiamo iniziato con la canzone Dreamer di Martin Garrix, poi remixata comunque, e dice: adesso so quello in cui credere, sono un sognatore. Ci sono sognatori o sognatrici all'ascolto? 393-7366-240 per dirci uno o più dei vostri sogni. C'è lui che dice:
1: sarò anche banale, ma sogno un letto da stamattina. Vabbè. Sono svegliato prima dell'alba e non ce la posso fare, non ce la faccio. Oggi dai che è quasi sera.
0: Oggi non ce la si fa, non ce la si fa. Molto lunedì, vero? C'è chi scrive: buon pomeriggio Muva, bentornato nella casa magica di Peter Pan. Io sogno, cioè già che lo dici così, secondo me difficile che lo realizzi come sogno. Patata della collega, questo è il mio sogno. Lo è sempre e finché non si finalizzerà resterà un sogno. Molto bene.
2: Io ho un sogno.
3: Quale sogno?
2: Avere un sogno.
0: Esattamente, esattamente. Adesso c'è la boombox track di oggi, boombox track che va a pescare anche delle novità per quanto riguarda la musica urban. Non mi piace molto definirla musica urban, ma per farvi entrare nel contesto, oggi un po' di R&B, new R&B. Ardon, lui si scrive A-R-D-N, dovrebbe pronunciarsi Ardon con Retail.

0: Hard On con Retail Therapy. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora raga, ogni giorno nuova ricerca, ogni giorno artisti nuovi, ogni giorno mi impegno per portarvi sulla tavola un po' di cose inaspettate, come la Boombox Track, la canzone novità e per esempio anche la perla del pirla che parla. Oggi vorrei raccogliere, visto che è lunedì, è un giorno in cui ci lasciamo molto andare, invece mi piacerebbe farvi sognare. Mi raccontate un vostro sogno della vita al 393 7366 240. Nel frattempo i The Colors con Rolling Stones.

così dice Abby Flynn all'interno del tappeto creato da Joel Corry. Allora io vi ho chiesto, avete un sogno? C'è lui che dice: il mio sogno è essere il numero uno DJ dubstep e deadstep in Italia. Allora, dubstep ce l'abbiamo ben presente, in questi anni ho cercato di spingere qualcosina anche all'interno dei programmi che ho condotto per quanto riguarda la dubstep. La deadstep mi è un po' sconosciuta. Gli ho detto: mi puoi fare un esempio? E lui mi ha scritto: Cod Pandorum Unicorn Zombie Apocalypse. Molto bene, sentiamo. Allora, fin qua

abbiamo capito più o meno com'è la situazione della Deadstep. Se vi piace, vi abbiamo aperto un nuovo link. Abbiamo anche quello che potrebbe essere un domani il DJ numero uno Deadstep. Unicorn Zombie Apocalypse. Bene, bene. Cioè, gli unicorni zombie che creano l'apocalisse. Ci manca solo questo nel 2026 per creare un po' di sobbuglio in più. Odenefazzo, Romeo Luisa.

0: Sport.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
7: Ops.
3: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicezia con tutti.
10: Piacere.
11: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché...
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Mira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
21: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
22: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
23: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
24: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
25: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
26: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: On Radio Peter Pan.
12: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia

0: oggi mi sono svegliato con una canzone.
1: Sì.
0: Tette!
1: Va bene, ma tu intendi. Grande successo, grande successo, soprattutto perché abbiamo cantato di una passione di molti e di molte anche. Fra l'altro, io credo molto nelle sincronicità, nelle sincronie della vita. Tu mi hai nominato questa cosa e mi ha scritto Herman Medrano, visto che nella prima mezz'ora vi domandavo al 393-7366-240 quale fosse uno dei vostri sogni del lunedì, piccolo o enorme, utopico o realizzabile. C'è lui. C'è Herman che mi ha scritto il suo sogno, che secondo me è un po' utopico, devo dirvi la verità. Dice: faccio un sogno ricorrente, tutti al mondo completamente nudi e nessuno se ne vergogna, nessuno nemmeno eccitato sessualmente dalla cosa. Mi gioco il 69 sulla ruota di Resana. Allora, questa è una cosa un po' difficile, posso dire. Abbiamo realizzato un piccolo sogno invece del nostro ascoltatore che diceva: vorrei essere il numero uno DJ dubstep e dubstep in Italia.
2: Stavo pensando, no, che è difficilissimo che la dubstep vada per radio.
1: Sì.
2: Già Skrillex fa fatica di suo, per intenderci.
1: Noi lo passiamo.
2: Però se facessi una bella hit sulla perla di pille che parla, potrei anche finirci, Ci devo lavorare sopra.
1: Allora, lavoraci sopra. Per entrare all'interno della perla del pirla che parla, sai che deve essere una cosa evocativa, non troppo violenta, cioè che riesca a dialogare un po' con tutti, ok? Anche perché becchi uno lì nell'angolo e gli dici: vuoi ascoltare il mio nuovo disco? E lui... Non mi...

0: raccontare i vostri sogni al 393-7366-240. Comunque sia, questo programma a me piace perché di solito partiamo con una micro introduzione e poi arrivano i pensieri intrusivi a cavolo. A cavolo. Eccola, appunto. Cioè, ne abbiamo molti, devo dirvi la verità, di pensieri intrusivi, tipo... Così, dal nulla. Molto bene, poi continua, non vorrei però lasciarvelo per tutto il tempo. Stiamo cercando di capire innanzitutto se il prossimo DJ numero uno Dubstep e Deadstep si sta mettendo all'opera per farci una canzone. C'è anche lui che ha un sogno, sentiamo.
1: Ciao mio fratello Buva.
0: Ciao.
1: Un sogno del lunedì, sì. È sia utopico che realizzabile, perché dipende uno cosa fa nella vita alla fine.
0: Certo.
1: Sarebbe bello passare il lunedì a letto, ma non a fare cose, a dormire senza fare niente. È una cosa che sto cominciando a desiderare da matti.
0: Beh, assolutamente, ne abbiamo bisogno di non fare niente, anche perché siamo sempre intrattenuti, abbiamo sempre il cellulare in mano, stiamo sempre guardando qualcosa, dobbiamo stare fermi, e io sono il primo che fatica a farlo. Calvin Harris e Kasabian, Release the Pressure.

0: delle cose, non era pianificata questa canzone con il messaggio che era arrivato poco fa, però è capitata, è andata così. Allora c'è lei che dice:
1: ciao Muva,
0: ciao,
1: senti, io però faccio una citazione da Scary Movie.
0: Ma no,
1: qual è il tuo sogno? Avere un sogno.
0: Ma l'abbiamo messa poco fa, ma come l'abbiamo messa? Qui non sei stata sincronica, cara amica.
2: Io ho un sogno.
3: Quale sogno?
2: Avere un sogno,
0: esattamente quella lì, quella lì. Adesso io ho il sogno di sentire Marco Boff nel nostro More Music in the Mix. Chissà se si avvererà.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Peter Pan.
4: More music in the mix.
6: It's time to

0: Music in the mix. More music in the mix.
1: Come sempre un bacioffo a Marco Boffo, che dovrebbe essere anche alla scoffo, all'ascolto. Facciamo un saluto fatto bene a lui.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno cari.
1: No, vabbè, è lunedì, raga, fra poco. Grazie Marco!
0: Davvero molto bene.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Butrio.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
10: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus, food and beverage on the road, perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
6: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
10: Manca solo la tua festa, non l'hai ancora visto?
6: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
11: Ain't got no home.
0: Radio Peter Pan, it's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 on point.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan Viabilità.
12: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Milano Sud e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, traffico rallentato tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Milano Est, ancora per traffico intenso. È tutto.
13: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

associato, diciamo, un po' all'immagine della cheerleader. Fondamentalmente all'interno di questa canzone Gwen Stefani dice una cosa: ci sono già passata alcune volte, quindi non succederà semplicemente così, perché io non sono una ragazza che ci sta, non sono una ragazza che ci sta. Fondamentalmente all'inizio della sua carriera le hanno dato della ragazza facile, questa canzone invece ha detto ormai ho fatto esperienza, non sono una che puoi, come dire, intortare in questa maniera. E appunto all'interno di questa canzone parla di questo. Nella boombox track di oggi invece abbiamo ascoltato Retail Therapy. Retail Therapy è lo shopping terapeutico, la terapia dello shopping, cioè quando tu vai fuori, hai l'umore un po' così e fai compere per sistemarti un po' la giornata. No, oggi sarà così per qualcuno? 393-7366-240. Ormai sta diventando il programma dei pensieri intrusivi, per cui andiamo a spizzichi e bocconi qui e lì. Fra l'altro io ho un piano anche per non andare sempre sulle cose polarizzanti come ragazza facile, ragazza difficile, cioè non c'è solo il bianco e nero nella terra, per cui ho trovato un articolo che ci può riportare indietro nel tempo, ma non vi dico niente perché adesso arrivano Gordo e Rainer Sonnenfeld con Loco Loco.

0: la parentesi lottatori di Suno, perché Suno è una delle intelligenze artificiali più usate per creare musica nei giorni nostri. Però abbiamo ascoltato Holla Back Girl di Gwen Stefani, in cui lei rimarca il fatto di non essere una ragazza facile, diciamo, cercando di semplificare il senso del testo. E c'è il nostro Lupo che dice:
1: ciao fratellone!
0: Ciao!
1: Non esistono le ragazze facili, ci sono solo donne che amano vivere a pieno la vita. E ti dirò di più, più un uomo è stupido, più per lui la donna è impossibile. Ciao dal Lupo.
0: Ciao, allora, sulla seconda parte sono d'accordo, sulla prima anch'io sono stato un ragazzo facile, ci saranno anche le ragazze facili, cioè è un dato di fatto, raga, non è che appunto ragioniamo sempre per polarizzazione, o bianco o nero, no, ci sono infinite sfumature di grigio anche nel mezzo. In ogni caso è arrivato il momento di presentarvi la canzone novità di oggi, che parte da molto distante, parte dal 1976. Nel 1976 Boney M, all'interno della canzone Sunny, suonavano così.

canzone stupenda, vi consiglio di andarvela a riprendere, Bonnie M con Sunny. Poi successivamente campionata da quel genio di Mark Ronson in una delle mie canzoni felicità preferite, che si chiama Uwe assieme a Ghostface Killah, Nate Dogg, Thrive e Saigon. Arriviamo finalmente al 2026 in cui Lavinia e Dali Oaks riprendono questo campione dei Bonnie M, Sunny, e lo mettono all'interno di una canzone che si chiama I Look Shit and I'm Fine With This, cioè oggi sto di merda ma va bene così, fondamentalmente questo è il senso per tutte le persone che dicono lunedì ho le occhiaie, non sono al 100%, ma va bene così, capito? Cioè questa canzone è per darti un po' la carica, è per darti un po' la carica, la canzone novità di oggi, Let Go.

0: anni ripresa. Poi io sono affezionato a questo sample, a questo campione, perché poi è stato ripreso da Mark Ronson all'interno del disco Here Come the Fuzz, e c'è la canzone Ooh-wee, che vi consiglio, che sistematicamente comunque proponiamo all'interno di Boombox nella versione estesa, quella che sceglie Andrea Martini, ok?
1: Buongiorno, Mastro Muva.
0: Buongiorno.
1: Come stiamo, come andiamo?
0: Bene.
1: Ma chiedo per un amico, quando è che comincia a sessualizzarsi la trasmissione?
0: Non lo so, sai che questo è il periodo dei pensieri intrusivi, per cui quando capita la storia giusta al 393-7366-240 noi le andiamo dietro, ok?
2: Ciao mister!
0: No,
2: allora, il discorso che bisognerebbe prendere in considerazione ormai nel 2026, siccome andremo in pensione, chissà, forse non ce ne andremo neanche mai, no? Bisognerebbe prendere in considerazione l'idea di fare 6-5 ore a settimana.
0: Sì.
2: Sì, al giorno.
0: Beh, anche la settimana va bene.
2: Perché già in pensione non ci andremo mai, quindi sarebbe già più vivibile il discorso.
0: Ma certo.
2: Secondo me,
0: sono anni che se ne parla di questa settimana, di questa settimana corta, eccetera, eccetera. Però, raga, io non è che voglio dire qualcosa, ma ogni volta che si è fatto un progresso lavorativo per i lavoratori, c'è stato bisogno di far casino. Questo è, cioè, non abbiamo al potere tanta gente che dice: ah no, ma ragazzi, facciamo le cose per voi con il cuore, cioè, per cui

volevo capire, allora voi volevate cercare di capire quando si sessualizzerà la trasmissione, io avevo cercato invece un articolo romantico primo perché ci stiamo dimenticando proprio le nozioni base della natura dell'uomo, e chiaramente uomo inteso come essere umano, uomo e donna, però io in primis, per cui piano piano mi sto avvicinando comunque a conoscere delle realtà un po' più rurali negli ultimi anni, però ogni volta che mi approccio mi sento ignorantissimo, e c'è questo articolo di De Muffa che dice: e se tornassimo a parlarci con i fiori, cosa ci insegna l'epoca vittoriana sul significato di ogni singolo petalo? Cioè, capito, mentre tu vuoi la patata della collega come quello di prima o sessualizzare eccetera eccetera, cerca di imparare una nuova comunicazione e magari schiaccerai anche più facilmente. Per esempio, una cosa che appunto noi non sappiamo, forse ci dimentichiamo, è che i fiori hanno un significato. Ogni volta che regali un bouquet di qualcosa ha un significato intrinseco. Per esempio, la calendula, secondo appunto questa leggenda e non leggenda ma leggenda vittoriana, la calendula significa sono geloso o sogno o sono gelosa, quindi se regali della calendula, attenzione. Poi il nocciolo invece vuol dire facciamo pace, non devi regalare un albero intero, chiaramente. Facciamo pace il nocciolo, che è molto bello, questo non lo sapevo. C'è anche il eliotropio che significa sei nei miei pensieri, questo fiore molto bello che si apre un po' a palla, violaceo se sei nei miei pensieri. Il tulipano vuol dire ti amo, tulipani che comunque di gran moda nelle case, continuano ad essere di gran moda nelle case. C'è un fiore che ti piace particolarmente? ho paura della risposta che potrebbe arrivare in questo programma, ma c'è un fiore che ti piace particolarmente? Magari anche che non conosciamo tutti e tutte. Campanula blu, ti sono fedele, la campanula blu, quando suona la campanula blu. La rosa vuol dire, secondo questa leggenda vittoriana, sei perfetto o sei perfetta, per cui con un mazzo di rose fondamentalmente non sbagli mai, anche proponendo una traccia che mi avete chiesto, perché vi ho fatto sentire il campione originale dei Bonnie M, vi ho fatto sentire la versione nel 2026, ma mi avete detto Muva, oggi siamo un po' old school, ce la fai sentire Uwe di Mark Ronson, Ghostface Killah, Nate Dogg, Tribe, Saigon? Certo, eccola.

0: poco si ritorna a parlare di fiori. Muva nella casa,
1: Peter Pan. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
9: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
8: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
9: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
10: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso.
11: On Radio Peter Pan.
12: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
13: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Young.
16: Hola, amanti della musica.
17: Il menestrello della coscienza della musica.

0: Allora, all'interno di questa canzone è nominato almeno un fiore. Sapete di che fiore si sta parlando? Lo dico perché c'è qualcuno che mi ha scritto: ciao grande Muva, qual è l'argomento di oggi? Non vorrei sbagliare come ho già fatto. Beh, vabbè, anche se sbagliate non fa niente, cioè ci riprendiamo. Ma l'argomento di oggi, in realtà ce ne sono stati parecchi. Ho tirato fuori questo articolo di The Muffa che dice: se tornassimo a parlarci con i fiori, cosa ci insegna l'epoca vittoriana sul significato di ogni singolo petalo? Abbiamo detto calendula per la gelosia, nocciolo per fare la pace, poi eliotropio sei nei miei pensieri, quindi abbiamo anche un commento.
1: Sì, Muva, è così. Chi non ha mai regalato un eleotropio nella sua vita?
0: Ma infatti, cioè, tu pensa quanto sei originale se tu arrivi con un mazzo di questi fiori e dici: questi sono dei fiori solo per te. Significa: sei nei miei pensieri un fiore che non hai mai sentito. Pam, fai colpo al 100%, al 100%. Attenzione, perché poi che fiore è stato nominato in questa canzone?
2: Allora, il fiore preferito era marijuana.
0: Ecco, appunto. Cioè, quando io ho detto avete un fiore preferito, c'è chi mi ha risposto così: ciao Muva, io probabilmente sono un po' scontata, ma amo le rose blu. Non sono in generale un amante dei fiori, ma le rose blu mi fanno impazzire. Una rosa blu, di chi era? Di Zarrillo, la canzone Una rosa blu. La rosa blu, andando a googolare, dice: la rosa blu simboleggia il mistero, l'irraggiungibile e l'amore impossibile. Insomma, ti stai tirando un po' una zappa nei piedi con la rosa blu. Bisognerebbe avere un piano. Ce l'abbiamo il piano, eccolo, è arrivato. Ogni volta che tu chiedi che ti arrivi un piano per affrontare qualcosa, quello arriva.

0: One Night. Allora, Ever Since You Left Me, da quando mai lasciato? Da quando mai lasciato? All'interno di queste canzoni si può scorgere anche qualcosa. C'è lui che dice: ma se uno volesse mollarsi, che fiore deve usare? Quindi, se uno volesse porre fine ad un rapporto, che fiore dovrei usare? Non è il mio caso, è solo curiosità. Mi segnalano l'amello. Amello, attenzione. Amello è un fiore, aspetta che trovo la pagina, scientificamente Aster Amellus rientra perfettamente fra i fiori per dire addio. Infatti è usato proprio per sancire la fine di un rapporto amoroso. Amello è hai presente le margheritine però viola? Tipo una margheritina viola? Questo, se te lo regalano, vuol dire che dobbiamo parlare. I fiori ideale per dire addio sono anche la Veronica filiforme, cioè come magari se ti metti insieme ad un'altra che si chiama Veronica, regali quelle, per esempio. C'è anche chi invece ha una domanda un po' più particolare, sentiamo.
1: E per dire invece voglio il tuo lato B? Allora, devi usare.
0: Allora, voglio io l'ho googolato, Google ci ha aiutato per quanto riguarda richiedere il lato B. Si riferisce a una richiesta maliziosa o ironica per vedere il sedere di qualcuno. Nel linguaggio dei fiori, la florigrafia, non esiste un fiore specifico per questa richiesta diretta. Tuttavia, i fiori associati alla seduzione o al desiderio passionale potrebbero includere il ranuncolo. Nel linguaggio dei fiori è da sempre considerato il fiore della seduzione, un complimento audace alla bellezza, capito? Se tu regali dei ranuncoli a qualcuno, primo puoi domandare: mi puoi mostrare il tuo ranunculo? E seconda cosa, puoi dire: commento audace alla bellezza. Poi l'orchidea, simbolo di sensualità, mistero e fascino raffinato, poi ce ne sono miliardi di tipi di orchidee, e poi la rosa rossa, la classica rosa rossa. Però se volessi essere intraprendente, io ti consiglierei il ranuncolo. Sto leggendo e devo dire che potrebbe essere particolare, cioè non andiamo sempre sui soliti 4-5 fiori, andiamo a scoprire qualcosa di nuovo per

0: casa e diamo la linea ai ragazzi di 90 210. Battuta più frequente in chat per il momento, l'avete fatta tutti?
1: Oh, wow. Io invece quando sono nervoso uso il marito dell'orchidea. Te lo lascio capire da solo.
0: Certo, certo. Che lo salutiamo, lo salutiamo. Allora, per quanto riguarda l'argomento fiori, Muva, non so se è già stato chiesto, ma la peonia invece che significato ha? Io ricordo un significato bello della peonia. La peonia simboleggia principalmente prosperità, fortuna, amore romantico e nobiltà d'animo, conosciuta in Oriente anche come la regina dei fiori. Aggiungerei cazzu cazzu. Fra l'altro, parlando di fiori, è capitato un racconto condiviso. Ciao Muva, a me piace, allora c'è lui che dice: ciao Muva, a me piace il crisantemo in ogni variante. So che solo in Italia lo si associa ai defunti, se guardi in rete scopri tutto. C'è un altro ascoltatore che invece, sempre col crisantemo, dice: io anni fa ho regalato dei crisantemi ad una mia fidanzata dell'epoca, che poi è diventata ex negli anni, mi hanno preso tutti in giro per mesi. Allora, è vera questa cosa qua, cioè noi lo colleghiamo al lutto, no? Il crisantemo a un fiore da funerale, un fiore per i defunti. Nel resto del mondo, al di fuori dell'Italia, invece simboleggia proprio l'opposto, quindi gioia, vita, prosperità e quindi lunga vita. Cioè il crisantemo è visto da noi in una maniera, in giro per il mondo invece ha un significato totalmente opposto. Io vi lascio con la perla del pirla che parla, direttamente dall'ultimo EP di Kalina Zenders, Thinking of

0: Io vi do appuntamento domani, sempre dalle 17, dalle 15 alle 17. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: On Radio Peter Pan.
10: Tutti i giorni dalle 17:30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
11: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
12: Sì, ma di guanciale di maiale.
11: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
12: Perciò.
13: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
14: And if you don't know, now you know.
15: Radio Peter Pan.
16: It's showtime.
17: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto, ciao.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Ma dove stai andando?
19: Vado un po' più in giù.
18: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
19: Sì, ma la qualità?
18: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
19: Da Ali i conti tornano sempre.
18: Ali migliora la vita.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
24: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
25: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
26: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
25: Ma non ho nemmeno l'acqua.
26: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
25: Che forte Cystiset Forte.
26: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita.
27: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
28: E quella lassù?
1: è la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
27: Forever Fun, Forever Young.
28: On Radio Peter Pan.
29: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: giusto, nella radio giusta e anche nell'orario giusto. Io sono LDL, lui è DJ Max e le iniziamo il primo viaggio della settimana. Vi riportiamo subito nel 1998, C8 Mix, Ibiza.
1: Comincia la storia.

Fatto Mix, quello di Gigi D'Agostino e anche quello di DJ Maxwell. Beh, al tempo del cammino di Gigi, lui che collaborava appunto con D'Agostino era proprio conosciuto, vero Maxwell, per il DJ lento violento, caro il mio partner in crime, che è pronto a mixare la prima doppietta, bellissima come sempre, la solita regola, quindi un disco degli anni 90 unito a qualcosa di fresco degli anni 2000. Iniziamo con questo disco storia, va 1994, Aum, Just Funk, Can We Live?

0: Fireball.
1: Pitbull Fireball dal 2014, prima dal 1994. Sì, avete proprio indovinato, c'erano i Just Fug con Can We Live. Mamma mia, che capolavoro! Poi la voce

professori. Primo perché siamo una generazione ignorantona sull'inglese, cioè non dico tutti, però se ora il 90% dei giovani lo conosce perfettamente l'inglese, negli anni 90 era l'opposto, il 10% era bravissimo, il 90 arrancava. E allora su queste canzoni noi potevamo anche cantare pizza tu ne hai. Vado avanti Max, scusami. Doppietta che arriva prima del contributo audio, DJ Ozzy, Hey Baby 2000.

0: Baldo con The Rhythm is Magic 1994, il ritmo spagnoleggiante latino degli anni 90, nel cuore degli anni 90 che tanto andava, ma ancora ora, sì, perché quando arriva l'estate chi ama decisamente questi suoni? La famosa chitarrina, intendo lo strumento, raga. Ok, andiamo a contestualizzare il 1994. DJ Max e spacca, e allora procedi con il contributo audio.
1: Roberto Baggio batterà il nostro ultimo tiro dal dischetto. Abbiamo ancora una tenue speranza. Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.
0: Del 1900.

solo la musica Maxwell, però voi maschietti e non solo vi piantonavate di fronte alle TV, soprattutto nella finale, sì, dove l'Italia fu sconfitta dal Brasile ai calci di rigore, mannaggia i calci di rigore, le lacrime di

26 vederlo, ricordiamo anche signori il biondino, la scheggia. E ora entriamo nella seconda parte del primo appuntamento del Peter Pan 92-110. Il 2009 vi chiama con Sidekick Deep Fear.

energia, capito? Però vi posso assicurare che oggi è dura. Allora, erano i Brothers con 10 100 1000 2004 e prima questo disco bellissimo di DJ Cerla, Rotterdam dam dam, mamma mia che meraviglia, io lo seguo sui social, lui è davvero molto molto bravo nel riportarci indietro nel tempo. Era il 1993, ma ora il disco botta de vita, quello che va a chiudere le prime 10 tracce della settimana, un altro ricordone. 1995, Giacomo Orlando, Sinfonico.

0: Sport.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: On Radio Peter Pan.
18: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
19: Radio Peter Pan.
20: Non c'è altra scelta.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
22: Forever Fan, Forever Young.
23: Tra poco
22: lo sfogatoio di Peter Pan.
24: Peter Pagnani, siete pronti a diventare dei Segats?
25: Oh, anche oggi tornano i Segats. Sì. Lunedì che c'è meraviglia. La pioggia, cominciate a sfogare.
24: Che meraviglia! 393 736 240.

0: No,
1: questo è sparito una settimana, no? Hai solo un peccato la mattina e pure la sera, no?
2: Cioè, ma mi pare possibile, primo giorno di lavoro, doppia diretta.
0: Sono contento.
2: Ma si può fare così?
0: No, no, no, no.

0: selvaggi.
1: Anzi, Segaz.
0: Hai ragione, Segaz, che bello. Ciao Segaz, buon lunedì.
1: Ciao Fedro, come stai?
0: Io bene, tu sei tornato dalle vacanze. Quanto ti invidio.
1: Sono abbronzato.
0: E anche molto abbronzato, anche un bel pischello. Come
1: però sto perdendo purtroppo già l'abbronzatura.
0: Lo so, si perde subito, si fa fatica ad averla e poi si perde subito.
1: Quanto dura l'abbronzatura?
0: Dipende di quanta
1: A me parecchio.
0: Quanta melanina c'hai?
1: Melanina un po' meno, vabbè. Come funziona qui?
0: Niente, non è cambiato un cazzo da 21 anni a questa parte, amici. Se volete sfogarvi per qualunque motivo, 393 73 66 240.
2: Peter Pan.

0: Ma per caso questa sera chiamavano pioggia?
1: Dipende.
0: Perché mi sono azzardato a tagliare un po' di erba e purtroppo ha iniziato a piovere. Sto pensando male, tanto male.
2: Chiamavano un po' di pioggia, no?
0: Grazie, buona serata.
1: Guarda, c'è stata discussione allo sfogatoio settimana scorsa.
2: Sul meteo.
1: Sì, perché Marco sostiene che lui c'ha il meteo perfetto, che tutti quei meteo che guardiamo noi fanno cagare. Noi dicevamo che era brutto sia settimana prossima che questa, lui diceva di no, ma invece.
3: Quale sarebbe quello che dice lui?
1: Non si sa, lui.
3: Ah, ce n'è uno tutto suo, sì, che si tiene per sé.
1: Sì,
3: cioè,
1: sì.
3: Non ha detto il nome dell'applicazione.
1: Non si sa dove guarda il meteo.
3: Ma sappiamo il meteo da dare a tutti.
1: Però lui dice che noi guardiamo il meteo sbagliato.
3: Allora dicono che quello dell'iPhone non sia troppo preciso, perché in realtà è fatto con dei modelli matematici americani basati su Cupertino, però capito?
1: No,
3: lo fanno dall'America, le previsioni.
1: Molto
3: le
1: bene.
3: Fanno da Cupertino, vabbè, le previsioni
1: a posto,
3: in Italia.
1: A posto,
3: è come dire, guarda da qui le previsioni di New York con i siti italiani.
1: Esatto, esatto.
2: E voi, amici ascoltatori, dove guardate il meteo?
1: Vabbè, ma io non è che c'ho, cioè, o guardo Sky Meteo 24, o
3: Sky
1: guardo
3: Meteo.
1: Sì, Sky
3: ma
1: Meteo
3: c'è
1: 24.
3: Ancora?
1: Certo che c'è ancora.
3: C'è il canale ancora del
1: c'è ancora il canale Sky Meteo 24, ma ci sono tanti di canali meteo, voglio dire. Io non so se riusciremo a soddisfare questa richiesta.
4: Ciao selvaggi. Potete mettere quella canzone che fa ascolto Radio Peter Pan e lo sfogatoio è qua.
1: Ma non credo.
4: E non cambio banda, non cambio banda, non cambio banda.
1: No, questa l'ha inventata.
3: È
1: non esiste, non esiste.
3: Grazie, Maxwell, facci il remix.

0: Peter Pan. Sono Manuel e sto andando ad allenamento dalle 6 alle 7 e mezza. E prima di iniziare come riscaldamento facciamo 4 minuti di corsa. Ciao!
1: Ma 4 minuti non so niente, dai, come Manu, no? Ma 4 minuti di corsa.
2: Poi fa un'ora di allenamento. Allenamento di calcio?
1: Sì, anche perché in questo tempo si gioca solo a calcio.
2: Sotto la pioggia?
1: È bellissimo,
2: sì,
1: è bellissimo.
2: Ci sta,
1: Va bene, amici, qualche commento sul meteo?
3: Selvaggi, finché Bax usa Plurimeteo, il tempo è da culo perché lui si gratta sempre il culo.
2: No, ma cos'era? È prurito il culo, tempo mulo. È sempre okay, quella,
1: è sempre quella, glielo dico. Ma
2: l'ho sentito che l'hai detto, ha fatto ridere.
4: Sì. Alla Plurimeteo, Baxo, cazzo vuoi che sappia, Baxo?
2: Ah, quindi niente, allora per le previsioni non bisogna sentire il colonnello.
1: Bisogna fare come la signorina.
5: Ciao selvaggi, io il meteo lo guardo la mattina fuori quando apro la finestra e neanche tutte le volte ci imbrocco.
1: Lololol.
2: Io sentivo di recente che dicevano appunto che non bisogna più guardare tipo la data, no, del calendario, cioè il giorno e mese, ma proprio aprire la finestra.
1: Cioè, da quando esiste?
2: No, una volta erano più precise.
1: Era più precise.
2: Ma non erano più precise una volta,
1: ma
2: tu dici di no. Tu che guardi Sky Meteo 24.
1: Sky Meteo 24.
2: Abbonato Sky che guardi ancora Sky Meteo 24.
1: Non ho detto abbonato Sky.
2: Ah, non abbiamo detto.
1: Sto scherzando. Ma attenzione perché uniamo il meteo a un po' di attualità, perché amici.
6: Come non esiste? Ma non avete guardato l'Eurovision? Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Lolololo.
2: Ah, questa qui, senti.
1: Hanno vinto loro. E chi sono? Di che nazionalità?
2: Bulgaria.
1: Bulgaria?
2: I bulgari!
1: Ti
2: ricordi?
1: E com'è andato Sal?
2: È quinto.
1: Beh, dai.
2: È andato quinto, non male.
1: Non male.
2: Non ha vinto, però.
1: Vabbè, comunque.
7: Radio Peter Pan. Toccami.

0: giorno di bimbi questo lunedì, eh?
1: Ah, però. Ah,
2: allora, qua tutte le volte fa sole e pioggia, sole e pioggia. E alla fine non sappiamo cosa fare.
0: Vedi.
2: Ciao Lolo.
0: Altro sistema, questo però funziona. Questo lo pratico anch'io come sistema. Se volete sapere che tempo farà.
3: Bella ragazzi! Io il meteo lo guardo, anzi lo sento in base alle ginocchia. In base al dolore che mi fa, so già che tempo farà domani.
0: Anche così? A me, sì.
4: Ah.
0: E non sbaglia, è altro che il satellite
4: 100% garantito.
0: Al 100%.
4: Con quanto anticipo ti dice che c'è che arriva la pioggia?
0: A me 24 ore prima.
4: A te 24
0: sì,
4: ore.
0: 24 ore prima, che se mi fa male il ginocchio, capisco che cambia il tempo.
4: Vabbè.
0: Ma non sbaglia mai, eh. Allora amici, sapete che noi il lunedì siamo molto sportivi, abbiamo il nostro inviato che ci racconta tutto quello che è successo di sportivo questo weekend.
4: Eh beh, ieri hai festeggiato ieri. Sei andato a Milano?
0: Con i caroselli,
4: eh?
0: Ma che
4: dove?
0: Sto cazzo, ma va.
4: Potevi andare a Milano,
0: ciao.
4: Sei corriera.
0: Se qualcuno, se ha qualche altro sport che non è stato segnalato, ce lo può fare con un audio. Nel frattempo...
5: 50 anni dopo Adriano Panatta, Jannik Sinner con un doppio 6-4 a Casper Ruud vince gli internazionali d'Italia di tennis. Nel doppio vincono Bolelli e Vassoli in 3-7 entrambi al tiebreak. Sulla coppia per noi è Zeballos. Solo due verdetti matematici venuti fuori nella 37esima di A, Napoli in Champions e Cagliari salvo. L'ultima decreterà gli ultimi 4 posti in Europa e la terza squadra retrocessa. Di Gian Antonio vince su Aldeguer e Bagnaia, un gran premio di Catalogna segnato da una doppia bandiera rossa al 12esimo giro. Bezzecchi arrivando sesto, poi quarto a causa della penalità di Mire Ugura, si porta più 15 su Martin caduto nel mondiale. Jonas Vingegaard dopo il blockhouse venerdì si aggiudica anche la nona tappa portandosi a 2 minuti e 24 dalla maglia rosa Eulalio. Seconda champ consecutiva per Perugia Volley battuta Zaviersche 3-0. Semifinale d'andata playoff di B 2-2 tra Juve Stabia e Monza, 3-0 del 4-0 a Palermo. Nel playout 0-0 tra Bari e Sud Tirol.
0: Che meraviglia. Se qualcuno, se il nostro inviato si è dimenticato di qualche sport, di qualche evento, 393 73 66 200.
6: Radio Peter Pan.

0: Don't Wanna Go Home, invece c'è della gente che va a casa a quest'ora alle 5.55 del pomeriggio.
1: Per raggiungere beati loro, puoi aggiungerlo se vuoi aggiungerlo.
0: Non lo so oggi se sono beati, perché in realtà, guarda, posso dirti, oggi sciopero, quindi
1: sì,
0: un po'
1: di rotture
0: strade
1: male.
0: Un po' più congestionate, sì, forse. Sì, anzi, sì, se avete bisogno di segnalare dove c'è traffico, 393-7366-240.
1: Amico, che hai fatto il riassunto della settimana, senti qui che bell'audio.
2: Porca miseria, è stato il momento più serio di tutta Radio Peter Pan, di tutta la storia di Radio Peter Pan. Incredibile, sono rimasto in silenzio ad ascoltare tutto. Non ho capito una sega.
1: Come?
2: Però era incredibilmente attraente questo anch'io, modo di fare così professionale.
1: Vedi?
0: Talmente professionale
1: che non ha capito un cazzo, è molto professionale.
0: Ho sentito dei nomi così. Nella mia testa entravano un tiro dei nomi.
1: Amici, stiamo parlando molto di meteo. La signorina ci sta per insegnare come funziona le previsioni meteo in Friuli.
3: In Friuli, in base alla provenienza del brutto tempo, sai anche più o meno cosa succederà, perché il detto popolare dice che se arriva da Gorizia si sparpaglia, se arriva da Udine o arriva subito non arriva più, se arriva dal Garda viene il disastro.
0: Ma arriva dal Garda è un altro paese però, non...
4: Peter Pan!

0: stiamo per scoprire che ci sono un sacco di metodi per capire quale sarà il tempo. Ad esempio, io e te siamo due gattari.
1: Sì.
0: Però questa cosa io non la sapevo.
2: Non l'ho mai notata. Io da oggi farò molta attenzione a guardare le mie due gatte.
0: Allora, amici, se volete sapere, se dovete avere un gatto, se volete sapere che tempo farà, fate come la signorina.
3: Allora, io per sapere se piove o meno, guardo spesso le orecchie del gatto che ho a casa, la mia amica si chiama così, e se si lava le orecchie 99 su 100 c'è zecca e piove.
0: Io non la sapevo questa cosa, se il gatto si lava le orecchie al 99% piove.
2: Regaz, anzi Segaz, è così o non è così?
4: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: Forza. Era la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
6: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
7: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
15: Rifiuto.
14: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
15: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan. It's showtime.
2: Peter Panno Clock.
0: È l'ora di urlare lololo, le 18 e 2 minuti.
17: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news.
19: Ben trovati da Mattia Venini. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice. È la prima volta. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
20: No,
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
21: Vuoi un'energia tutta tua?
1: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: Pronti per ordinare?
20: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
21: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
26: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Forever Fun, Forever Young.
27: Questo è lo sfogatoio, giusto?
0: Giusto!

0: Se è chiaro chiareggia, ma se è scuro.
1: No, dai.
0: Lì.
2: No, ma questo dai, è il livello. Ma scusa.
1: Segaz!
2: Vergognoso questo ascoltatore.
1: Secondo quartino del segatoio 393-7366-240. Se volete co-condurlo insieme a noi, ci siamo tuffati a palla nel meteo su come veniamo a sapere se il giorno dopo piove, fa freddo, nevica. Ma prima ci trasferiamo a Bologna.
3: Ciao Radio Peter Pan, la città più trafficosa è Bologna.
1: Vedi?
3: Non c'è dubbio, stanno costruendo il tram, quindi aggiungiamo la costruzione di un tram, strade sventrate, traffico in tilt, sciopero
2: in tilt,
3: niente bus, niente treni, niente collegamenti, tutto fermo.
1: Vedi?
3: Il disastro totale.
1: Ciao,
3: sociale ed economico.
1: Anche sociale.
3: Una giungla.
2: Disastro sociale.
1: Ciao, economico. Che meraviglia. Ciao Bologna.
2: Che giornata Bologna oggi. Amici bolognesi, diteci se è realmente così un disastro sociale economico, perché
1: secondo me sì. Va bene, parlando di meteo.
4: Ah beh, se il Garda butta su il mare non riceve acqua per tutti. Lolo.
1: Ma cos'è, un detto, una verità?
2: Credo
1: una...
2: di sì.
1: Così
2: se il Garda
1: non riceve acqua per tutti. Bah, fidiamoci.
5: La signorina voleva dire se arriva da
1: Pordenone. Ma che cazzo di verso è?
2: Come, cos'è?
6: Brutti Escarese! Hai ragione.
1: Il suo meteo invece è abbastanza traumatico, perché vuoi sapere come fa a sapere se fuori è bello o no?
7: Ciao Radio Peter Pan. Allora, il meteo io lo vedo e lo sento al mattino. Tre figlie femmine e più la mia compagna. Quindi in base a come si alzano loro, io so se è una bella giornata o una brutta giornata.
1: Se quattro donne si alzano male, ciao, è finito.
2: Può esserci anche il sole, sì. Ma poi
8: attenzione,

0: il messaggio di aggiornarci o di integrare gli eventi sportivi non citati dal nostro inviato. Ce n'è uno molto importante.
1: Highlights sportivi del weekend per quanto riguarda il rugby: semifinale di ritorno del campionato tra Rovigo e Petrarca, vince il Petrarca 18-16, garantendosi quindi la finale che verrà giocata contro il Vallo Rugby il 2 giugno allo stadio plebiscito di Padova.
2: E noi ci saremo!
0: Ma il Vallo Rugby di dov'è?
3: Beh, ci sono un sacco di audio da ascoltare comunque.
0: Allora, prima di tornare al meteo, la signorina deve sfogarsi, perché nonostante questo tempo di merda...
4: Vorrei sfogarmi contro chi non usa le piste ciclabili, monopattini elettrici, perché spendiamo tra il Friuli Veneto milioni ogni anno per queste piste e nessuno le usa. E tra l'altro corrono sulla strada normale, quella ciclabile a fianco, anche in giornate come oggi che diluvia, e poi magari si scappa l'incidente e muore qualcuno.
0: Beh, adesso speriamo di no.
2: Tragica,
0: cosa vuoi?
2: Speriamo di no.
0: Allora, attenzione.
2: La questione è interessante. È vero che se il gatto si lecca le orecchie o dietro le orecchie, sta per piovere o pioverà a breve?
0: La signorina, che deve essere una gattara, ce l'ha dato quasi per certo.
5: Il detto era:
2: signorina,
5: cioè, piove se il gatto,
2: che voce la signorina,
5: lavandosi si passa dietro le orecchie con la zampa, non le orecchie, ma passa dietro l'orecchio. Ciao Segaz.
0: Vabbè, ho capito, è normale, cioè è così il gatto in quel modo, cioè si lecca la zampa e poi si passa la zampa.
2: No, dietro, quando la abbassa.
0: Ma sempre con la zampa, come fa a leccarsi?
2: Sì, no, con la zampa, però cioè, se la cioè, credo proprio se faccia il movimento. Si vede per radio il movimento. Quando proprio abbassa, che è l'orecchio, allora.
0: Non mi nessun mio gatto ha mai fatto quel movimento.
2: Sì.
0: Là. Sì. Dici?
2: No, quello grasso tuo no.
0: Non c'è.

0: Ciao, sono Andrea Nordio e anch'io ascolto lo sfogatoio con Edo di Peter Pan e Fedro. Lalalalo.
1: Ma non parla così Andrea Nordio.
2: So, potrebbe essere, dici? Magari. E sai che quando uno fa gli audio poi ha la voce un po' diversa su WhatsApp.
1: Ma lui riesce a fare la voce chioggiotta, l'accento quello.
2: Andrea, certo.
1: Davvero?
2: Campione.
1: Campione addirittura.
2: Sì, sì, siamo sicuri. Molto bravo.
1: Molto, addirittura molto. Mi sembra esagerato.
2: Sì, sì, ma anch'io sono abbastanza campione di veneziano.
1: Vabbè, allora ho capito.
2: Volete fare una sfida?
1: No.
2: Vogliamo organizzare?
1: No.
2: Un romano, un chioggiotto in veneziano.
1: No,
2: bellissimo, una barzelletta.
1: Sarebbe bello però. Va bene, tornando al gatto.
3: Ma sicuro che è un gatto o un'iguana? Come si fa a lavare il orecchio da solo? Non ho capito.
2: Te l'ho spiegato, allora ti faccio rivedere. Guarda bene la radio. Allora il gatto prende la zampa davanti, l'anteriore, se la mette in bocca e la lecca.
4: Che già è una cosa che fa.
1: Sì, detta così sembra.
2: Poi dopo si abbassa la testa, la fa scorrere sopra la testa.
1: Ma tu sei sicuro?
2: Prende l'orecchio.
1: No, il mio no.
2: Lo piega in giù e poi passa la parte bagnata.
1: Ma quando mai?
2: Della
1: tutto,
2: zampa.
1: Tutto così complicato, è complicatissimo.
2: Ragazzi, ho visto un sacco di video.
1: Hai visto un sacco di video?
2: Li ho visti fare dal vivo, ma dico io sono un esperto.
1: Stiamo per sentire una gattara, lei sì che.
2: Ci sarà un veterinario che ci spiega.
1: C'è una gattara.
2: Comunque, dai. Gattara.
5: Ciao Peter. Io da gattara sapevo che se il gatto si lava dietro le orecchie danno pioggia.
2: Dietro, vedi? È dietro le orecchie che devono lavarsi.
1: Ma soprattutto, amici, che parlate del meteo.
6: Ragazzotti, ma scusatemi, il meteo cosa gli cambia? Piove, c'è il sole, c'è la nebbia, c'è la neve. Sempre lavorare devi,
1: Vedi?
6: Non è che ti cambia tanto.
2: Beh, caro Gianluigi che hai mandato il messaggio, questo lo dici te, voglio dire. C'è anche chi può ogni tanto non lavorare.
1: Bravo, bravo.
2: E benedetti siano quelli lì.
1: Bravo.
7: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fan. Forever Young.

0: il gatto si gratta le orecchie e ci sono le nuvole, potrebbe piovere.
1: Vabbè, ma lo stiamo dicendo già da una buona mezz'ora, amico selvaggio.
2: Sono delle belle teorie, devo dire, a riguardo, perché poi abbiamo anche chiesto, ma scusate, ma allora voi come fate a essere così certi che se il gatto si lava dietro le orecchie poi pioverà? E se pioverà, dopo quanto pioverà?
1: Ma questa è scienza, amici, non è cazzate.
2: No, cioè, veramente, ragazzi, secondo me se andate a vedere su Wikipedia trovate delle spiegazioni anche.
1: Sentiamo la signorina che audio che ci regala.
3: Con una incidenza del tipo se le lava la sera, il pomeriggio seguente piove.
1: Ah, vedi? Quindi con...
2: Però l'incidenza, diciamo, come dice, con l'incidenza del e ci mette una percentuale.
1: Ah, no? Gli è mancata la percentuale.
2: Mancava la percentuale.
1: Ha ragione. E signorina?
2: L'accuratezza della previsione del gatto.
1: Hai ragione. Già io non credo in questa teoria del gatto che se lecca le orecchie si pulisce.
2: Perché non hai mai fatto attenzione?
1: Ma, sinceramente no, onestamente no. Scusa. No, non lo so. Vamos.
2: Va bene. Peter Pan.

0: si chiama Lie to Me, sì. Cioè se non mentirmi, no, lie to me baby, sì, anzi sì. Menti, mi dice, però voi non mentiteci con queste teorie perché noi ci crediamo.
1: Anche perché stiamo per sentire una proprio scienza.
2: Sei
1: scienza.
2: Lollo. In realtà c'è anche un altro detto, che se il gatto si gratta e
1: si gratta,
2: pulisce il sedere, pioverà merda. No. Beh, lollo.
1: Sì, non lo so. Questo è un vecchio detto, mio nonno lo diceva sempre. Sì, sì, sì, sì.
0: Quando c'hai la settimana no, vuol dire che il gatto c'era il gatto lì.
1: Prima di andare in pausa, un'altra teoria, questa però supportata da un po' di scienza.
0: No, secondo me questa è totalmente vera.
1: Allora non la metto, perché non è solo cazzate.
0: No, questa è vera. No, ma questa aiuta.
1: Aiuta.
0: Se le vedi, lo sai.
3: Allora, io so che quando le rondini volano basse, portano pioggia il giorno dopo. Ma questo proprio per una questione scientifica, sì. Perché essendo che la pressione atmosferica si abbassa quando arriva la pioggia, l'aria fredda, che è più pesante dell'aria calda, tende a tenere le rondini in senso che c'è questo abbassamento di pressione, sì, quindi l'aria più rarefatta.
0: Non ce la fa più.
3: Più rarefatta l'aria, diventa più leggera, più pesante la colonna d'aria che spinge sulle rondini, e quindi volano basse. Ma e quindi arriverà pioggia, sicuro, garantito.
1: È così?
0: Facciamo partire l'applauso.
1: È così.
0: Sì,

0: Market. E per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti.
7: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
18: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
19: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
18: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
19: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
18: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
20: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Venerdì 26 giugno 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 km. Dalle 17.30 animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.
13: On Radio Peter Pan.
22: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
23: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
24: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
25: Mi fermo due ore adesso.
24: Fino alle 10 di
26: Radio Peter Pan.
27: Non c'è altra scelta.
28: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
29: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
28: Delix.it.
29: Spediamo gratis in tutta Italia.
28: Delix.it.
29: Delix, il tuo partner al lavoro.
30: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
31: Forever Fan, Forever Young. Radio Peter Pan.

0: E con questa c'è Marco Boffo che balla sul divano, i Daft Punk e Pharrell Williams, Get Lucky dal 2013.
1: Grande Boffo. Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducendolo insieme, anzi, Segaz, co-conducendolo insieme a Fedredo, 393-7366-240.
0: E salutiamo anche i replicanti che sono arrivati alle 5 del mattino.
1: Bravo, ciao replicanti.
0: Oh, ciao Segaz.
1: Ma prima di tornare all'argomento meteo e gatto, dobbiamo rispondere alla signorina che si lamentava dei ciclisti che non vanno sulle piste ciclabili.
0: Aia.
1: Lui è un ciclista.
0: Aia.
2: Buonasera Dutch. Allora, in riferimento alla signora di prima che si lamentava dei ciclisti che corrono sulla strada,
3: allora,
2: vorrei ricordarvi in primo luogo che la strada è di tutti e in secondo che noi ciclisti correremmo molto più volentieri sulle ciclabili piuttosto di rischiare la vita sulla strada per gente come la signora in oggetto che ragiona con il culo. Grazie, Mandy.
0: La teoria funziona.
1: Lui, amici, è appena uscito dalla fisioterapia.
4: Appena uscito ora da fisioterapia per epicondilite a entrambi i gomiti, e fatto ultrasuoni, scosse e quant'altro. E ora fa un po' male, ma è una cosa normale. Comunque ci sarà da lavorare parecchio e avanti tutta. Sempre, sempre sotto quei gomiti. Buona serata, Radio Peter.
0: Io te lo dico, siamo a rischio.
1: Che è?
0: Nonostante il nome, colpisce soprattutto chi compie movimenti ripetitivi, quindi lavori manuali o uso del mouse.
1: Ah, vedi?
0: Io e te siamo a rischio, Fedro.
1: Sì, per i lavori, per i movimenti manuali, direi più che altro.
0: Attento.
1: Va bene, torniamo all'argomento gatto. Se uno ha un gatto, ovviamente può risolvere il problema, ma.
5: Buonasera, selvaggi. E chi non ha un gatto come fa a sapere se piove?
0: Beh,
5: lollo.
1: Ha ragione.
0: Bella domanda. Allora, in questo caso potresti sfruttare la tua situazione per cercare qualcuno con un gatto.
1: Cioè,
0: no?
1: Un vicino, certo.
0: Una vicina.
1: Una vicina.
0: Il tuo gatto oggi si è leccato.

0: Comunque, Sega, questi del gatto che si lava, pulisce le orecchie, sono momenti di alta radiofonia.
1: Scusa. Ma stai scherzando? Ma c'è anche della cultura. Beccati questo detto in milanese.
2: Dai, la dico bella, va. Quando il crosone indossa il cavel, mola la lanza e c'ha la parestrella.
3: Sì, perché queste sono tutte le.
2: Gli altri sono stati.
3: Vabbè, sono tutti i detti, quelli che hanno a che fare con i monti, i fiumi, le cose che se arriva da di là allora piove. Tipo anche qua, se arriva dai monti.
1: Ah, ci abbiamo detto anche qua?
3: No, non so se c'è il detto.
1: Non lo so, ci sarà.
3: Se arriva da di là. Vede per radio dov'è? Di là si vede.
1: Di là, sì,
3: si arriva da Bassano, si arriva dalla zona di Bassano, dal Grappa, eccetera, scende giù.
1: Disastro?
3: Sì.
1: Ah sì?
3: Secondo me sì.
1: Secondo te o lo sai?
3: In questi anni che sono qua, sì.
1: Sì. Io non ci guardo.
3: No, tu niente.
1: No, zero.
4: Buonasera selvaggi, io conosco un altro detto che è prurito alla passera, pioggia di sera.
1: L'abbiamo messo davvero?
4: Buon saluto dalla Prurimeteo.
3: Vabbè, ha detto anche buon saluto, di cosa gli vogliamo dire questo qua?
1: Amici, attenzione, perché lui contesta questa cosa dei gatti, lui ne ha tre.
5: Ciao Radio Peter Pan, io ho tre gatti e vi posso dire che si lavano dalla mattina alla sera, sempre in continuazione, anche dietro le orecchie, per cui questa teoria della pioggia secondo me è una grandissima bufala.
3: Invece no, perché se si lavano dalla mattina alla sera qua, infatti oggi sta piovendo.
1: Ma scusa, e il cane questa sensibilità non ce l'ha?
3: Il cane è... bella domanda. Noi non abbiamo cani.
1: Gattari.
3: Amici che avete il cane, c'è qualcosa che notate quando sta per piovere che il vostro cane fa? 393 736 2440.

0: Allora amici Segaz, attenzione, perché il selvaggio è appena stato in un negozio di frutta e verdura, ha fatto shopping, sentite qua. Shopping.
1: Buonasera sì, selvaggi. Shopping. Ridendo e scherzando, a parte tutti i discorsi, è veramente ricco colui che si permette di comprarsi 2 chili di ciliegie, ragazzi. Vedi, guarda, bella. Non so, queste ciliegie valgono più del petrolio.
0: È più o meno.
1: Che cazzo. Indovinate che si è appena preso un poco di ciliegie.
0: Perché poi le ciliegie non puoi comprare 10 ciliegie e 20, ci devi
2: no,
0: comprare
2: che fai? Sì, il
0: sì, perché non puoi, se ne mangiano 30 alla volta, quindi
2: sono tanto buone. Guardavo, allora, stanno 7 euro il chilo.
0: 7 euro il chilo, meglio. Quindi 2 chili 14 euro.
2: Sì.
0: Sono tanti? 14 euro per 2 chili, beh, oddio, sì. Sono tanti.
2: No, non so, ma cioè, per carità, magari spendi in puttanate, non prendi 2 spritz, 2 birre.
0: Ma io l'altra volta
2: della spesa, però 2 chili di ciliegie, se te le mangi, stai male.
0: Io ho mangiato, sì, ho mangiato, ho comprato, ne abbiamo anche parlato l'altra volta, ho comprato un melone e un mango. E mi sembra speso tipo 14 euro, cosa del genere, una cifra esagerata. Sì. Cosa vuoi? Molto. Va bene, la signoria si lamentava che i ciclisti non vanno sulle piste ciclabili, ha chiamato un ciclista per dire che la strada è di tutti quanti e lui risponde al ciclista.
3: Buonasera a tutti, ragazzi. A quel Marco Pantani lì che ha detto che la signora, insomma, ha detto una cavolata, diciamo così. Appunto, che ricordo che la strada è di tutti e se c'è una pista ciclabile, questa va usata per i cicli, quindi le biciclette. La bicicletta sulla strada, quella dove si percorre con le auto, con i camion, le moto e via dicendo, i ciclisti sono molto pericolosi perché poi vanno in giro a branchi, no? A greggi come le pecore, no? E pensano di essere i padroni della strada perché.
0: Boy, basta, lololo.
2: Si è esagerato.
0: Sì,
2: comunque.
0: Sì.
4: Peter Pan. Forever Young.

0: Buonasera selvaggi, da Udine, il pisciatoio d'Italia.
1: Vedi?
0: Ecco, noi siamo abituati che qualsiasi previsione venga fatta comunque viene disattesa, perché tanto qua piove spesso. Spesso, non dico sempre, ma spesso. Quindi siamo preparati, il mio gatto si pulisce tutto, tutti i giorni, è un gatto super pulito, però
2: quindi piove sempre.
1: È colpa del suo gatto.
0: Sta lì dietro, insomma, a capire, interpretare, non serve a niente perché tanto qua piove.
2: Amici della provincia di Udine, è colpa del gatto della signorina.
1: Si lava tutto.
2: Se si lava, non deve lavarsi.
1: È normale.
2: Che poi io invece sapevo che è il Schio, dove piove sempre.
1: Ci sono varie città, so, dove si dice. Io sapevo, ad esempio, Varese.
2: Varese?
1: Varese era il pisciatoio d'Italia.
2: Vedi, adesso scriveranno anche da Varese, chiameranno da Varese. Non so se abbiamo citato Lombardia, abbiamo citato Veneto, il Friuli, ci manca l'Emilia Romagna. Se c'è un posto dove in Emilia Romagna piove sempre.
1: Ci sarà. La signorina ha un'altra tecnica.
3: Ciao a tutti, noi abbiamo Alexa che ci dice che tempo fa.
1: Ma funziona, è attendibile il meteo di Alexa?
2: Guarda, l'ho provato sabato, ho detto che tempo farà a Venezia, che temperatura ci sarà a Venezia questa sera? Ho detto ci saranno 14 gradi, 12 gradi, ne ho trovati 18, quindi ho giacca, roba, un caldo clamoroso.
1: Non tanto attendibile allora, ma Alexa.
2: Secondo me anche lì fanno come l'iPhone con le previsioni, che le fanno in America, poi le portano
1: così
2: qua.
1: Così sono capaci tutti. Lollo.
2: Va bene.

0: amici Segaz, stiamo per sentire non una teoria, una scienza esatta, perché a
1: questa
0: me capita, sì,
1: sì,
0: capita
1: sì,
0: esattamente la stessa cosa.
1: La legge di Murphy, no?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Se vuoi sapere se piove o meno.
2: Ciao amici, per sapere quando piove è semplicissimo, chiedetelo a me. Allora, se io lavo la macchina, domani piove sicuramente.
0: È vero, è vero.
2: Ieri
0: è vero.
2: Ho lavato la macchina, infatti oggi nella zona dove ero io ha piovuto. Se io non lavo la macchina, il giorno dopo esce il sole. È matematico,
0: è
2: sicuro.
0: Vero.
2: Io lavo la macchina, il giorno dopo, a volte anche lo stesso giorno, piove. Anche se non era prevista.
1: Però,
2: quindi se volete sapere, mi contattate. Allora. Marco, domani piove? No, perché non ho lavato la macchina. Sì, perché ho lavato la macchina. Ciao ragazzi.
0: Io ho una variante. Se lavo la macchina e c'ho culo che non piove, gli uccelli mi ci cagano sopra.
1: Sopra,
0: sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. È così. È una scienza esatta.
1: Lui dice, no, se lavo la macchina piove domani. Dice anche, delle volte piove il giorno stesso. Allora, però lì...
0: Sei pirla? Cioè,
1: sì.
0: No, perché,
1: no,
0: perché a me è capitato di avere la bella giornata.
1: Cambia,
0: sai che lavo la macchina e poi il pomeriggio cambia il tempo e piove.
1: Ma guarda quei modelli americani di meteo che ti dicevo
0: perché
1: io.
0: Perché guardo quelli.
3: Lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Vedi, il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% ha solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Ci siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
8: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
9: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare lolo lollo, le 19.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma dove stai andando?
15: Vado un po' più in giù.
14: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
15: Sì, ma la qualità?
14: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
15: Da Ali i conti tornano sempre.
14: Ali migliora la vita.
16: Breaking news. Buona serata da Mattia Venini. Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. Secondo la missione sarebbero 12. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. Pronta la prima enciclica di Papa Leone. Si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio per la prima volta dallo stesso pontefice. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, non voglio.
17: Sì, ma la nostra qualità.
18: No,
17: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line.
17: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
19: MV Line.
17: Maniaci della qualità.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
22: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
26: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
27: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
26: Ma non ho nemmeno l'acqua.
27: Non serve.
26: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
27: Che forte Cystiset Forte.
26: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
27: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
28: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
27: Ops.
28: Ops.
27: Ops.
28: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
29: Ops.
28: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
27: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc in farmacia e parafarmacia.
30: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
21: Forever Fun, Forever Young.

0: terzo, scusate, quarto quartino dello sfogatoio, anzi del segatoio.
1: Sei bevuto.
0: Hai ragione,
1: Hai
0: ragione. Co-conduce Edo insieme a Fedro e Edo, 393-7366-240. Noi stiamo parlando di ciclisti che non usano la pista ciclabile e di meteo, come si viene a sapere che meteo è, come si comportano gli animali. E ripartiamo dai ciclisti perché una signorina si è lamentata che i ciclisti non vanno sulle piste ciclabili. Ha chiamato un ciclista dicendo che la pista, che la strada è di tutti quanti, e lui...
2: Ciao selvaggi, volevo rispondere al ciclista che ha risposto alla signora. Ma, scusa la domanda, ma la strada cosa cazzo vuol dire che la strada è di tutti? Ma ci sono delle regole da rispettare. E io sono di Bologna e ti posso garantire che qua a Bologna e nei limitrofi, che giro parecchio, spesso e volentieri, 7 volte su 10, i ciclisti con la ciclabile di fianco vuota impegnano la strada in coppie 2/3 appaiati e rallentano il traffico. Quindi vorrei capire, è di tutti, ma anche i posti, anche una banca può essere di tutti, ma quando entri c'è una regola da rispettare, è uguale alla strada, quando ci vai sopra c'hai delle regole da rispettare e voi ve ne sbattete parecchio i coglioni.
0: Non le manda a dire, ma torniamo all'argomento e...
1: Puoi andare in banca in bicicletta.
0: Che fai tutte e due?
1: Puoi entrare?
0: Sì, secondo me sì.
1: Entri con la bici?
0: Secondo me sì.
1: In banca, girare in bici dentro la banca, non lo so, proviamo.
0: Allora, torniamo al meteo. Sua nonna, quando era giovane, parlando di meteo...
3: Mia nonna diceva sempre che se il temporale arriva dal Garda, sono danni.
0: Vedi, è la saggezza dei nonni, ci fidiamo.
1: Perché arriva.
0: Dal Garda.
1: Arriva dal Garda.
0: Ah, non l'avevo capito.
4: Attenzione.

0: Seconds, dopo aver capito come si comporta il gatto col meteo, per sapere come si comporta prima che venga il brutto tempo.
1: Volete che vi faccia vedere di nuovo?
0: No, perché no. L'hanno capito. E abbiamo chiesto, ma i cani come fanno? Il cane è più intelligente del gatto.
1: Beh, insomma,
0: ma molto più intelligente.
1: Abbiamo vabbè, degli stupidi gatti.
0: No, però ciao.
1: Sentiamo.
2: Allora, quando sta per piovere, invece il mio cane lo percepisce, mette su Netflix, prende la copertina e si fa i popcorn.
0: Il gatto non fa così, eh.
1: Ah, però, vedi, ha detto quando sta per piovere, il gatto te lo dice il giorno prima.
0: È più prudente il gatto.
1: Sì, si prepara prima.
0: E sentiamo lui che è un po' più serio sul cane.
3: Buonasera ragazzi. A proposito di cani, mio papà è così fortunato che ha un cane che soffre tantissimo di paura dei temporali, quando c'è vento forte e altro. Con l'età è diventato sordo e quindi adesso inizia a aver paura un'ora e mezza prima, perché si vede che sente qualcosa nell'aria, e quando inizia a aver paura e a sbattere la testa a destra e a sinistra vuol dire che arriva il temporale.
0: Però,
3: quindi sì, lo sentono
0: poco previdenti, anche mia nonna, cioè voglio dire, dai.
1: E ragazzi, è come la mia applicazione di fiducia, una delle poche alle quali ho lasciato l'autorizzazione per le notifiche,
0: sì.
1: Noi l'abbiamo sponsorizzata, ma in maniera così goliardica, molte volte online, in realtà è semplicemente un radar meteo,
0: sì.
1: Quindi ti mostra dove sta,
0: sì.
1: Dove ci sono le nuvole,
0: come
1: e dove effettivamente
0: certo.
1: Sta facendo pioggia,
0: sì.
1: E questa applicazione ti dice, ti manda tipo la notifica a 30 km da te, adesso sta piovendo. Ma non ti dice tipo domani a quest'ora pioverà.
0: Sì, non è una previsione.
1: Sono adesso
0: attualmente
1: piove.
0: Il meteo attuale.
1: Le volte qua a Castelfranco, magari non lo so, sono in radio, stiamo trasmettendo, cioè la pioggia, il diluvio, eccetera, ma arriva la notifica, sta piovendo. Grazie al cazzo.
0: Secondo me
1: però l'applicazione è molto bella.
0: Dove si toglierla?
1: A me Nordio piace
0: dove
1: molto.
0: Dove si toglierla?

0: realtà sì. Parliamo di dei posti dove piove di più, chiamati pisciatoi o urinatoi d'Italia.
1: Alexa.
2: Buongiorno ragazzi, Segaz, la signorina ha ragione. Udine, fatemi dire la Venzone, mai visto tanta altra acqua.
0: A Udine. Però il selvaggio che stiamo per sentire ha un'altra teoria su Udine.
3: No. Per quella signora che ha detto prima che Udine è il pisciatoio d'Italia, ma le nuvole le evita proprio Udine. Altro che il pisciatoio vero è la pedemontana pordenonese, Maniago, Cavasso, Panna.
4: Sì,
0: certo.
3: E via discorrendo, anche con Montreale, aggiungerei.
0: Vedi?
3: Lolo,
4: amici di Udine, mettetevi d'accordo però, eh.
0: Ma volete sapere qual è il vero pisciatoio d'Italia?
4: Questo sì.
0: Dici?
4: Sì.
5: Sant'Orso tiene schio l'urinatoio di Dio.
4: Cosa ha aggiunto poi l'ascoltatore?
0: Dai,
4: ha scritto subito dopo. Difatti a schio sta piovendo.
0: No, perché ci stava anche il disco night.
4: Non mi permetterei mai.
0: Che cosa? Sì. Anche questa è cultura, amici. Suo nonno.
4: Già hai citato i cani e mi sono preoccupato.
0: Vabbè. Suo nonno, ecco. Diversamente padano, quando doveva piovere?
6: Lolo, ragazzi, al sud mio nonno diceva: toccatevi la guallera, se la guallera è gonfia pioverà.
0: Ma che cazzo?
6: Lolo.
0: Il nonno beveva parecchio,
4: Beveva roba pesante.
7: Peter Pan.
8: Radio Peter Pan.
7: Forever Fun. Forever Young.

0: breaking news?
1: Vai.
0: Questo disco, ti ricordi quello di Shakira?
1: Certo.
0: Questa è delle 3 del pomeriggio. Shakira vince contro il fisco spagnolo.
1: Sì.
0: Rimborso da 60 milioni di euro dopo la condanna del 2014.
2: Poveretto.
0: 60 milioni.
2: 60.
0: Adesso che bella vedere arrivare il bonifico. Io c'ho la banca che quando mi arriva lo stipendio mi manda la notifica con scritto: sì, è arrivato lo stipendio, ti giuro.
2: Se io mi accontentavo di uno, di un milione mi bastava.

0: Però va bene. Non l'ho mai visto il bonifico da 60.
1: Ciao, da 7 milioni. Parlando di meteo gatto e ciclisti.
2: Oh, selvaggi. Allora, tanto per parlare, il mio gatto le orecchie se le lava sempre, anche quando ha fatto 2 mesi che non pioveva, quindi mi sa che ho un gatto molto, molto igienico.
3: Pulito,
2: direi. Secondo i ciclisti, non sono un problema, basta rispettare le regole della strada. Devi passare a 1,5 metri da quello più a destra. Se sono in 2 appaiati, il secondo si caga addosso. Se sono in 3, gli cago addosso io.
0: No, ma sempre 1,5 metri devi fare. No?
1: Allora, questa è la cagata, quindi non è.
0: Non lo so, eh.
1: Va bene, sempre su questo imperdibile argomento.
4: Buonasera, selvaggi. No, riagganciando il mio discorso, sì. Bici, piste ciclabili, non piste ciclabili. Allora, sì. E tanta gente che va in bicicletta, soprattutto quelli che girano con le bici da corsa, e fanno un po' quel cazzo che gli pare, cioè è rosso, le macchine sono ferme perché il semaforo è rosso, la gente in bicicletta per non sganciare gli scarpini del pedale passano col rosso, cioè, se ne fregano del codice della strada,
0: rischiano, no? Perché dovrebbero rischiare? Non passano col rosso.
1: Fanno un po' come gli pare, ma col rosso magari no.
0: No.
1: Spero di no. Oddio,
0: ti sganci un attimo. Sì. Ma rischiosissimo.
1: Anche col monopattino.

0: fine Segas, diversi non si sentiranno, come sempre vi chiediamo scusa. Finiamo con gli ultimi tre.
1: Domani mi raccomando mandate 5 euro, così sicuramente vi mettono, perché funziona così.
0: Dopo 21 anni dovrebbero averlo
1: capito. Scusa,
0: lui è un ciclista.
2: Ciao selvaggi, io parlo da ciclista, penso che per stare in strada ci voglia buon senso da entrambe le parti. Sandro da Brisighella.
0: Ciao. Bravo. Sandro, se tutti i ciclisti fossero come te sarebbe meglio. Volete sapere qual è il pisciatoio d'Italia?
3: Buonasera ragazzi, sono sempre Paolo dalla provincia di Pordenone. Bene, ha detto giusto l'ascoltatore di prima. Magnago è il pisciatoio d'Italia, la parte della pedemontana e quelle parti là.
1: Si paga la pedemontana?
3: Purtroppo è vero, sì. Ahimè, è così. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Ciao, ciao Paolo.
0: E finiamo con lui, amici, che quando piove il suo cane.
4: Il mio cane quando piove scappa, essendo che ha il GPS sul collare mi arriva il messaggio sul telefono che è scappato, è uscito dal recinto e mi tocca rincorrerlo sotto la pioggia.
1: Fa il contrario, dovrebbe stare a casa con Netflix a guardare.
0: Ma che cane è film? Che scappa dal recinto? Direi una mucca, un cavallo, una pecora, una cosa.
1: Un alano come Monica Morgan, non lo so. Va bene, abbiamo finito? C'è la Dall'Anno in arrivo?
0: No, stasera non c'è la Dall'Anno.
1: Io metto dei jingle fino alle 21.
0: Se sentite vuoto vuol dire che non c'è la Dall'Anno, va bene?
1: Ciao Pedro.
0: Ciao Edo, grazie.

0: Sport.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
14: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
19: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Replay era il 2010, ragazzuoli, è lunedì, sono tornata, è tornato Feel the Vibe.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
0: Com'è?

sono la Dallan. Se sei nuovo, se sei nuovo arrivato qui in questa radio, intanto Radio Peter Pan, e in questa puntata di Feel the Vibe, beh, benvenuto, mettiti comodo che qui si parla di musica. Per i residenti invece, per quelli che ci sono sempre, che non mi hanno sentita per due giorni, posso dire che sono tornata. Non sono al top perché ho ancora un po' di strascico di questa faringola laringite che non mi molla, eppure il lavoro deve andare avanti, soprattutto per le partite IVA. Salutiamo anche Edo e Fedro che hanno fatto lo sfogatoio. Vi siete sfogati? Avete buttato fuori un po' di brutte negative energie. Qui ci sono solo good vibes, quindi positive. Si parla di musica, si parla di artisti. Ovviamente non si fa altro che parlare di Michael Jackson, e io sono una grande fan, soprattutto anche dopo aver guardato due volte il film. E quindi quando arrivano questi personaggi, i personaggi che hanno fatto la storia della musica, è normale che le notizie arrivino di conseguenza. Quindi torneremo a parlare di lui tra poco, però, perché prima c'è Harry Styles con American Girls.

0: grandissimo talento e veramente una personalità da studiare, veramente. Grande Sinner, sono una tua bimba. Visto che ho citato il tennis, vi siete mai chiesti quanto costano i biglietti per le finali dei tornei più importanti? Io me lo sono chiesta mentre ero commossa davanti alla TV ieri sera, e stiamo parlando di $4,000 per la finale, prezzo medio, per gli US Open, ok? $4,000, così, che forse in 5-6 persone facciamo questo prezzo come ammontare di guadagno al mese. Se invece volete parlare di Australian Open, siamo sui 2006, quindi un po' più economico, prezzo medio sempre, anche questo molto molto bello, interessante. Tra poco infatti Sinner ha detto che si prende 2 giorni per riposare perché arriveranno i Roland Garros, prezzo medio $2,000. Roma, prezzo medio qui per la finale $1,000 per andarsi a vedere questo atleta storico, neanche male. Wimbledon $3,000, anche qui prezzo medio. Direi che siamo dei poveracci, ma lo sapevamo, però una volta nella vita forse lo farei.
1: Radio Peter Pan.

Testa gira, givi, vai, giù il gettone, si vola. Ho un talento per imitare i ragazzi che lavorano alle giostre, che saluto ovviamente. C'è una notizia che mi ha sconvolta. Cioè, io quando ho guardato questa notizia ho detto: non è possibile. Non è possibile, è successo veramente? Sì, perché non so se l'avete capito e non so se l'avete visto, ma Drake ha usato il vero guanto di Michael Jackson. Sapete qual è stata la prima cosa che io ho pensato? Io non sono una di quelle che va a commentare anche in modo negativo, me le tengo per me. Ho pensato: ma come ti sei permesso? Cioè, io non so voi, mettetevi nei panni di un artista che ha la possibilità, come ha avuto Drake, di vedere soltanto il vero guanto di Michael Jackson, ok? Che piaccia o non piaccia, è il king del pop, è il numero uno al mondo. Cosa fai? Te lo metti addosso veramente? Io penso che lo tratterei come la cosa più preziosa, una delle cose più preziose al mondo. Non l'avrei mai toccato, non l'avrei mai indossato. Uno, anche per scaramanzia, ma due, anche per dire: porca miseria, ma questo è il guanto del king del pop e devo indossarlo.

0: Guarda, Field Vibe, stiamo parlando di Drake, che avrebbe speso $120,000 per il leggendario guanto di Michael Jackson e lo ha anche indossato. Beh, riprendiamo tra poco l'argomento.
1: Su Peter Pan, su Peter Pan, su Peter Pan, c'è la Field Vibe, su Peter Pan, Peter Pan.
2: Tira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
5: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan. Prime due giornate della settimana ancora instabili sulle nostre regioni, poi in arrivo l'alta pressione e soprattutto clima più caldo. Quindi dopo una martedì ancora con un po' di variabilità, con eventuali sporadici fenomeni, mercoledì sarà il giorno in cui l'anticiclone tornerà a essere più presente in maniera più decisa, con un contesto termico che sarà progressivamente più caldo e, come detto, verso il fine settimana potrebbe raggiungere, avvicinarsi ai 30 gradi in pianura. Il tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Bla bla bla, era il 2018. Field Vibe, sono le 8 da 5 minuti, sono la Dall'Anna. Abbiamo iniziato questa puntata parlando uno di Sinner, perché dovevo per forza citarlo, e poi siamo passati a Drake, che ha avuto il coraggio, e oggi stasera mi espongo, di indossare il guanto di Michael Jackson. Ha speso $120,000 questo guanto che lui ha indossato nella cover di Iceman, e questi guanti sono famosissimi, li conoscerete perché chiunque sia fan di Michael e non li ha già visti. Sono tempestati di cristalli e sono diventati nel tempo uno dei più chiari segni distintivi del re del pop. Nel 2023 Drake ha acquistato uno dei suoi guanti originali, lo ha fatto all'asta per circa appunto $120,000, proprio mentre superava Michael Jackson come artista con più successi al primo posto nella classifica Billboard Hot 100. Ripeto, è un guanto iconico, è veramente un segno che contraddistingue l'artista, il king del pop. E c'è questa foto dove Drake si sta bevendo un bel cocktail e in mano appunto al guanto. Io mi sono un po' anche confrontata con i miei amici e leggendo anche un po' di commenti che sono arrivati sotto al post, dicono: nessuno potrà mai imitare Michael Jackson, lui è unico, invece di tenerlo esposto tipo in un museo lo danno a lui. Ed è la stessa cosa che ho pensato, cioè, ma perché? Perché questo oggetto non è in un museo e viene mostrato appunto come oggetto importante, come una cosa da portare nel tempo e mantenerla lì, proprio intoccabile?

Jackson. Inevitabile, inevitabile che parlassimo di Michael Jackson, e mi piace anche, insomma, condividere con voi quello che penso. Perché Michael Jackson non ha, e comunque le persone che lavorano con lui, non hanno utilizzato il suo guanto, insomma, che ha indossato Drake, e tutti i vestiari che lui ha per un museo? È una domanda che mi sono fatta e vi siete fatti anche voi. C'è qualcuno che dice: Michael è vivo e ha bisogno di soldi, così dicono i complottisti. Ci sono due fazioni, cioè c'è gente convinta che Michael Jackson sia ancora vivo e chi no. Io non riesco a darmi una risposta. Poi, ovviamente, dopo l'ondata di notizie, dopo il film, dopo tutto quello che succederà, perché è già in programmazione la parte 2, stanno uscendo un sacco di video, e un po' l'era che stiamo vivendo è che non riusciamo a distinguere quello che è reale e quello che è creato dall'intelligenza artificiale. Alcuni reels, alcuni video di TikTok sono fatti talmente bene che pure a noi, dei millennials che abbiamo vissuto veramente a cavallo tra la non tecnologia e la tecnologia, facciamo fatica a distinguere. Probabilmente mi fa stare meglio sapere che sia vivo, ma a livello proprio inconscio. Il fatto che sia morto, non lo sapremo mai, probabilmente, non lo sapremo mai, anche perché tra poco parleremo di tutti i suoi travestimenti. Stefan,

è andato a chiedere di far vedere i suoi video MTV, cosa è successo? Ha avuto anche sempre più difficoltà ad uscire di casa, cioè lo fermavano dappertutto, anche all'interno del film, non voglio spoilerare, però ormai la sua storia si sa. Bambini, mamme, chiunque lo fermava per strada, e lui era sempre così carino e gentile, faceva autografi a tutti quanti. Per questo, in diverse occasioni, che cosa ha fatto? Ha ricorso a dei travestimenti e coperture del volto per provare a muoversi con più discrezione. Quindi ha utilizzato capelli e occhiali più scuri, delle maschere, dei veli in testa, delle bende, addirittura anche delle parrucche e degli abiti un po' più strani, diciamo così, per renderlo meno identificabile. Allora, a volte l'artista, quando fa questo, si rende ancora più riconoscibile. Cioè, lo vedi, io sto sfogliando un po' le foto e sto dicendo, guarda, si vede proprio che ti sei sforzato a non farti riconoscere. In alcuni casi, proprio per evitare quindi le folle, i paparazzi, venivano organizzate visite private in negozi o spazi chiusi al pubblico, quindi era proprio tutto calcolato, una conseguenza estrema della fama. Cioè, quando ti conoscono veramente anche i tombini, come fai a uscire di casa?

travestimenti di Michael Jackson, perché diamo la parola ai nostri amici dell'Lokera, anzi facciamolo bene, amigos dell'Lokera, siete pronti? Vamos a mover un poco el culito.

0: Jackpot.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che i biscotti Mulino Bianco con il 42% di sconto a solo 1,09 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
16: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano in via Cividale 24.
17: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
19: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
23: Peter Pan.
0: Pan, Forever Young.
2: Peter Pan è
13: Filled Vibe.
2: La musica, la metà.

Very Good Vibes, Calvin Harris nel 2014 con Summer. Inizia When I Met You in the Summer. Ancora adesso le serate di Radio Peter Pan li facciamo saltare tutti in aria. Seratone, tra l'altro si sta proprio aprendo adesso la stagione estiva. Se finisse di piovere, cioè facciamo una telefonata a qualcuno che sta lassù, se finisse di piovere possiamo anche iniziare questa bella stagione di eventi. Ciao, sono la Dall'Anna, stai ascoltando Feel the Vibe, ci sono gli ultimi 20 minuti, anche stasera abbiamo dedicato un po' di puntata a Michael Jackson. Parliamo di musica, parliamo di artisti, parliamo di intrattenimento. Vorrei anche segnalarvi che il re del pop ha raggiunto per la prima volta i 100 milioni di ascolti mensili su Spotify. Che ne pensate? Lui è riuscito a, non so, penso sia l'uomo dei record. C'è chi lo definisce uno con un'aura infinita, immortale, ma non mi sembra neanche una cosa di cui sorprendersi. Chiunque abbia visto anche il film, io sono andata avanti una settimana ad ascoltarmi le sue canzoni, con un'altra accezione, con un altro pensiero, con un altro senso critico. Io adoro capire di che cosa parlano gli artisti, adoro capire il testo, il significato, cosa hanno scritto in quel momento, cosa volevano dire con quella frase piuttosto che un'altra. C'è chi continua a scrivere anche sotto questo post che è unico, che se fosse esistito Spotify, questo mi ha fatto molto ragionare, negli anni 80 un miliardo di ascoltatori era la base di partenza. Appunto, lui è diventato grande quando lo streaming ancora non c'era, quindi facile farlo così, che dite?

classifiche c'è una novità. Spotify è addio alla viral 50 di Spotify, posso dire? Finalmente, chissà che crolli prima o dopo sto algoritmo, tutte ste cose di numeri, non mi è mai piaciuta la gara tra il mondo della musica. Ha disabilitato in tutto il mondo le classifiche Viral 50. Resterà disponibile solamente la Top 50. Non so se siete persone che usufruiscono di questa app, io sì, eppure non mi faccio molto influenzare dalle classifiche. In realtà le classifiche mi servono per stare un po' aggiornata, ovviamente, per le canzoni da passare in radio e di quelle di cui parliamo. Le ha disabilitate in tutto il mondo. D'ora in poi, quindi, le canzoni popolari verranno mostrate solamente nella playlist Viral Hits, quindi hits virali, canzoni virali. Io ho cresciuta pane Top of the Pops, curata da editori umani, ok? Quindi non parliamo di intelligenza artificiale, e sulla base di metriche interne che indicano la popolarità dei brani. Cosa vuol dire metriche interni? Ma non lo so. Le Viral 50 erano una serie di classifiche basate ovviamente su algoritmi che riflettevano automaticamente gli aumenti improvvisi di attività sulla piattaforma, dice su World Music. Oltre a questo si sa però ben poco sui criteri esatti che permettevano a una canzone di entrare in queste classifiche, ed è questo il dubbio che mi è venuto, capito? Cioè, una fonte vicina alla questione cosa ha affermato? Che c'erano delle preoccupazioni sul fatto che le classiche viral, in realtà quindi le classifiche, non rappresentassero assicuratamente e anzi accuratamente i brani davvero popolari su Spotify. Quindi pensavano, pensavano fosse tutto un magna magna. Quindi Spotify cosa ha detto? Va bene, pensate che sia tutto magna magna? Allora io lo tolgo e lasciamo solo i viral hits.

0: era il 2014, mentre compilavo il file delle notizie di cui ho parlato stasera, ho detto: ma non ho detto una cosa importante, magari un po' di gente lo sa già, ma quel famoso guanto di Michael Jackson, che è diventato iconico, lui lo utilizzava per nascondere la vitiligine, la malattia che lui aveva. Cioè, lui non ha mai voluto diventare bianco, raga.
1: Peter Pan è...
0: Feel the Vibe finisce per questa sera, spero di arrivare in tempo a casa senza prendermi il temporale. Vi mando un bacio e ci risentiamo domani sera dalle 19.30 alle 21. Andate su Instagram che ho pubblicato un bel post. Ciao!
2: Con la Dallan. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan. Spot.
3: Tiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
4: Venerdì 26 giugno, 78 Rose Run, quarto Memorial Francesca Manfè, una non competitiva tra Classic di 8 o top di 10 km. Dalle 17.30 animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. E poi ancora musica, food e degustazioni in vigna. 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su la78roseran.it. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Le 21 da 2 minuti.
2: Peter Pan o'clock.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È permesso?
12: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.

Ciao, no, ti volevo solo dire di non prendere impegni per domani, cancella tutti i programmi che hai, se ne hai, insomma, perché voglio invitarti ad andartene a fanculo. Solo questo, quindi mi raccomando, domani questo, perché non ti sopporto più, quindi tutto qua.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato, il lavoro non ti gratifica, la ragazza ti ha lasciato. Tutto questo è possibile.
1: Sì, lo sappiamo, però.
0: Certo. L'importante è crederci.
1: A te come credi?
0: Sempre.
1: A cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
2: Ma come credici?
1: Scusi.
2: Ma...
0: Credici, bello mio.
1: Ma perché?
3: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

Secondo Elon Musk, adesso di lavoratori ci saranno solamente robot e intelligenza artificiale. Dice Bill Gates che grazie all'intelligenza artificiale lavoreremo solamente 2 giorni a settimana. Infatti in Parlamento si sono lamentati, dice minchia, 2 giorni in più. Perché puntare più sul robot che sull'uomo? Perché sul robot non paghi le tasse. Oggi a un imprenditore, un lavoratore, per pagarlo 1.500 euro deve spendere 4.000 euro. E tu che sei una partita IVA, arrivano 1.500 euro, metà se ne va di stipendio allo Stato. Quindi alla fine noi siamo costretti a trovare quei mezzucci, a utilizzare quel mezzo che ci permette di evadere un po', che è il commercialista. E io, il mio commercialista mi ha fatto capire che l'Italia in questo... cioè,

0: Fate ragazzi di 20 anni in vacanza con la mamma.
1: No.
2: Li vedi? Ma! Oh, l'iPhone! E lei, oddio, il telefono! Mamma, il telefono! No, l'ho dimenticato in stanza, corro! Vergogna! A 20 anni dovresti uscire con le mamme degli altri, Cribio!
3: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: La generazione Z ha smesso di bere.
1: Ma con che coraggio affrontate la vita da sobri? Con tutti i problemi che avete?
0: Cioè, voi dovreste bere peggio di Gianluca Grignani ad un addio al celibato?
1: Cioè, voi a 18 anni avete il burnout,
0: l'ansia,
1: gli affetti fuori controllo, il ghosting,
0: la pressione sociale della vita,
1: la terapia. E con cosa dimenticate tutte queste cose?
0: Con una tisana?
1: Con un'estate al limone? Noi millennials, tutti questi problemi sapete come li affrontiamo?
0: Bevendo litri di vodka, menta, sambuca e negroni sbagliati, sì.
1: E infatti siamo la generazione che ha bevuto di più nella storia dell'umanità. Pensavamo fossimo stati di esempio per voi Gen Z.
0: Per ogni trauma c'era un gin tonic a farti stare meglio.
1: Ma perché invece non diciamo la verità?
0: E oggi la generazione Z ha smesso di bere?
1: Perché non ci sono i soldi? Bisogna risparmiare.

0: oggi non mi lamento, c'è il sole, sto bene e nessuno mi ha rotto il cazzo, ancora.
1: Tutti in trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.

0: Così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi, avete studiato?
17: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
19: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili a Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettisti di design, non solo per la casa ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
23: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
24: Sì.
1: Fun, forever fun, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
2: Everybody make some TikTok.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
14: Tutto quello che fai da ubriaco non sei tu e non è neanche colpa tua, è l'IA, l'intelligenza alcolica.

0: E chi dici sempre che le donne sono stupide?
1: No, no, io non dico che le donne sono stupide. Però la mia ex comprava una crema giorno e una crema notte. E in entrambe c'era scritto 24 ore di idratazione.

Un applauso a chi non conosce, non sa cos'è, usa poco TikTok. Ok, stop. La cosa che sto per dire è per voi, è per voi, non vi sto escludendo. Allora, TikTok, un social, tipo Instagram, Facebook, social giovane, veloce, contenuti veloci, brevi. Perché sono brevi? Perché chi la usa non ha tempo da perdere, ok? Ragazzini di 11, 12 anni, robe da fare, oh! Cose veloci, veloci. TikTok è incredibile, tu puoi non puoi neanche scegliere che video vedere, puoi solo scrollare, così. Tu puoi vedere una balena che fa la capriola sull'oceano, una cosa bellissima. Scrolli e vedi uno che schiaccia dei brufoli in India.

Se vedi un incendio, chiama il numero verde dei vigili del fuoco. Se vedi una rapina, chiama il numero verde dei carabinieri. Se vedi un incidente, chiama il numero verde dei vigili urbani. Se vedi un gran pezzo di gnocca, chiama il numero mio, 376-4600. Sono single, non fa la carogna.

Secondo la psicologia, le persone che criticano costantemente gli altri, che puntano il dito contro ogni difetto altrui e che sembrano godere nel trovare l'errore nel prossimo, stanno in realtà facendo una confessione pubblica, stanno parlando di se stessi ad alta voce. Questo fenomeno si chiama proiezione e funziona esattamente come un proiettore cinematografico. La mente prende un sentimento doloroso, un difetto o una paura che risiede all'interno e la lancia fuori proiettandola su qualcun altro. Facendo così, l'ego si sente momentaneamente sollevato. Se io accuso te di essere un bugiardo, per un attimo non devo pensare alle mie menzogne. Se accuso te di essere incompetente, metto a tacere la voce interiore che mi dice che io non valgo abbastanza. Per capire chi hai di fronte, devi smettere di ascoltare il tono della voce e concentrarti sulla parola specifica che usano per ferire. Quella parola è la chiave della loro prigione interiore. Chi accusa ossessivamente gli altri di essere egoisti spesso combatte contro il proprio desiderio represso di pensare un po' di più a se stesso. Chi giudica con ferocia il corpo o l'abbigliamento altrui vive in uno stato di guerra costante con la propria immagine allo specchio. L'intensità della loro rabbia verso di te è direttamente proporzionale alla severità con cui giudicano se stessi nel segreto della loro mente. Carl Jung definiva questo concetto come l'incontro con la propria ombra. Tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci alla comprensione di noi stessi. La persona ipercritica non riesce a gestire la propria ombra, quindi la deve attaccare ovunque la veda riflessa fuori. Tu diventi semplicemente lo schermo bianco su cui loro proiettano il loro film horror personale. Ti usano come un bidone della spazzatura emotivo per svuotarsi del veleno che non riescono a digerire. Questa consapevolezza cambia completamente il modo in cui reagisci alle critiche. Invece di difenderti, invece di arrabbiarti, puoi iniziare a provare qualcosa di diverso: la compassione. Quando capisci che l'aggressore è in realtà la prima vittima del suo stesso giudizio, la sua parola perde potere. Non sta parlando di te. Non ti sta vedendo davvero. Sta parlando con un fantasma. La prossima volta che qualcuno ti scarica addosso una critica gratuita e feroce, ricorda questo meccanismo. Lascia cadere le loro parole a terra. Non raccoglierle, perché appartengono a

0: devi. Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 23 maggio le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che l'olio extravergine di oliva classico Cirio con il 36% a solo 4,79 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Fun, forever fun, forever young. Music.

0: in radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
10: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
16: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
15: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
16: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
15: Mmm, che bontà!
16: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: questo era il mio More Music in the Mix. Io sono Thomas Menegazzi e vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 22.30, qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan.
2: Squat. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Squat.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Vero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
2: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria, e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Ci sono tradizioni che si rinnovano ogni anno, come Bax e Fedro all'Osteria Bacchetta. Venerdì 22 maggio, un DJ set in stile Peter Pan per accogliere al meglio la bella stagione. Venerdì 22 maggio, Radio Peter Pan all'Osteria Bacchetta di Ponzano Veneto, Treviso. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
10: Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai ascoltando The House Family by Mr. Alf.
11: You are listening to

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes.

0: my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Forever Fun.

0: Jackpot.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
4: Mogwai.

0: jackpot.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
9: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.